siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è

Sei ricordioso all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù, che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li

avvertiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.

originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città d'Ori.

antica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Van Vitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: aiuto.
1: Cari fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo qui davanti alla tomba del beato Carlo Acutis nella chiesa della Spoliazione di Assisi. Ci rivolgiamo al beato Carlo per intercessione presso Dio per tutte le vostre richieste di preghiera. Il 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa delle ore 18. Preghiamo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del beato Carlo Acutis durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e, per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Beato Carlo Acutis, che hai fatto della tua vita una continua rinuncia ed annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Agnieszka dalla Polonia, Alice dall'America, Analia, Andrea da Differenge, Anna Fanti da Modena, Anna da Palermo, Anna da Porto Gruaro, Barbara da Foligno, Bernadette da Los Angeles, Betsy, Brigitta Immacolata da Giacarta. Preghiamo per l'intenzione di Brigitta dalla Spagna, Bruna da Alba, Carmela d'Agostino da Montefalcione, Carmen e Gianluca da Roma, Carmen dall'Honduras, Carol dall'Ohio, Carolina dalla Spagna, Carter dalla California, Caterina da Matera, Katia da Venezia. Preghiamo per le intenzioni di Cindy Clefish dall'America, Cinzia da Bergamo, Claudia dal Brasile, Claudia dall'America, Clemente, Consuelo dalla Spagna, Cora dall'Argentina, Craig da Santa Lucia, Cristina da Montevideo, Cristina dal Belgio. Preghiamo per le intenzioni di Daniel dalla Polonia, Daniela da Asti. Daisy dal Michigan, Diana da Tulcan.

Richiamo per le intenzioni di Dolores da Pasadena, Donatella da Torino, Dorota dalla Polonia, Edwin dall'India, Elena dall'Argentina, Elio da Novel Fatria. Presente Preghiamo per le intenzioni di Elkin d'Arcilia Flores, Erlinda dalle Filippine, Fiorella da Milano, Francesca da Palermo, Francesca da Villacura, Freida da Panama. Preghiamo per le intenzioni di Gaetano da Melbourne, Gelfi da Genova, Giovanna da Trento, Goretti Elias da Varsavia, Graziella da Roma, Ima dal Canada. Preghiamo per le intenzioni di Iona da Cron, Marslana dalla Polonia, Giovanna

Julia da Monaco. Julian da La Costa Rica. Preghiamo per le intenzioni di Juliana. Casia. Kate. Preghiamo per le intenzioni di Libera Troiano da Cisiano. Linda da New York. Liz, Luigia. Magna Monteiro dall'India. Meirin da Mei. Manca da Madreburg. Preghiamo per le intenzioni di Marco. Margaret da Wellington. Margarita dall'Almansa. Maria Amalia dall'Argentina. Maria dal Brasile. Maria dalla Francia. Preghiamo per le intenzioni di Maria Laura dall'Argentina. Maria da Bergamo. Maria dall'Irlanda. Maria dall'Australia. Marianna da Roma. Marisa da Antegante. Marlene dal Brasile. Preghiamo per le intenzioni di Mary Grace dalle Filippine. Marzena da Wolklak. Mateus da Brasile. Michele da Israele. Preghiamo per le intenzioni di Nadia da Treviso, Nancy dall'Italia, Norma da Roma, Oscar dalla Colombia, Paola da Palermo. Preghiamo

Siamo qui, dinanzi alla tomba del Beato Carlo, per chiedere di ascoltare le nostre intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Paul dalla Colombia, Peter da Giarde, Philip Stoffel dall'America, Pilar dalla Francia. Raphael da Pontedera, Rimutis dalla Lituania, Rita da Rio de Janeiro, Roberto da Forlì. Preghiamo per le intenzioni di Rossana da Perugia, Sandra da Richmond, Sandra dalla Francia, Sandra dal Canada. Sara da Bernezzo. Preghiamo per le intenzioni di Silvana da Genova, Silvana da Caserta, Silvia da Bergamo, Sophie dalla Svizzera, Linda dalle Mauritius.

Preghiamo per le intenzioni di Sunil, dall'Arabia Saudita, Silvia, da Varsavia, Thuy Ling, dalla California, Tomasita, dal Texas. Preghiamo per le intenzioni di Valentina da Messina, Vanessa Meia, dalla Spagna, e Varun, dall'India. Siamo qui, dinanzi alla tomba del Beato Carlo, per chiedere di ascoltare le nostre intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Vella, da Malta, Vermeer, dal Belgio, Vermeer, dal Belgio, Veronica, dall'Alabama, Veronica, da Singapore. Preghiamo per le intenzioni di Yamel Osvaldo, dalla Colombia,

Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria degli altari questo tuo servo, Beato Carla Cutis, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen. La famiglia è una delle istituzioni più importanti nella vita del Beato Carla Cutis. Il suo amore per la famiglia si rifletteva nel suo impegno a servirla attraverso la preghiera e l'aiuto concreto. La preghiera a Carla Cutis per la famiglia è un modo per chiedere la sua intercessione, nella protezione e nella benedizione delle nostre famiglie. Attraverso la preghiera possiamo chiedere a Carla Cutis di intercedere per i membri della nostra famiglia, di proteggerli dalle difficoltà e di onorare loro la grazia di vivere una vita cristiana autentica. Possiamo chiedere anche la sua intercessione per risolvere eventuali conflitti o problemi familiari, confidando nella sua fiducia in Dio e nel suo amore per la famiglia. Amen.

O Dio nostro Padre, grazie per averci donato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima, e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto i poveri, che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia, perché il suo sorriso splenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen.

Benvenuti a tutti. Ci ricordiamo che l'altra volta avevamo lasciato padre Cristoforo, che aveva fatto la predica per questo matrimonio spirituale di Lucia e Renzo, facendo capire tutta la visione di Manzoni, cioè la visione pessimistica della storia. Verranno, dice, rivolta ai figli che loro potrebbero avere, verranno in un mondo dove ci sono tanti prevaricatori, dove c'è tanto male, però insegnate loro a perdonare, perdonare sempre. E quindi questo messaggio di perdono che padre Cristoforo lascia, e poi lascia il pane suo, che è il pane del perdono, e che ricorda pure l'Eucaristia, se ben vi ricordate. Lucia logicamente prende questo pane come una reliquia e dice: speriamo di rivederci presto. Ma dice padre Cristoforo: ho chiesto tante volte a Dio la grazia di farmi finire i miei giorni in servizio al prossimo, e se me la volesse concedere ora ho bisogno della carità di tutti, cioè delle preghiere di tutti voi. E quindi chiede preghiere, e vediamo che dice a Lucia di dire a Renzo che cosa deve lasciar detto, che cosa deve dire alla mamma da parte sua, e Lucia dice di dire che sta bene con questa signora che ha trovato, e padre Cristoforo sottolinea che quella signora che ha trovato è un dono di Dio, perché qualunque persona ci ama e è segno dell'amore di Gesù, di Cristo. E quindi diciamo tutti questi concetti che proprio rifanno rinascere la speranza e la gioia di vivere in Lucia e anche in Renzo. Pensate Renzo, no? Che si è risolto tutto, il voto, finalmente ha trovato la sua donna guarita, quindi non ci può credere, c'è un'atmosfera proprio di gioia immensa. Anche Lucia stessa non riesce a guardare Renzo negli occhi, per quanto è felice, e quindi potrebbe cogliere tutta la sua voglia di abbracciarlo, di baciarlo, quindi pudicamente abbassa gli occhi. E poi salutano la vedova, benedice la vedova padre Cristoforo, benedice Lucia, la saluta, dice: ci vedremo. Certamente lassù ci rivedremo. E quindi lasciano tutti con questa raccomandazione di dire ad Agnese che lei sta bene e che la raggiungerà quanto prima insieme alla mercantessa, e padre Cristoforo e Renzo se ne vanno. Renzo vorrebbe dare i soldi, vi ricordate, ma quei 50 scudi che si era portati, ma la mercantessa dice: già ce n'ho abbastanza, basta con i soldi. E abbiamo detto pure l'importanza dell'amore. E i soldi sono una cosa, sì, insomma, indispensabile per vivere, ma non certamente essenziale per cioè mettere tutta l'essenza della propria vita nel denaro significa proprio non capire niente della vita, che finisce, è un viaggio, abbiamo detto, lo sottolinea padre Cristoforo. E quindi poi se ne vanno padre Cristoforo e Renzo, e padre Cristoforo dice a Renzo: vuoi restare con me stasera? Vedi che sta per venire a piovere, abbiamo detto che il bubbolio dei tuoni si sentiva sempre più forte, l'aria era sempre più pesante, più umida, e stava proprio per scoppiare l'acquazzone. Ma Renzo dice che vuole continuare, e quindi vuole andare subito ad Agnese a dare la bella notizia e non vuole fermarsi. E quindi saluta padre Cristoforo, che del resto non sarebbe stato in grado di stare con lui perché aveva tanto da fare, nonostante stia morendo, aveva tanto da fare, da assistere Don Rodrigo, da fare tante persone che stavano morendo, quindi dare proprio tutta la sua vita per gli altri. Aveva capito che significa espiare quella mancanza di amore che era sfociata nell'omicidio, adesso ha dedicato tutta la sua vita all'amore fino all'ultimo istante della sua vita. E quindi Renzo saluta col dolore che non lo rivedrà più, e incomincia ad inoltrarsi, cioè esce dalla porta del lazzaretto, si guarda a destra e a sinistra per dare l'ultima occhiata triste allo spettacolo terribile di tutti quei malati, di tutti quei quelle persone che stavano male, e di tutto quello, anche quel frastuono, c'era un movimento straordinario perché stavano togliendo tutte le cose perché stava per venire questa tempesta, questa terribile equazione di fine agosto. E quindi in questo movimento straordinario c'era un correre di monatti, un trasportare di bari di roba, un accomodare di barelle, uno strascinarsi di convalescenti che si spostavano. Quindi Renzo
esce così guardando, dando l'ultima occhiata, sempre in un, con emozioni contrastanti, perché c'è l'allegria che tutto si è risolto, che ha trovato Lucia viva, che si è risolto il voto, che si può sposare, e il dolore di padre Cristoforo che sta morendo. Vediamo, però diciamo che prevale la gioia, prevale la gioia. Quindi ormai questa pioggia che poi improvvisamente incomincia, questa pioggia fortissima, e Renzo che si inoltra nella pioggia senza proprio la preoccupazione, perché ormai ha risolto il problema, che voglio dire, cioè tra la natura e l'uomo il rapporto si è ristabilito, e questa pioggia quasi quasi gli serve per purificarsi da tutte quelle brutture, da tutte quelle cose terribili che aveva visto, che aveva sopportato dentro di lui, quelle cose terribili che aveva visto a Milano, nel lazzaretto, quindi tutta quella sporcizia, quelle fasce piene di pus, tutte quelle cose che l'avevano proprio riempito di terrore, di orrore e anche di pietà, ecco. E quindi questo bagno in quest'acqua purificatrice, catartica, no? Questa pioggia che scende e che lava tutta la natura, che era tutta secca perché non pioveva da tanto, e quindi è proprio una pioggia rigeneratrice e purificatrice, e lui ci sguazza dentro, no? Immaginate cantando nella pioggia, no? Il film, lo ricordate, quello che va ballando e cantando nella pioggia, ecco, immaginate Renzo tutto che si lascia bagnare dall'acqua, si lascia pulire da quest'acqua, si sente completamente nuovo. E questo temporale è veramente successo, non è che è stata un'invenzione di Manzoni, è documentato, lui il vero storico, e veramente dopo di quest'acqua sembra quasi che si siano risolte i problemi di Renzo, ma non solo di Renzo, dei nostri personaggi, ma anche della macro storia, cioè dopo di questa grande pioggia ci fu un rallentamento della peste, divenne sempre più leggera fino a quando scomparve completamente, quindi veramente una pioggia catartica, diciamo. E intanto Renzo cammina in mezzo a questa pioggia, ci sguazza e cammina allegramente, ora per la strada ha modo di pensare a tutto quello che gli era successo, a tutti gli avvenimenti del giorno, e di gioire perché tutte le miserie che aveva visto gli appaiono ora trasformate. Ora può fare un'altra immagine di se stesso. Vi ricordate che anche quando quando sta a Bergamo, no? Che dà quell'elemosina a quei poveri, e si sente lui mezzo della provvidenza, perché dice: se Dio si è servito di me, che sono venuto da tanto lontano, perseguitato, eccetera, per dare questi soldi a questa famiglia gola, per farla sopravvivere, quanto più lui che si è servito di me mi aiuterà. E quindi anche allora aveva avuto quel momento di positività, e adesso che è tutto risolto, no? Il voto, ha trovato Lucia viva, eccetera, immaginate con quale gioia, dice, lei aveva superato tutto, aveva superato l'incertezza davanti al portone di Don Ferrante, aveva superato quella paura quando l'avevano preso per un tore, era riuscita a salire sul carro proprio che gli passava in quel momento vicino, poi aveva tutta quell'ansia quando aveva visto quella processione di convalescenti e non c'era Lucia, e poi quel campanello che si era messo alla caviglia, ed era stato quello il motivo per cui si era piegato, e aveva sentito la voce di Lucia ritrovata così quando ormai aveva perso tutte le speranze. Non ci poteva credere lui stesso, ogni tanto faceva un salto, ecco, come un cane che si toglie l'acqua, no? Così, e sguazzava in questa pioggia, non sentiva tutta l'acqua, era cosa, no? Al bagnato, no? Era talmente felice che non sentiva niente, come è vero che la cosa psicologica è molto più importante, stessa della stessa realtà. E quindi ha visto risolto pure l'impedimento del voto, ma la cosa più grande è che adesso gioiva veramente, perché aveva risolto il problema dell'odio, si era liberato da quell'odio che aveva dentro, aveva pregato vicino alla persona che gli aveva fatto passare tutti i guai per tutti questi anni, e quindi era riuscita a liberarsi da questo tarlo che lo rodeva dentro e che non gli faceva godere niente. E padre Cristoforo aveva detto: se tu non perdoni, anche se ti succedessero tutte le cose più belle, sarebbe un castigo, perché chi odia suo fratello è un omicidio, chi odia è un omicidio, e non è fatto per il regno dei cieli. E quindi non avrebbe neanche potuto godere veramente di tutte le gioie che sarebbero potute capitare. Renzo adesso è libero,
si è liberato da questo tarlo dell'odio, del rancore, che tra l'altro è un tarlo che ci abbiamo tutti dentro, una violenza dovuta a una violenza quasi di sopraffazione, se uno non fa o non pensa come noi, noi lo odiamo e non capiamo che quello è un frutto del peccato originale. Noi perché dobbiamo condizionare gli altri, dobbiamo ecco, sopraffare gli altri col nostro risentimento che tra l'altro fa male a noi stessi. Allora, a maggior ragione il povero Renzo, che ci aveva proprio ragione di avercela, perché era un prevaricatore. Vi ricordate quella sentenza di Manzoni? I prevaricatori non solo devono rendere conto della loro prevaricazione, della loro iniquità, ma anche di suscitare il rancore nelle povere persone che sono perseguitate. Quindi, eppure nonostante tutto, Renzo si è liberato da quest'odio, si è liberato da questo tarlo, è un uomo libero, finalmente libero, è come se fosse Adamo rinato, perché non c'è più quella cosa, quell'orgoglio, quella cosa che lo rodeva dentro. E quindi cammina e sguazza nell'acqua e noi fa tutti i piani. Poi arriva e quindi è completamente rinnovato, un personaggio, una persona che è maturato, che ha capito tante cose, che ha superato tutti i suoi dubbi, le sue incertezze e che ha superato anche quest'odio maledetto che lo teneva, che lo faceva soffrire a lui più che a Don Rodrigo, perché Don Rodrigo manco se ne fregava. Quindi vediamo che finalmente camminando, sguazzando nella pioggia, arriva a Sesto, verso sera, compra due pani, uno se lo mangia subito, l'altro se lo mette in tasca, poi arriva a Monza che è notte, è tutta allagata, quasi tutta allagata, immaginate gli acquazzoni, ecco, e immaginate come era tutto allagato la strada, però lui tutto infancato fino a sopra le gambe, continua a camminare, e non è impaziente, non si arrabbia, continua così imperterrito ad andare verso il suo paese. E poi mentre cammina, sguazzando, ripensa a tutte le amarezze che aveva avuto, ripensa a tutte le traversie che aveva passato, i tormenti, proprio la speranza che quasi aveva perso, e poi finalmente in contrasto tutte le immagini del futuro, tutte le immagini positive. E quindi lui stesso a un certo punto poi deve continuare la strada. Come fa a trovare la strada? Vediamo. In quel guazzabuio, in tutto quel fanco, quella fanchia, in quell'acquazzone così forte in cui non vedeva. Adesso lo vedremo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, dicevamo come fa a trovare la strada. A dire la verità, manco lui lo sa. Infatti, la racconta, quando racconta questo fatto, che poi proprio tramite il suo racconto è giunto alle orecchie dell'anonimo, che poi l'ha scritto ed è giunto al Manzoni. Quindi, diciamo, Renzo sarebbe il narratore di primo grado, l'anonimo il narratore di secondo grado e Manzoni quello di terzo grado. In poche parole, proprio quando raccontava questa storia, la raccontava a tutti, diceva, non so manco io come facevo a trovare la strada, ma mi trovavo sempre sulla strada buona, veramente assistito da questi fili invisibili di Dio che agisce al di là della nostra volontà e che noi non riusciamo manco a capire quanto ci segue, quanto ci ama, a tutti, non a uno solo. E quindi lui arriva, sceglie sempre la strada buona, senza manco sapere lui come fa, e poi passa a Pescate, vicino a Pescarenico, dà un'occhiata triste al convento dove sa che non tornerà più padre Cristoforo, quella è la nota di dolore, vedete, nella vita.

c'è sempre una piccola nota anche nei momenti di più grande gioia. E poi passa il ponte e finalmente arriva dall'amico. E dall'amico, ma come arriva? Logicamente, immaginate, così inzuppato, l'amico lo vede arrivare da lontano, no? E lo vede arrivare così inzuppato, così infancato, così lercio, così vivo e disinvolto, che non aveva mai visto una cosa, un uomo peggio conciato e più contento, quindi era ridicolo, no? E allora lo vede, gli va incontro e dice, ehi, siamo al verso 102 del capitolo 37esimo. Oè, disse, c'è qui, e con questo tempo, com'è andata? La c'è, disse Renzo, la c'è, vedete, tre volte lo ripete, non ci può credere, non ci può credere. Sana? Guarita, che meglio, devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo. Ma cose grandi, cose di fuoco, ti racconterò poi tutto. Ma come sei conciato? Son bello, eh? A dir la verità, potresti adoperare il di tanto in su per lavare il di tanto in giù. Che significa? Che era tutto bagnato sopra e tutto infancato sotto, tutta quell'acqua che gli cadeva dai capelli, dal cappello, eccetera, poteva bastare per togliere tutto il fango che aveva dalla parte di sotto, e quindi dice questa espressione. Adesso quindi gli prepara un buon fuoco, incominciano, si ripetono quell'accoglienza affabile che aveva avuto la prima volta, prepara il fuoco, lo fa cambiare, lo fa riscaldare, lui va a prendere i panni, quel pacchetto che aveva portato per il cambio, si asciuga e poi... E poi dice, beh, hai fame, due pane, ho combattuto, ma mi hanno fatto il solletico. E quindi lui, l'amico, prepara un paiolo con l'acqua e va a mungere il latte, dice, l'acqua, sono sicuro che non hai bisogno di acqua. Poi finalmente Renzo si siede, dice, ma nonna, come sono stanco. E proprio solo quando si siede capisce la stanchezza. Però dice, ne ho da raccontartene per tutta la giornata, come è conciato Milano, le cose che bisogna vedere, le cose che bisogna toccare, cose da farsi poi schifo a sé medesimo. Sto per dirlo che non ci voleva meno di quel bucatino, cioè che tutta quella bella bagnata che si era fatta e quel bel lavaggio con l'acquazzone che ho avuto. E quel che mi hanno voluto fare quei signori di laggiù, sentirai, ma se tu vedessi il lazzaretto... C'è da perdersi nelle miserie. Basta, ti racconterò tutto e tu farai il mio testimonio al mio matrimonio. Voglio che finalmente dobbiamo stare allegri. E quindi la giornata dopo continuano, poi vanno a dormire, la giornata dopo continua a piovigenare, quindi stanno in casa sempre a raccontare. E poi Renzo si dà da fare perché non sta con le mani in mano, a lui dava più fastidio stare senza fare niente che fare qualcosa, e quindi aiuta l'amico ad aggiustare un piccolo tino, una botticina che si preparava, appunto, che preparava per la prossima vendemmia. Poi nel pomeriggio va a dare pure un'occhiata alla casa di Agnese, aggiusta una finestra che si era così, che si era un po' rotta, e poi dà una sistemata alla casa e poi torna e va a dormire, e la mattina si alza prestissimo per andare dove doveva andare, no? Doveva andare da Agnese ad avvertirla. Quindi cerca Agnese e le dicono che la casetta, la casuccia in cui stava Agnese, indicano la strada, e quindi lui va da Agnese e questa qui, Agnese, vedendolo, è tutta euforica, si dimentica le precauzioni, no? Allora lui dice subito, già che il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso, perché siete la nostra mamma e voglio che cambiamo insieme un bel pezzo allegramente. Agnese dice, ma, dice, non ci sono ma che reggono, andiamo a parlare di fuori, dove c'è uno spazio libero, e vanno dietro la casa dove c'era un orto con due panchine di fronte, e lui racconta che Agnese era salva, che stava insieme alla mercantessa, che padre Cristoforo aveva sciolto il voto, e Agnese non ci poteva credere. Dice Manzoni, certo, è difficile far parlare le parole mute, quindi il lavoro che ha dovuto fare lui è stato abbastanza complesso. E poi logicamente dice che l'andrà a prendere, adesso deve andare da Bortolo ad avvisare, e vuole dare i soldi ad Agnese, 50 scudi, ma Agnese dice, ma tieniteli tu che devi mettere su casa, e quindi si salutano col fatto che poi sarebbe ritornato a prenderla quando tornava da Bergamo, diciamo, e quindi riparte, e vediamo sempre questo viaggio, no? Sta di rivieni di Renzo, no? Non si ferma mai.

Mai. Diciamo che il tema del viaggio è proprio del romanzo di formazione, no? Questo è un romanzo di formazione, romanzo. Renzo si è formato in tutti questi viaggi, noi abbiamo visto il Bildung Roman, che è proprio il romanzo di formazione, e ora col ritrovamento di Lucia il processo di maturazione di Renzo ormai è finito. E quasi quasi ricorda un poema i poemi cavallereschi, che c'era la donna, si perdeva il cavaliere, perdeva la donna amata, doveva passare varie peripezie per trovarla, poi alla fine la trovava e si concludeva così. Però non è un poema cavalleresco, perché Renzo è un uomo del popolo, un ragazzo del popolo comune, quindi ha riprese con una realtà drammatica, non quella inventata dei poemi cavallereschi. E quindi anche tutti gli sbagli che lui ha fatto acquistano un valore pedagogico, e da tutti gli sbagli che ha commesso, impara come comportarsi e quindi acquisisce una conoscenza migliore di se stesso e quindi degli altri. Quindi conoscendo se stesso, come diceva Socrate, notis auton, cioè conosci te stesso, conoscerai meglio gli altri, e veramente è maturato. E diciamo che anche la città, quando è che è maturata in particolare? Proprio quando scende in questi inferi della città, no? In questo luogo dell'errare, dove si prefigge una meta ma non sa come raggiungerla. Sia nel primo viaggio a Milano sia nel secondo c'è questa maturazione, una maggiore maturazione di Renzo, però diciamo con un bagaglio di esperienze, sia dal primo che dal secondo esce con dell'esperienza, però nel primo viaggio esce sconfitto. Vi ricordate che esce perseguitato dalla polizia, seguito dalla polizia con l'ordine di cattura, eccetera. Nel secondo viaggio invece esce vincitore, e quindi questo è l'importante. E vediamo quindi come Manzoni ha fatto maturare nel viaggio. Del resto abbiamo visto che padre Cristoforo ha detto che la vita è un viaggio, il matrimonio è un viaggio insieme, ricordate? Quindi il viaggio come metafora della vita, non l'Odissea dall'antica epica classica. E quindi continuando questi viaggi, come dicevamo, finalmente va ad Abortolo e trova Abortolo in buona salute e con un minor timore di prenderla. Perché? Perché dopo quel acquazzone famoso la peste era diventata sempre meno mortale, ed era diventata, chi si ammalava blandamente, ma poi era completamente finita. Quindi finita la peste, tutti quanti escono fuori, quelli che sono rimasti vivi, i padroni delle aziende tessile si accaparano gli operai migliori e logicamente Renzo resta col cugino, che logicamente dopo tutti i favori che gli aveva fatto, e quindi Renzo resta con Bortolo e promette che andrà a vivere là con la moglie e con la suocera, che si recherà pure lei insieme. E quindi dopo addirittura ci sono in vendita case grandi, eccetera, per pochi soldi, perché sono morte tante persone, e lui, Renzo, compra pure una casa più grande a pochi soldi, e tutti i mobili, tutti gli attrezzi che servono per allestire una casa, sempre a pochi soldi. E dopo aver fatto tutte queste incombenze, aver preparato il nido, diciamo così, adesso torna al paese natio, va a riprendere prima Agnese, la porta a Pasturo, la prende a Pasturo, e poi tornano insieme. E Agnese entra in casa e trova tutto così bello, tutto intatto. Dice: ma guarda un po', dice, l'hanno assistito, l'hanno veramente vegliata gli angeli. Vede che ci vede una natura misteriosa, delle vie del Signore che sono misteriose, che riescono a una persona semplice se ne rende conto più di una, per semmai. Dice: padre, ti ringrazio che queste cose le hai svelate ai semplici, ai puri di cuore. E così, e quindi lei ringrazia Dio di aver trovato, e poi pensa che tutto quel corredo, quelle cose che aveva preparato per Lucia, non c'era niente. E vedete tante volte come noi ci diamo da fare, ci arrabattiamo, e poi semmai era tutto stato perso, no? Era stato perso quando c'erano stati gli anzichenecchi, e quindi non, il corredo adesso c'era un altro che glielo stava facendo, i soldi gliel'aveva dato l'innominato. Quindi vedete tutte quelle cose che aveva fatto l'uomo, che avevano fatto loro, non c'era niente. Però le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e neanche quello che ci riserva di buono la vita tante volte.

morte, non lo possiamo sapere, quindi dobbiamo sempre essere sereni anche nei momenti di grandi dolori e di grandi sofferenze, sapendo che sono momenti rispetto all'eternità e che passano. Quindi questo ci deve spingere, vedete Manzoni come ci spinge alla speranza, eppure adesso parleremo poi delle ultime cose che succedono nella vita di Manzoni, che non sono assolutamente belle, o almeno tante sono brutte. Allora, quindi dicevamo che lui va a Renzo aspettando Lucia e la mercantessa, che sono ancora fuori, si dà da fare, Renzo va ad aiutare l'amico a lavorare la campagna, eccetera, la campagna dell'amico, perché la sua ormai non gli interessa, dice è troppo arruffata, in realtà era segno di un passato da cui vuole staccarsi. E quindi per il bando, dite voi, il bando di cattura, lui non ci pensava assolutamente, in realtà non ci pensava nessuno, perché se non gli altri neanche. E dice Manzoni, erano tante le leggi che c'erano, tanto da fare per farli, e poi per metterle in pratica nessuno le seguiva, tranne che non c'era qualcuno a cui interessava. E quindi poi finisce con un proverbio, dice quel che va nelle maniche non può andare nei gheroni, quindi se uno ci mette tutta la passione a fare centinaia di leggi, poi è più difficile a metterle in pratica tutte queste leggi. E quindi fa la solita ironia Manzoni, no? Con la solita ironia ci fa vedere che tutte queste centinaia di leggi in realtà basterebbero poche e buone, ecco, per governare uno Stato in maniera saggia. E quindi intanto dite voi, Don Abbondio che fine fa, no? E Don Abbondio cerca di scansare Renzo, cerca di scansare, e Renzo cerca di scansare Don Abbondio. E perché si scansano? Don Abbondio perché quando vede Renzo, cioè l'idea stessa del matrimonio fa venire in testa Don Rodrigo coi brami, e dall'altra parte il cardinale con tutti quei discorsi. E Renzo cerca di scansarlo perché dice se lo vado a rompere l'anima, poi quando sarà il momento sarà peggio. Allora ognuno cerca di scansare l'altro, e intanto non, ogni volta va a trovare ogni mattina Renzo passa ad Agnese per vedere se arrivano Lucia e la mercantessa, ma loro ancora non arrivano. Che cosa era successo a Lucia e alla mercantessa? Erano usciti dal lazzaretto e facevano la quarantena a casa, e mentre stavano in quarantena, cioè a casa chiuse, parlavano, si raccontavano le cose, preparando il corredo per Lucia. Vedete chi glielo doveva fare il corredo? Come avrebbe mai potuto pensare una cosa del genere prima Lucia o la mamma? E quindi parlando, Lucia racconta il fatto della monaca, che lei era uscita, era stata rapita, mentre... E poi allora quando la donna, la mercantessa, viene a sapere, dice ma come era la monaca? Ah, Geltrude, ma quella sua Geltrude è stata accusata, ha fatto delle cose terribili. Prima diceva di no, poi finalmente ha riconosciuto tutte le sue colpe e si è messa da sola in un supplizio volontario. Questo supplizio volontario si era chiuso in una stanzetta giù e le passavano un po' di pane e acqua tutti i giorni da un buco, e quindi proprio una vita di espiazione, per espiare tutte quelle colpe, pentita di tutte le cose che aveva fatte, delle sue debolezze. Purtroppo abbiamo visto la sua fragilità. E poi vengono a sapere di padre Cristoforo che è morto, ma se l'aspettavano. E poi vanno, quando ormai hanno finito la quarantena, vanno a trovare Don Ferrante e Donna Prassede per ringraziarli, no? Ma sono morti tutti e due. Dice Manzoni, di Donna Prassede che sia morta, non si deve dire né è morta, cioè così, perché era una donna senza, così prepotente, saputella, che il bene era quello che diceva lei e non quello che diceva Cristo, e quindi si è detto tutto. Ma dire che era morto Don Ferrante era un altro paio di maniche. Perché? Perché Don Ferrante era una persona colta e quindi è degno di essere menzionato, però diciamo la cultura di Don Ferrante a Manzoni non piace, è un'erudizione, non è cultura. La cultura è quella che si mette in pratica nella vita, mentre l'erudizione è solamente una dottrina astratta che non si mette in pratica nella vita quotidiana. E tant'è vero che appunto Manzoni polemizza con un tipo di dottrina che non sia utile,

ecco, non utile. Vedete che per lui anche la fede è utile per vivere, cioè le cose inutili non si devono fare. Ecco, quindi l'erudizione sterile non si deve fare. E quindi, come era morto? Dicendo che non era, rifacendosi ad Aristotele, la peste non era né accidenti né sostanza, ma allora a un certo punto tutti dicevano allora non c'è il contagio e tutti lo stavano a sentire, perché dice Manzoni, quando è un dotto che parla, che dice le stesse cose che pensano il popolo, tutti applaudono. Però poi diceva no, ma allora i buboni da che vengono? Allora dice vengono dalla congiunzione di Saturno con Giove, non lo stavano più a sentire. E allora, dato che venivano dalla congiunzione non si poteva fare niente, lui non era stato per niente attento a non prendersi e ad infettarsi, si era presa la peste ed era morto come un eroe di metastasio guardando le stelle, cioè pensando e rifacendosi solo alle stelle. E così era finito pure Don Ferrante. Vediamo che succede adesso alle due donne quando tornano a casa, lo vedremo fra qualche minuto.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa, pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare con le ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Allora, dicevamo che stavamo parlando di Don Ferrante che era morto e quindi era morto come un eroe di Metastasio, ma le due donne, Lucia e Agnese, che fanno? Tornano finalmente a casa perché Renzo ogni giorno andava ad Agnese, ancora non sono arrivata, insomma non se ne faceva da ragione e parlavano come mai, eccetera, mettevano tutte le possibilità. Allora, finalmente una sera arriva la carrozza e scendono Lucia e la mercantessa. La mattina dopo, come al solito, passa Renzo per borbottare e invece trova Lucia e Lucia dice: vi saluto, come state? E lui che con gli occhi bassi sempre, non sia mai, no? Per non far vedere tutta la voglia di abbracciarlo e di baciarlo. E lui che risponde: sto bene quando vi vedo. E dice Manzoni, è una frase che si dice, ma lui la dice talmente convinta, è talmente convinta che sembra che se l'è inventata lui. E poi, dice Manzoni, dice... solo Renzo capiva che quel modo di parlare, vi saluto come state, che sembra una frase così senza sentimento, Renzo capiva come l'aveva detto verso di lui, che era diverso da come lo diceva l'altro, quindi conosceva perfettamente l'animo di Lucia, ecco questa, e l'amava così com'era, e questa è la bellezza dell'amore, conoscere la persona, l'animo della persona e amarla senza volerla diversa da com'è, ecco, quindi amandola così. E Manzoni insiste su questi concetti perché ci vuole proprio educare a cercare la verità anche in noi stessi. E quindi si raccontano appunto che è morto padre Cristoforo, questa nota di tristezza, però la mercantessa porta un altro motivo di gioia, diciamo così.

E ormai l'atteggiamento di tutti i personaggi è caratterizzato proprio dai progetti da realizzare nella prospettiva di un'esistenza tranquilla. Adesso finalmente tutto pronto, c'è Lucia, eccetera. Allora deve andare per forza Renzo a parlare con Don Abbondio, si devono sposare nostri due ragazzi. E quindi Renzo va da Don Abbondio facendo la sua battuta. È passato poi quel mal di testa. Invece lui pensa di fare l'ironico e Don Abbondio dice: ma tu veramente fai, ma la cattura, ma sai che io dopo devo dire il tuo nome sull'altare, tutti lo sentono, ma quindi è meglio non dirlo, ma proprio ti vuoi sposare qua. Renzo era un carattere abbastanza impulsivo, quindi a un certo punto dice: vabbè, ho capito, ancora le fa male la testa, e quindi se ne torna e va dalle donne e racconta che questo ancora mette tutte i suoi motivi per non fare sto matrimonio. Allora la vedova baldanzosa, no? la di città, dice: non ti preoccupiamo, ci andiamo noi donne. E Don Abbondio le vede arrivare e pensa: eccolo, mo sono qui, sono loro, vengono loro. Però non dice niente, appena li vede saluta e fa i complimenti. Guardate che Don Abbondio non è cambiato per niente, cioè pensa sempre una cosa e mo vengono loro a cercarmi di convincere. Eppure con loro incominciamo con la bagatella della cattura e compagnia, e quindi vediamo che Don Abbondio proprio non è cambiato. A un certo punto, mentre sta continuando con tutti questi motivi, arriva Renzo. E Renzo, e quindi Re dice: che vuole questo qui adesso? Arriva Renzo che dice a Don Abbondio: guarda che sono venuta a dirti che adesso ha preso possesso del palazzo il marchese, che è il parente alla larga di Don Rodrigo, e per fideiussione è diventato lui il proprietario. Allora Don Abbondio dice: ma sicuro? Dice: vuoi che ti chiami Ambrogio? Che si era fatto venire Ambrogio appresso, no? Appunto, premeditatamente Renzo, sapendo che quello non si fidava, dice: vieni pure tu Ambrogio, che l'aveva visto. E dice: l'ho fatta aspettare qua fuori. Siamo al verso 117 del 38 capitolo. Allora, lo vuol sentire Ambrogio? Dice Renzo: l'ho fatta aspettare qui fuori apposta. Sentiamo, disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sacrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi e poi se ne andò. Ah, dice Don Abbondio, è morto dunque, è proprio andato, esclamò Don Abbondio. Vedete figlioli, se la provvidenza arriva alla fine a certa gente, sapete che è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva più vivere con colui. È stato un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più. Verdi, freschi, prosperosi. Bisognava dire che chi era destinato a far loro le esequie era ancora in seminario a fare i latinucci, cioè ancora stava a fare la prima declinazione. I latinucci sarebbero le prime basi del latino, e quindi ancora aveva 11 anni, perché a quei tempi si facevano 11-12 anni. E quindi dice: e invece vedi, e in un batter d'occhio sono spariti a 100 per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quell'albagia, con quell'aria, con quel palincorpo diritto diritto, con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più e noi ci siamo. Guardate che bella filosofia. Non manderà più di quelle ambasciate alle galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete, che adesso lo possiamo dire. Io ti ho perdonato di cuore, disse Renzo. E fai il tuo dovere, rispose Don Abbondio, ma si può anche ringraziare il cielo che ce l'abbia liberati. Ora, tornando a noi, vi ripete, fate voi altri quel che credete, come cambia subito, se volete che vi mariti io, sono qui. Prima aveva detto che non si potevano. Se vi torno più comodo in un'altra maniera, fate voi altri. In quanto alla cattura, vedo anch'io che, non essendoci più nessuno che vi tenga di mira e voglia farmi del male, non è cosa da prendersene gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante, quindi era nato pure il bambino, c'era stata l'amnestia di tutti, eccetera. Quindi, però prima non lo diceva quando aveva paura di Don Rodrigo, eh?
E poi la peste, ha dato di bianco a di gran cose la peste, sicché se volete, oggi è giovedì, domenica vi dico in chiesa, perché quello che si è fatto l'altra volta le pubblicazioni non valevano più. Lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo, disse Renzo. Benissimo, e io vi servirò e voglio darne parte subito a Sua Eminenza. E dice Agnese, chi è Sua Eminenza? E lui tutto vuole ridere, adesso si sta distendendo, finalmente è morto quello che lo perseguitava, la paura degli suoi sgherri. Dice, ma come non lo sapete che il Papa adesso ha detto che i cardinali si devono chiamare Sua Eminenza, poi andrà a finire che si chiameranno i vescovi, poi si chiameranno gli abati, come vuole fare le battute, poi i canonici e poi dice la vedova e poi i curati. E dice no, i curati a tirare la carretta, e quindi del reverendo fino alla fine. E poi, insomma, quindi fanno tante battute. Dice, ma e poi devo aggiungere altri due che si devono sposare, quindi questo è il terzo con voi, terzo matrimonio. E non deve rimandare, in questo momento non resterà nessuno più scompagnato, cioè senza sposarsi. E poi domina a perpetuo, ha proprio fatto uno sproposito perpetuo a morire ora, che questo era il momento che lo trovava pure lei, il fidanzato, vedete come ci ride. E poi dice, e a Milano signora ci sta, qual è la situazione? E dice la vedova, addirittura 50 matrimoni prossimamente. E se le dico il mondo non vuol finire, e lei signora non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi? Lo fa pure Don Abbondio. No, io non ci penso né ci voglio pensare. Sì, che vorrà essere lei sola? Anche Agnese, vede, anche Agnese. Ha voglia di scherzare, lei disse questa, e quindi continuava a scherzare. Dice, fortunati voi, dice intanto Don Abbondio, che avete modo di pensare a tutti i guai e di ricordarli nel tempo. Io ormai sono arrivata alle 23:30, cioè vi ricordate che il cardinale aveva detto la mezzanotte è vicina, quindi le 24, e ci sono arrivata alle 23:15, ormai anche se non c'è la peste, superate la peste, però la vecchiaia stessa è una malattia, e cita Senectus ipsa est morbus, quindi la stessa vecchiaia è una malattia. Allora disse Renzo, ora parli pure latino che non me ne do a morte. Sì, dice Don Abbondio, voglio vedere quanto ti devo dire in latino, che ti devo sposare in latino, se mi dici che il latinorum. Dice, ma quello è un latino sincero, perciò Renzo fa la differenza tra il latino sincero e quello lì che serviva per farlo sentire, per non fargli capire a lui. E quindi fa una distinzione, e fa una giusta distinzione. E poi dice, sta zitto buffone, gli dice Don Abbondio. E vediamo che il restante è rimasto sempre uguale. Io ho perdonato tutto, Don Abbondio, sta parlando. Non ne parliamo più, ma me ne avete fatti di tiri. Vedete, loro hanno fatto i tiri a Don Abbondio. Tutto quello che è successo è stato colpo del matrimonio che non si è fatto. E loro hanno tirato i tiri. Vedete che Don Abbondio non è cambiato per niente. Non c'è stato il minimo avanzamento, è diventato allegro perché si è tolta la paura della morte immediata, ma se no, dice, i tiri, di te non mi fa specie, dice rivolta a Renzo, che sei un malandrinaccio, ma dico questa accacheta, questa santerella, questa madonnina infilzata, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene, ma già, lo so io chi l'aveva ammaestrata, lo so io, e accennava ad Agnese, ma con una benonità e una piacevolezza, era anche ridicolo, carino a vedere, dice Manzoni. E quindi ormai diciamo che la situazione è ormai aggiustata, e quindi il giorno dopo, a un certo punto, mentre Don Abbondio, ormai hanno preso le decisioni che la domenica successiva sarebbero state fatte le pubblicazioni e sarebbe stato detto in chiesa del loro matrimonio, e quindi il giorno dopo di questo colloquio, di questo dialogo che c'era stato e che aveva reso tanto felice Don Abbondio, ma il marchese va a trovare proprio Don Abbondio e figuratevi Don Abbondio, che degnazione, il marchese in persona. Il marchese era il contrario di Don Rodrigo, era aperto, placido, cortese, umile, dignitoso, e quindi gli porta pure i saluti di Federico, e poi vuole le notizie dei due sposi, e appunto dà notizie di questi due sposi. Lui dice che potrebbe fare per questi due ragazzi che hanno sofferto tanto per colpa del parente suo, e lui dice, suggerisce di comprare le loro case, i loro possedimenti, il piccolo terreno che aveva Renzo,
Il marchese chiede più o meno quando possono

Valere, Don Abbondio dice una cifra e il marchese raddoppia. Allora, visto che così accondiscendente, Don Abbondio, giusto per togliersi tutti i problemi, dice, poi ci sarebbe un'altra piccola cosa, già una, un po' ricercato, cioè, ecco, una cattura sopra, una,

la dispensa, venne l'assolutoria e si fece il matrimonio. E indovinate dove si andò a festeggiare? Si andò a festeggiare proprio nel castello di Don Rodrigo. E logicamente il marchese invitò tutti, ma Agnese, Lucia, Renzo e la mercantessa mangiarono nel tinello, mentre il marchese con Don Abbondio mangiano nella sala da pranzo. Perché dice Manzoni, era una persona umile, ma non era poi originale. Umile, cioè tanto da abbassarsi, ma non da mettersi allo stesso livello del popolo. Quindi resta un classismo di fondo, diciamo così. E quindi poi, a un certo punto, dopo il matrimonio, vanno nella casa che aveva allestito Renzo, dove abitava il cugino, e logicamente lasciano con dispiacere, un po' di dolore, c'è dappertutto, dice Manzoni, e quindi, tra l'altro, nessuno l'aveva obbligata ad andarsene a questo punto, però ormai avevano deciso di andare lì, aveva comprato la casa più grande e quindi vanno a vivere vicino a Bortolo, tutti e tre, compresa la suocera, e vanno a vivere nel paese di Bortolo, però diciamo al paese si aspettano che chissà se si sono sapute tutte le notizie di questo grande amore, eccetera, e quando arriva Lucia si aspettavano che forse avesse proprio le labbra di rosa e gli occhi, eccetera, e invece è una ragazza normale. E allora a un certo punto c'è uno che glielo va a dire a Renzo. Invece sai, ci aspettavamo chissà che cosa, tutti dicono che insomma non è che poi chissà che cos'è. Immaginate Renzo come ci resta male. E allora incomincia ad odiare il paese dove stanno, no? E allora piove due giorni di seguito. Ecco, in questo paese piove sempre. Non so, non c'è un po' di aridità. Qua sempre aridità. Quindi parlava male, proprio sempre parlava male, perché era amareggiato contro i paesani. La colpa era stata di quello che gliel'aveva riferito. Poteva pure tenersela. E invece vedete che uno pensa di fare il bene e invece fa il male riportando quello che si dice. È meglio non dirlo per non dare un dispiacere alla persona e poi diventi tu il mezzo del dispiacere. E a questo punto, dice Manzoni, però la peste aveva preso l'impegno di raccomodare tutte le malefatte di Renzo. E quindi che era successo? Era morto un proprietario di una fabbrica proprio vicino Bergamo, molto grande. Bortolo l'aveva saputo e aveva chiamato Renzo dicendo: se ci mettiamo tutti e due insieme facciamo una società e diventiamo padroni di questa fabbrica. E così Renzo acconsente e se ne vanno ad abitare in quest'altra parte e diventano addirittura degli industriali. Vediamo che questa, diciamo, questa vantaggio economico è proprio il simbolo dell'acquisto di una consapevolezza maggiore. È diventato consapevole, è diventato un uomo di affari Renzo, e quindi vediamo che cosa succederà. Ecco, la prossima volta stiamo per finire e vedremo che cosa succederà di questo matrimonio, dopo che hanno traslocato nella casa nuova e hanno preso la fabbrica in società. Lo vedremo la prossima volta.

0: wish to know more about Catholic shrine basilicas, Marian shrines and Marian apparitions? Subscribe to our Catholic Shrine Basilica YouTube channel. Like and share with your loved ones. For more churches, website www.catholicshrinebasilica.com.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 8

71 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera e ben ritrovati a questo programma che parla di libri, una storia raccontata attraverso i libri. Questa sera la situazione è più particolare in quanto siamo in tre. Abbiamo l'onore di avere l'arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci, e il perché lo scopriremo dopo. L'altro ragazzo, lo posso chiamare ragazzo perché è proprio giovane, Matteo Cantori, è l'autore di questo libro molto interessante intitolato La diplomazia pontificia. Eccolo qui. Diplomazia pontificia che, come dice la parola, riguarda i vari compiti che una nunziatura riveste nell'ambito dello Stato e nell'ambito mondiale, diciamo così, nei rapporti tra lo Stato e la Santa Sede. In diplomazia la città del Vaticano è indicata come Santa Sede, non come città del Vaticano. E quindi iniziamo il nostro discorso con una domanda all'autore di questo libro, al giovane Matteo Cantori. Matteo, giovane

0: laureato da poco,
1: un paio d'anni,
0: quindi già ancora prima, decide di scrivere una tesi, perché il libro è frutto della tesi di laurea, pubblicato proprio perché è un lavoro interessante, originale e molto documentato, decide di parlare della diplomazia pontificia.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma perché anzitutto c'era di fondo una passione un po' per le attività diplomatiche, per questo rapportarsi non solo della diplomazia classica, ma anche di questa diplomazia un po' particolare, un po', diciamo, strana, quella che poi dopo nel libro ho chiamato una diplomazia sui generis.
0: Infatti no. Anche poco conosciuta, perché tutti conoscono i diplomatici, ma i nunzi
1: un po' meno.
0: Nunzi sarebbero i diplomatici dello Stato della Santa Sede. La denominazione nunzio
2: della Santa Sede, non dello Stato
0: della Santa Sede.
2: Sì, poi spieghiamo.
0: Ma hanno già subito ripreso, quindi andiamo avanti.
1: Quindi c'era di fondo questa passione, e quando arrivo al momento della tesi vado al mio professore e dico: professore, guardi, avrei pensato di difendere una tesi sulla diplomazia pontificia. Professore mi guarda, mi dice: guardi, io gliela potrei pure far fare, a condizione che lei nel giro di una decina di giorni mi porta una bozza di indice, una bozza di fonti, una pista di ricerca, altrimenti io già c'ho una rosa di argomenti, tra cui anche l'anniversario dei patti lateranensi. Benissimo.
0: Vero.
1: In quel frangente io cosa faccio? Un po' si sapeva, perché Monsignor Tonucci è un vescovo delle Marche, io sono di Osimo, si sapeva che aveva avuto un passato da diplomatico pontificio, quindi guardando un po' la biografia su Wikipedia, niente di più, niente di meno, cerco il numero di telefono della segreteria dell'arcivescovo e chiedo un appuntamento, proprio semplicemente, e spiego che avevo bisogno nel giro di breve tempo di avere qualche informazione, perché mio professore mi ha detto: sì, d'accordo, ci potrebbero essere dei testi, comunque veda lei e poi ci aggiorniamo.
0: Lui non ti ha dato dei testi?
1: Si era parlato di alcuni testi, però ad ogni modo ero io che dovevo redigere una pista di ricerca, una serie di fonti, un ventaglio
0: magari
1: di fonti.
0: Magari indicavi anche al professore qualche testo che non conosceva. È probabile.
2: È probabile.
0: Sì. Bene, a parte
1: questo, niente, ci siamo conosciuti in questa maniera. È stata una conversazione un sabato mattina, un'oretta, abbiamo cominciato presentandoci molto tranquillamente e abbiamo parlato di che libri cercare, dove orientarmi, quale biblioteca andare a visitare, e la cosa simpatica è stata che Monsignor Tonucci mi ha detto: guarda, ci sarebbero due libri, il libro di Gino Cardinale e il libro di Mario Oliveri, valli a cercare. Io nel frattempo vedo un po' nella mia libreria, un po' nel mio fondo di casa, e poi vedi se riesci a trovarli, poi male che vada ci riaggiorniamo. Lo stupore è stato che quando sono stato in diverse biblioteche e della regione e fuori regione non si trovavano, o meglio, l'Igino Cardinale pressoché inesistente, il Mario Oliveri c'era qualcosa in qualche magazzino della libreria editrice Vaticana, e poi sì, sono riuscito ad ordinarlo, il prezzo era delle vecchie 25.000 lire quando mi arrivò, e quindi mi arrivò questo testo. E quando io lo comunicai a Monsignore, guardi che ho trovato questi testi, ma l'Igino Cardinale non so dove reperirlo, e allora lì è stato un po', si è insomma attanagliata di più la ricerca. Quando ho comunicato al mio professore insomma i vari testi, la pista su come anche l'indice articolare la tesi, il professore è rimasto entusiasta e mi ha lasciato fare.
0: E così sei andato?
1: Sì, sono andato.
0: Perfetto. E con ottimi risultati, oserei dire. Non a caso la presentazione di questo libro, perché ormai si può chiamare libro questo testo,
2: certo,
0: è stata fatta proprio da Monsignor Giovanni Tonucci, che come dicevo prima è arcivescovo prelato di Loreto, nonché per lungo tempo nunzio in varie nazioni, in vari posti del mondo. giusto eccellenza?
2: Giustissimo,
0: quindi,
2: sì.
0: Quale migliore occasione per fare la presentazione di questo libro di Monsignor Tonucci? E Matteo, proprio bene sei caduto, Osimo sta a due passi da noi, sì. L'arcivescovo Tonucci, non lo dico perché il mio arcivescovo è sempre disponibile, e quindi ha scritto una lunga prefazione, cosa rara in un libro, ma questo perché, eccellenza, perché ha toccato la sua sensibilità di nunzio.
2: Sì, perché direi il servizio diplomatico è stata la parte maggiore della mia vita. Io sono entrato, pensando a quando sono entrato in accademia, quindi per prepararmi a questo servizio, nel 1968, e andando in vari paesi, prima come collaboratore dei nunzi, quindi come segretario, uditore, consigliere, e poi come nunzio apostolico, sono arrivato fino al 2007. Io ho smesso di essere un nunzio apostolico quando sono entrato a Loreto, quindi il primo dicembre del 2007.
0: Fra l'altro lei è stato creato vescovo. Sì. Proprio per essere
2: nunzio. Per essere nunzio apostolico. Difatti nel 1989 mi è arrivata la nomina a nunzio apostolico in Bolivia e arcivescovo titolare di Torcello, quindi le due cose sono sempre venute insieme. Ora, riguardando indietro a questa mia esperienza e sapendo che è stata per me un'esperienza molto importante, non solo, ma avendo fatto qualcosa in cui ho sempre creduto e creduto moltissimo, io ho accettato volentieri prima di parlare con Matteo di questa cosa, di questo suo studio, e poi anche di fare una prefazione, perché direi mi sembrava che valesse la pena. Ecco, lo studio valeva la pena, anche se lui l'ha scritto e quindi è il suo stile, è il suo lavoro, non ne ho parte se non qualche suggerimento che poi lui ha rifatto. Tra l'altro è stato intelligente perché ha parlato anche con altre persone, con Monsignor Riliveri appunto, con il Cardinale Re, quindi ha raccolto informazioni e sensazioni da persone che hanno avuto una esperienza diretta in questo campo. E direi ho fatto la prefazione volentieri, anche perché ho la sensazione comprovata che la diplomazia pontificia sia una bella sconosciuta, cioè se ne parla poco, se ne sa poco, e i nunzi apostolici non sono conosciuti né si sa che cosa esattamente fanno.
0: Esatto, ecco. Era quello che volevo dire, probabilmente perché non sanno le persone, la maggior parte delle persone non sanno il compito del nunzio e in certe occasioni anche la delicatezza, perché trattare nelle varie parti del mondo con culture e popoli diversi non credo che sia facile, ma di questo ne parleremo fra un po', a dopo.

0: Riprendiamo il discorso sulle nunziature, argomento del libro di Matteo, La diplomazia pontificia, per vedere, stabilire bene certi punti, in quanto la maggior parte di noi non conoscono bene i compiti del nunzio. Allora Matteo, vogliamo mettere a fuoco bene il nunzio, che cosa, quali compiti ha in uno Stato, e poi con l'arcivescovo vediamo anche che cosa rappresenta il nunzio nello Stato. Allora, la parte civile e la parte religiosa.
1: Io farei una breve sintesi semplicemente di quelle che sono le norme un po' del diritto canonico e un po' anche quella che è tutta la giurisprudenza che si è avuta nel giro degli ultimi anni.

0: gli ultimi decenni. Due, i compiti del nunzio, i compiti del rappresentante pontificio, perché in tutti i paesi non è detto che ci sia necessariamente un nunzio, ci può essere un rappresentante pontificio di rango inferiore al nunzio. Pensiamo a Taiwan. Taiwan ha un incaricato d'affari, non ha il nunzio ancora, ma non adesso, sono decenni che ancora manca il nunzio in Taiwan. I due compiti principali sono ad vigilare, lo dico alla forma latina, e informare, cioè vigilare sulla situazione di quella zona, sulla situazione di quella realtà, perché il rappresentante pontificio non è detto che debba stare necessariamente in uno Stato. Rappresentante pontificio può essere anche presso un'organizzazione sovranazionale, ovvero internazionale, o un'agenzia collegata ad una determinata organizzazione internazionale. Pensiamo, che ne so, alla FAO, pensiamo alle Nazioni Unite,
1: certo,
0: pensiamo
1: certo.
0: all'Unione Europea. Certo. Non abbiamo un nunzio dell'Unione Europea, ma abbiamo un rappresentante pontificio presso l'Unione Europea.
1: C'è una domanda che mi sorge da profano, eccellenza. Matteo diceva che non tutti gli stati hanno le nunziature, ma c'è un rappresentante pontificio. Questo dipende perché lo Stato non ha riconosciuto la Santa Sede, oppure perché la Santa Sede crede che la nunziatura in quello Stato non sia ancora matura per esprimersi?
2: Nel caso specifico di Taiwan, si è ridotto il livello da nunziatura, è una nunziatura ma non c'è un nunzio, c'è un incaricato d'affari, per rendere la visibilità di questa rappresentanza meno forte. Taiwan è uno Stato che esiste ma che non è riconosciuto internazionalmente perché si riconosce la Cina e la Cina non ha con la Santa Sede relazioni diplomatiche fin dall'inizio, e anche perché quando il governo allora legittimo della Cina si è ritirato a Taiwan, il corpo diplomatico lo ha seguito e il nunzio si è trovato in qualche modo, devo dire, incastrato lì. Poi naturalmente la politica di Mao Zedong è stata una politica persecutore della Chiesa, per cui non c'è stata la possibilità di recuperare un rapporto. Quando non ci sono rapporti diplomatici con la Santa Sede, ma si vuole avere una rappresentanza, allora c'è il delegato pontificio, che ha soltanto una funzione di contatto con la Chiesa locale. Questo è stato uno degli ultimi casi, era negli Stati Uniti d'America, e anche in Messico, dove per ragioni costituzionali non c'era la possibilità di avere rapporti con la Santa Sede.
1: Quindi lo Stato che ospita in qualche modo il rappresentante non accetta la nunziatura, ma accetta il rappresentante, diciamo. Allora,
2: accetta il rappresentante, accetta la delegazione pontificia, concede anche certi privilegi diplomatici, ma di per sé non ha, ecco, l'ambasciatore a pieno titolo.
1: Perfetto.
2: Per fare un esempio, quando io ero segretario nella delegazione pontificia di Londra, il nunzio apostolico non era nunzio, si chiamava delegato pontificio. Ebbene, lui, il delegato, scusatemi, delegato apostolico, delegato pontificio sono io qui, il delegato apostolico veniva ugualmente invitato agli eventi del Ministero degli Esteri, agli eventi della famiglia reale, eccetera, ma aveva sempre una collocazione un po' a parte. Perché allora ancora, per ragioni che si dicevano costituzionali, che però poi sono stati superati, e lo Stato, in questo caso la Gran Bretagna, pensava di non poter avere rapporti con il rappresentante della Santa Sede, in quanto erano ancora con quelle legislazioni anti-romane dai tempi della Riforma.
1: In quanto, anche perché la regina è il capo,
2: della Chiesa, anglicana. Di fatto però a un certo punto nell'82-83 92-93, Matteo aiutami. È 82-83.
0: C'era il codice, esatto, che stavano rifacendo.
2: Sì, allora 82-83 la Gran Bretagna ha deciso di rompere un po' questa serie di difficoltà, ha stabilito le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, per cui il nunzio apostolico, cioè il delegato apostolico, è diventato nunzio apostolico. Lo stesso immediatamente è accaduto con i regni del nord, Danimarca, Svezia e Norvegia. L'anno dopo Reagan ha rotto gli indugi e ha stabilito

relazioni diplomatiche anche con gli Stati Uniti. E il bello è questo, che tutte le difficoltà che c'erano, ma non si può, ma forse la Costituzione americana non lo permette, nel momento in cui Reagan ha deciso di fare

0: è un soggetto che vigila e che informa, farsi tramite, buona sostanza. Vigilare sullo stato delle chiese e sullo stato di quella determinata realtà, perché abbiamo detto potrebbe essere anche un organismo sovranazionale in cui certo. opera. Informare. Informare di questa realtà, di questa determinata situazione, Roma, ovvero sia il mandante di questo soggetto. Quindi farsi tramite non solo con Roma, ma anche con i governi civili, ovvero con le organizzazioni sovranazionali, e con quelle che sono le realtà delle chiese locali.
1: Perfetto. Poi allora, eccellenza, le chiederò, adesso facciamo qualche minuto di intervallo, le chiederò ogni quanto tempo il nunzio relaziona con Roma, si relaziona sì. con Roma oppure va a Roma uh-huh. a presentare, diciamo così, il suo quello che è successo dove lui è rappresentante. A dopo.

0: continuiamo la nostra conversazione con Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, già nunzio, posso dire, posso fare questa...
1: Sì, sì, infatti, Tonucci, già,
0: delegato
1: sì.
0: Pontificio e prelato di Loreto, già nunzio apostolico, e Matteo Cantori, autore del libro. Eccellenza, prima le stavo chiedendo, in base a quello che aveva detto Matteo della rappresentanza del nunzio, ogni quanto tempo il nunzio si relaziona con Roma?
1: Ecco, beh, questa è una domanda che ha una risposta che cambia quotidianamente. Tanto per metterci un pochino nell'immagine, pensate un po' alla seconda metà dell'Ottocento e a un'annunziatura nel sud dell'America. America Latina. Allora, il plico diplomatico, questa valigia segreta che viaggia, segreta nel senso che contiene dei documenti riservati che non possono essere visti se non dall'ambasciatore stesso. Allora, immaginate la nave che parte dall'Europa, arriva dopo 15 giorni, se non peggio, il nunzio riceve la corrispondenza, l'esamina, esegue, eccetera, eccetera, rifà il plico diplomatico che parte per Roma. Allora, ecco, il momento in cui si viveva in questo modo, naturalmente i contatti erano forse meno di un mese, neppure un mese di tempo per una lettera che andasse.
0: Nel frattempo le istituzioni potevano anche cambiare.
1: Le istituzioni potevano cambiare moltissimo.
0: Certo.
1: Pensate invece oggi, quando con i mezzi moderni di comunicazione la comunicazione è istantanea,
0: immediata.
1: Allora, rimane però a parte la immediatezza dell'informazione, rimane la riflessione che si fa in un'annunziatura e quindi l'invio del plico diplomatico con documenti scritti, pensati, che non sono là soltanto per dire quello che è successo, quello che sta succedendo, che si può già sapere attraverso i giornali o attraverso internet. È portare un esame, un'analisi della situazione, dei contatti anche riservati che possono far capire meglio quello che accade e perché qualche cosa accade. Per cui ecco che la comunicazione può essere immediata, però deve essere sempre molto ragionata. Se si trattasse di avere delle informazioni che ci dicono che cosa accade, bastano i giornali e bastano le informazioni.

0: informazioni fatte attraverso, attraverso l'internet, eccetera. Sì. Ma se vogliamo avere una informazione su quello che significa il cammino di un paese, le situazioni che si stanno creando, le reazioni delle persone coinvolte, ecco, ci vuole lì la persona che è sul posto,
1: certo,
0: e che si fa un po' tramite di una, non solo di una informazione, ma anche di una riflessione. Per cui ecco che c'è questo aspetto che fa sempre dire al diplomatico, devo dire al buon diplomatico, calma e sangue freddo, ragioniamoci sopra e poi mandiamo quelle informazioni che sono veramente importanti, togliendo qualche cosa, sfrondando le informazioni. Devo dire che per me, che sono stato in certi paesi, quando leggo sui giornali certe informazioni, diciamo per esempio sul Kenya, io vedo subito se c'è un'informazione che ha le gambe corte. E certo, talvolta c'ha anche il naso lungo, perché capisco quando...
1: E anche la buca larga, eccellenza.
0: Perché il giornalista che sta nell'albergo e raccoglie informazioni, poi mi fa degli svarioni particolari, dico, aspetta, dico, non stai, dico, va bene per chi legge il giornale, non va bene per chi ci ragiona,
1: certo,
0: sopra.
1: Certo.
0: Ogni anno comunque un nunzio apostolico è richiesto di fare una visita a Roma, essere presente, quindi udienza dal Santo Padre, contatti con i vari responsabili, soprattutto con la Segreteria di Stato, Segretaria di Stato, sostituto, e il segretario della seconda sezione, che è quella che si occupa di materie politiche. Devo dire che nella mia esperienza, io posso dire che gli anni di pontificato di Giovanni Paolo II, con gli appuntamenti puntuali,
1: lei è stato creato arcivescovo da Giovanni
0: Paolo II. Io sono stato creato da lui, quindi ogni volta che tornavo avevo un'udienza privata con il Papa, ed era estremamente importante questo contatto, perché io sapevo che anche se anticipavo qualcosa che poi avrei dovuto continuare, al momento giusto il Papa se ne sarebbe ricordato. Giovanni Paolo II aveva una memoria, io dicevo sempre, pericolosa, perché da un anno all'altro si ricordava delle cose che io gli avevo detto. Dice, ma e allora quella faccenda lì, allora ecco, uno deve dire attenti, perché sa. Ed è veramente un contatto che fa sentire quello che noi facciamo, cioè che facevamo, cioè veramente rappresento il Papa. Quindi il contatto con il Santo Padre era qualcosa di importante e direi definitivo, perché alla fine, se voglio rappresentare il capo della Chiesa Cattolica, devo essere in contatto con lui.
1: Non è una responsabilità da poco, eccellenza, rappresentare
0: il
1: Papa.
0: È da tanto.
1: Quindi, poi invece dopo Matteo parliamo anche della struttura gerarchica del nunzio, cioè il nunzio non diventa subito nunzio, come già ci ha accennato Sua Eccellenza, fa un percorso,
2: sì,
1: e sopra di lui avrà qualcun altro, sotto e sopra avrà qualcun altro.
2: Una piramide.
1: Ne parliamo dopo, esatto. A più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi. Ecco, saluto Padre Dominique con il gruppo Apostoli di Gesù Crocifisso. Saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite lo streaming. Ecco, oggi celebriamo la memoria di San Barnaba Apostolo. Allora, per la sua intercessione affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni e in modo particolare preghiamo per il defunto Don Raffaele Rinaldi. Ma per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore

E affidiamoci nelle mani misericordiose del nostro Signore. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e che lo opere il Vangelo di Cristo che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli occhi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso, quale era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del coro.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procurarvi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Che lo Spirito Santo ci illumini come fuoco di amore, scenda su di noi, perché ciascuno di noi, alla luce dello Spirito Santo, sotto la guida della Beata Vergine Maria e di San Michelangelo, possiamo anche noi dire sì. Come anche San Paolo, quando il Signore gli apparse, lui che era persecutore dei cristiani, a quel momento ha visto tutta la verità, si fece battezzare e si mise totalmente a disposizione della volontà di Dio, e che il Signore gli fece vedere quel momento, quella era la sua missione, e lui, ricevendo il Vangelo, andò a predicare. E Barnabà si associò alla sua missione. E sotto la guida dello Spirito Santo, ecco, si sono lasciati trasformare loro stessi per predicare il Vangelo tutte le parti. Così anche noi. Dobbiamo dire, come San Paolo Barnabè, sì alla nostra missione, sotto la guida della Beata Vergine Maria, ma anche sotto la guida degli angeli. Perché nella misura in cui noi diremo sì alla volontà di Dio nella nostra vita, Dio che si rivela a noi attraverso il suo Vangelo, attraverso tutta la luce di Gesù, che ci vuole trasformare totalmente per realizzare la volontà di Dio nella nostra vita, predicare il Vangelo, far che la verità di Gesù sia conosciuta da tutti, e come ci illuminerà lo Spirito Santo, sotto la guida della Beata Vergine Maria e la guida di San Michelangelo, sapendo che la nostra vita è in mezzo a una grande battaglia e che noi dobbiamo fare vincere la Madonna, San Michele e gli angeli contro Satana, le potenze oscure del male, e questo entrando nella volontà di Dio, dicendo sì come Maria, perché possiamo realizzare sulla terra la volontà di Dio. Per questo il nostro gruppo, dopo la Santa Messa, si consacrerà a San Michele per chiedere questa grazia di realizzare la volontà di Dio nella sua vita. Allora, permettetevi che dico qualcosa al gruppo tedesco.

Ci mettiamo in piedi. Gli Atti degli Apostoli ci presentano spesso comunità di credenti raccolti in preghiera. È un bisogno, è un dovere che avvertiamo anche noi e che vogliamo esprimere presentando a Dio

0: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
0: Signore Gesù, tu hai permesso che i credenti nella tua parola portassero anche il tuo nome. Donaci ora fedeltà profonda e incisiva coerenza, ti preghiamo.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
0: Signore Gesù, tu hai scelto come evangelizzatore di primo ordine San Barnaba. Concedi a tutti i battezzati un forte slancio missionario, ti preghiamo.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
0: Signore Gesù, tu hai insegnato a Paolo a trasformare in mezzo di apostolo anche le infermità e le sofferenze. Aiutaci a ben santificare malattie e difficoltà per la salvezza nostra e dei fratelli, ti preghiamo.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
0: Signore Gesù, ai tuoi discepoli hai lasciato precise direttive in fatto di povertà e di spirito di pace. Fa che ciascuno di noi rimanga fedele alle tue parole e ai tuoi esempi, ti preghiamo.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore.
0: Il Signore abbia pietà dei nostri cari che ha chiamato a sé da questa vita. Concedi loro l'eterna beatitudine nel regno eterno, preghiamo.
1: Rendici banditori del tuo Vangelo, Signore. Salvatore Gesù, che hai costituito agli apostoli sicure fondamenta della tua Chiesa, per l'intervento e le preghiere di San Barnaba, infondi in tutti noi, verso i nostri pastori, rispetto e fiducia, disponibilità ed obbedienza, così che unite e concordi le nostre comunità ti servano con sincerità e con frutto. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E lì nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli, i gloriosi martiri, San Barnaba, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione nel mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, l'ordine sacerdotale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno nostro defunto Raffaele Rinaldi e tutti i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria di Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale, benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete.

Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica per i meriti del Santo Apostolo Barnaba, vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti i testimoni della verità. L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della Patria Eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, San Barnaba,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza, e ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene

Bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

0: Ben ritrovati, riprendiamo il discorso sulle annunziature. Matteo, abbiamo qui l'arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Tonucci, già annunzio in varie annunziature. Ma vediamo se Matteo ha studiato, perché è vero che ha scritto un libro, però dove è stato l'arcivescovo Tonucci?
1: Ma l'arcivescovo...
0: Nunzio, e poi anche... Prima di essere nunzio, eccellenza, lei era segretario,
2: segretario.
0: Di delegazione.
2: Sì, segretario, poi consigliere, secondo quella che è la carriera di, diciamo, i gradini di avanzamento, che è soltanto una questione di età e di lunghezza di servizio.
0: Allora, andiamo per ordini. Sì. Intanto iniziamo. Matteo, dove ha studiato l'arcivescovo?
1: Monsignor Tonucci, appena ordinato sacerdote, credo che avrà fatto un periodo di pastorale nella sua diocesi di origine. Bene. E poi il suo vescovo
0: origine, Matteo?
1: La diocesi dove Monsignor Tonucci era incardinato come Fano. Sacerdote, Fano. Quindi.
0: Sì, sì.
1: E
0: Marchigiano Doc.
1: Il suo vescovo lo avrà segnalato, o perlomeno avrà stabilito.
2: Beh no, non interessa granché la cosa, però ecco. Non è stato il mio vescovo che mi ha segnalato, qualcun altro mi ha segnalato e il vescovo ha litigato perché non voleva mandarmi, ecco, okay. Comunque sia. Va.
0: Quindi lei è una persona segnalata, eccellenza.
2: Sì, sono stato segnalato, sì, come taglia di non so quanto, ecco. Ma
1: segnalato in senso positivo,
0: in senso positivo,
1: ecco,
0: positivo, certo. Beh, ma dalla carriera brillante si vede. Quindi è stato in quali
1: annunziature? Alla Pontificia Accademia Ecclesiastica per la formazione. La che? Pontificia Accademia Ecclesiastica è una bella palazzina, un edificio di fronte alla chiesa di Santa Caterina da Siena, in piazza della Minerva a Roma, per intenderci quella dietro il Pantheon.
0: Perfetto.
1: E lì si formano dal 1700-1701 quelli che diverranno i nunzi apostolici.
0: La famosa piazza con l'elefantino e l'obelisco piccolo, giusto per ambientare un po' dove si trova l'annunziatura, cioè la scuola.
1: È una comunità a tutti gli effetti, perché ci sono dei sacerdoti che studiano per un determinato periodo, c'è una figura di riferimento, non solo che svolge un po' il ruolo di presidente in termini tecnici, il presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, che è un vescovo titolare, ma fa un po' da capofamiglia, capocomunità. Mm-hmm. E poi ci sono delle figure ovviamente tecniche, c'è cioè un economo, è una sorta di piano zero, di banco di prova, in vista poi di quella che sarà la carriera diplomatica di quelli che diverranno non subito nunzi, ovviamente, ma saranno segretari, consiglieri di seconda, consiglieri di prima, pronunzio eventualmente, non

0: nunzio apostolico.
1: Quanto dura questa scuola?
0: Questa scuola dura un periodo più o meno definito.
2: Dipende da quali studi uno ha fatto prima.
0: Ecco.
2: Per cui quando io dovevo frequentare, erano 4 anni, io ne ho fatti 3, perché già avevo fatto 1 anno di diritto canonico. Allora era necessario avere la laurea in diritto canonico.
1: E per entrare nella scuola diplomatica?
2: No, per entrare nel servizio. Ah. Per cui io, che stavo preparandomi già per la tesi in teologia, ho dovuto ricominciare e fare anche quell'altra. Poi hanno cambiato, bastava avere una tesi, cioè un dottorato, e comunque la licenza in diritto canonico. Comunque andiamo sempre dai 4 ai 2 anni, dipende dalla formazione che hanno avuto prima, ma almeno 2 anni pieni di formazione per il servizio diplomatico ci sono sempre.
1: Bene, allora ritorniamo a quello che avevamo detto. Dove,
0: periodo di formazione.
1: Dove hanno collocato il nostro arcivescovo come inizio carriera?
0: Il nostro arcivescovo è stato in Camerun, quindi è stato a Londra. Successivamente è stato in segreteria di Stato.
2: Bene.
1: Quindi è ritornato indietro?
2: Sì, no, tornato indietro. Mi hanno chiamato.
1: Ah, lì, indietro nel senso che è ritornato
2: a Roma. È tornato a casa, sì, ecco,
1: esatto,
2: sì, va bene.
1: In questo senso.
0: E poi successivamente Bolivia?
2: No, salti un pezzo.
0: Ah, è vero.
2: Cioè, da Roma, dopo 8 anni a Roma, sono stato mandato a Belgrado, quindi in Jugoslavia, era ancora la Repubblica Socialista Federale, e da lì ho cambiato federazione e sono andato negli Stati Uniti. Quindi sono diventato nunzio apostolico in Bolivia quando ero consigliere negli Stati Uniti.
1: Quindi la sua prima nomina di nunzio
2: in
1: è
2: Bolivia.
1: Stato in Bolivia.
0: Bolivia.
1: Bella altitudine, eccellenza, ha cominciato dall'alto, oserei dire.
2: Sì, difatti, è la capitale più alta del mondo, l'aeroporto civile più alto del mondo, il lago navigabile più alto del mondo, tutte le cose, e io ero il nunzio più alto del mondo.
1: Bolivia, che le è rimasta nel cuore, eccellenza, sì. Tant'è che lei tutti i giorni, solo d'inverno, l'arcivescovo porta il poncio, a ricordo, credo, no? Di questa
2: sì.
1: esperienza.
2: Beh,
1: che l'ha molto
2: è semplicemente una scelta che ho fatto quando sono arrivato in Bolivia, capendo l'uso del poncio, mi è piaciuta l'idea, ho cominciato a portarlo e ne ho collezionato un certo numero. E ho continuato a portarlo anche quando ho lasciato la Bolivia, per cui andando in Kenya avevo portato con me 5 ponci soltanto, diciamo più per decorare, mi dico sì, li metto lì nel un salotto, no? Lasci lì un poncio, fa scena. Poi mi sono accorto che in Kenya la sera fa fresco. E allora ecco che il poncio è rimasto nella sua funzione. Viaggiando portavo sempre con me un poncio, anche perché nelle notti tropicali a un certo punto fa freddo. Io mi trovavo in luoghi lontani in cui magari non c'era neppure la luce elettrica, ero con un lenzuolo, cominciava a fare freddo, il poncio mi risolveva il problema. Quindi ecco che la utilità l'ho mantenuta e l'ho fatto quindi anche in Kenya e poi
1: ha continuato.
2: Ho continuato anche nei paesi nordici e adesso a Loreto quando fa freddo. Ecco, non
1: bisogna sottolineare che i ponci dell'arcivescovo sono veramente belli, pieni di colore e rispecchiano proprio le tradizioni di questo paese, i colori vivaci, non colori spenti.
2: Sono colori vivaci e sono tipici di ogni regione, perché ogni regione ha un po' il suo particolare stile.
0: Io amo quello verde.
2: Quello verde, sì, quello
1: è bene. Questo è un po' come in Scozia per i quadri.
2: Ecco,
1: diciamo.
2: non è così elaborato, è molto più, se vogliamo, primitivo, però è
1: però
2: un po' quello.
1: Sì,
2: difatti, lui parlava del poncio nero-verde, che è dell'altipiano dietro a Oruro, una città che si chiama Toledo, ma è in Bolivia. E la zona di La Paz ha diversi ponci che sono rosso-neri, ma con una certa differenza nella
1: nel tessuto,
2: nel tessuto, nella, nello spessore, ecco, e anche nella pesantezza del colore, perché sono alcuni neri che sono molto più neri di altri e il rosso anche più rosso di altri. Ne ho diversi di quel colore lì, quindi posso vedere la differenza.
1: Ma lei ne ha talmente tanti, eccellenza, che
2: va bene quello.
1: Comunque è veramente splendido, anche perché tocca fare un complimento al nostro arcivescovo, li sa portare, diciamocelo chiaramente. Beh, dopo... e questo, eccellenza, per noi di Loreto è un onore.
2: Oddio.
1: Beh, questo non è una sviolinata, ma è la realtà. Bene, continuiamo l'esame con Matteo. Dopo la Bolivia, Matteo?
0: Bolivia, c'è stato il Kenya.
1: Sì. Poi... quindi è passato proprio...
2: sì, in Africa sì, nera.
1: Altro continente, diciamo.
2: Sì, sì, sì.
0: Mentre è stato in Kenya, è stato anche osservatore permanente presso l'UNEP e l'UNHABITAT, il primo, se non vado errato, primo dell'UNHABITAT.
2: Sì.
1: Matteo,
2: sì,
1: bene, sì, che ci traduci queste sigle però.
0: Allora, UNEP e UNHABITAT, in buona sostanza, Monsignore mi corregge, l'UNEP e l'UNHABITAT sono delle agenzie collegate all'ONU, sì, alle Nazioni Unite, sì, che si occupano di garantire una dimora.
2: Esatto, UNHABITAT è per la dimora e UNEP è per l'ecologia.
1: Ah, ecco.
2: Per l'ambiente. Quindi sono due agenzie molto molto importanti e io ero per questo osservatore permanente. E devo dire che non era facile collegare le due cose perché il modo di presenza è completamente diverso nelle agenzie o in una nunziatura normale.
1: Allora, questo tranche di puntata con il nostro arcivescovo e l'autore del libro, noi la proseguiamo in un'altra occasione, in quanto sia l'arcivescovo e sia Matteo Cantori hanno da raccontarci molte cose per quanto riguarda la vita delle nunziature, ma anche per quanto riguarda piccole curiosità che possono essere accadute durante il periodo nelle varie nunziature. Quindi l'appuntamento è ad un'altra occasione. Buonasera e grazie della vostra attenzione. A presto.

Amici telespettatori, tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e ben ritrovati. Eccoci qua, dopo una settimana siamo puntuali, sono le 20.08, qualche minuto di ritardo perché questa sera veramente ho trovato del traffico per arrivare qua negli studi di Maria Visione e purtroppo ci sono anche altre macchine. Comunque, come state? Spero tutto quanto bene, spero che avete passato una buona settimana, spero che tutto quello che avevate in mente di fare avete fatto e adesso finalmente siamo qua. Nuova puntata di Una Nota per Te, questo programma musicale ideato, curato e voluto fortemente da Maria Visione. Io cosa vi devo dire? Il mio rinnovo di la buonasera a tutti quanti, quelli che sono in visione in ascolto, e soprattutto saluto chi? Saluto quelle signore che magari stanno preparando la cenetta per i propri mariti, oppure quelli che stanno già mangiando, oppure coloro che hanno già mangiato. Però devo salutare anche quelle persone che magari stanno, che ne so io, in qualche ospedale, in qualche casa di riposo, che hanno qualche piccolo problemino o quant'altro. Bene, allora, la settimana scorsa ci siamo lasciati veramente alla grande, perché ci siamo lasciati con un inno bellissimo, perché era l'Emmanuel di Marco Mammoli, che è stato l'inno di una GMG del 2000 a Roma, a Tor Vergata. Allora, perché ho detto questa cosa? Perché questa sera il programma Una Nota per Te ha un taglio particolare e cerco un po' di essere chiaro. Questa sera in modo particolare toccheremo le GMG, quindi nella scaletta musicale che abbiamo fatto con Marco Mammoli, che voi sapete che Marco è il nostro direttore musicale, abbiamo inserito proprio due o tre inni di queste GMG, che poi ve le spiego un attimino strada facendo. Però, prima di iniziare con la musica, prima di iniziare con tutto quanto il programma serata, che cosa vi devo dire? Vi devo dire cose

importantissima. Primo, questo programma è un programma dedicato a voi, quindi voi siete ma fortemente invitati a telefonare qua a Maria Vision per richiedere i vostri brani, per fare le vostre dediche e per fare anche, se volete, quattro chiacchiere con me. Io sono da quest'altra parte e vi aspetto con tanta gioia. Vedete che poi questa sera mi hanno montato anche un bellissimo studio. Siamo ritornati un po' con i vecchi microfoni che andavano quando io ero ragazzino, insomma, questi bellissimi microfoni sono veramente fantastici. Quindi ho immensamente piacere di parlare con voi, ma soprattutto ho piacere se voi richiedete della buona musica da dedicare a chi volete voi, perché lo spirito di questa trasmissione è proprio questo: mandare un messaggio, mandare una gentilezza, mandare anche una preghiera, però attraverso la musica, perché Dio ci ha dato questo dono che è la musica, e come diceva Sant'Agostino, chi canta, chi suona, chi comunque fa musica, prega due volte. Poi vi devo dire un'altra cosa importante. Voi sapete che, lo stanno già dicendo, qua sta già passando questo messaggio promozionale, Maria Vision ha organizzato per l'8 dicembre un concerto per Maria. Questa è la locandina che vedete, ho qua in mano e la sto mettendo proprio adesso su. Un concerto per Maria che verrà fatto al Centro Giovanni Paolo II di Loreto l'8 dicembre 2014 alle ore 21. Che cos'è? È una manifestazione musicale dove ci saranno grandi artisti, ma veramente grandi, tra cui vi devo anticipare anche che ci sarà il nostro Marco Mammoli che presenterà vari suoi brani. È un appuntamento da non perdere, uno perché è una serata che dedichiamo alla nostra mamma celeste che è Maria, al quale tutti quanti vogliamo un mondo di bene, due perché grazie al biglietto che voi acquistate date anche un aiuto, un contributo a Maria Vision. Ho detto tutto, mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, poi durante la trasmissione ritorneremo un po' su questi concetti. Allora, la settimana scorsa avevo avuto una bellissima telefonata di un mio grande amico che si chiama Adriano. Adriano è un ragazzo speciale che io ho promesso che lo porterò qua in studio una volta, perché vorrei che lui parlasse un po' della gioia di vivere e non dico nient'altro, mi fermo qua. Allora, lo devo salutare perché lui ha richiesto un brano bellissimo, veramente molto bello e molto interessante. E su questo brano lui ha voluto fare una dedica speciale a chi? A tutti quanti coloro che si dedicano come volontari dell'Unitalsi. Quindi parlo delle dame e dei barellieri, perché si chiamano così chi partecipa a questa associazione. Adriano ha chiesto un brano significativo perché ha chiesto un brano che ha un titolo particolare, e anche oggi il Vangelo parlava di questo servizio, un servo. Quindi ecco, Adriano dedica questa canzone, Servo per amore, a tutti i volontari dell'Unitalsi, e io con questo brano, che dedico anche a tutti quanti voi, saluto tutti quanti quegli amici che questa settimana ci hanno mandato messaggi, saluti, anche sulle varie network ci hanno mandato tante acclamazioni per queste serate. Grazie, perché la trasmissione la facciamo noi, ma la facciamo sempre insieme a voi. Spazio alla musica, Servo per amore, dedicato da Adriano a tutti gli amici dell'Unitalsi. Buon ascolto.

È stato un brano che sicuramente tutti quanti noi abbiamo cantato e ricantato nelle varie funzioni anche liturgiche che abbiamo partecipato e che partecipiamo. Questo Servo per Amore è un brano veramente che ha tanti anni di storia. Era il Gen Rosso che ci ha fatto ascoltare questo brano e io mi ricordo che ho avuto il piacere di vedere questo brano fatto dal vivo dal Gen Rosso, è stato veramente uno spettacolo. Allora, dicevo che questa sera abbiamo in questo programma un taglio un po' particolare. Allora, innanzitutto dico che mi hanno passato una richiesta. La richiesta è Fratello Sole e Sorella Luna e mi scuso con la mia carissima amica che me l'ha richiesto, però lo programmeremo la prossima settimana, anche perché cercherò di decifrare quello che mi hanno scritto su questo bigliettino, perché insomma l'hanno scritto un po' in velocità. Comunque c'è stata questa richiesta e prometto che la prossima settimana la manderemo sicuramente in onda, Fratello Sole e Sorella Luna. Dicevo che questa sera vogliamo dare questo taglio al GMG. Perché parlare di GMG? Perché la GMG è un appuntamento dei giovani. La GMG è stata un'intuizione che ha avuto il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II quando nel 1985 pensò bene di fare un raduno di tutti quanti i giovani del mondo. È stata un'esperienza bellissima, siamo arrivati, mi sembra, correggetemi se magari sbaglio, intorno alla 28ª edizione, perché poi la GMG ha due momenti importanti, uno diocesano e l'altro ogni 3 anni a questo evento mondiale. E in questo evento mondiale hanno creato tanti inni. Dicevo prima che il nostro Marco Mammoli ha creato appunto la Emmanuel, che è stato poi l'inno del 2000, che ancora dopo 15 anni si ascolta molto molto bene. Quindi questa sera con voi vorrei percorrere proprio questi momenti, anche perché nelle GMG è successo di tutto. Coppie che si sono unite, ragazzi e ragazze hanno conosciuto, tante conversioni, tante persone che dalla GMG veramente hanno aperto il cuore a Gesù, a Dio, tante conversioni che persone che magari erano un po' lontane, quindi sono avvicinate veramente con entusiasmo all'annuncio che ci ha dato, che ci dà il Vangelo giorno per giorno. Quindi le GMG, diciamo che è stata veramente un'intuizione, sì, voluta da Giovanni Paolo II, ma secondo me c'è stato anche lo zampino dello Spirito Santo che gli ha dato veramente quella forza giusta. Quindi, anche se il Santo Padre Giovanni Paolo II ha sempre dichiarato che la GMG è stata un'idea sua, però poi l'ha fatta sviluppare i giovani. E io ricordo tante scene di tanti giovani in questi raduni bellissimi che veramente provocano tanta tanta emozione. Allora, dicevo che questa sera ascolteremo in modo particolare questi brani. Però, cosa dobbiamo fare? Voi sapete che siete sempre invitati a telefonare qua a Maria Vision per fare le vostre richieste, per fare le vostre dediche. E fatelo sempre, anche quando ci sono i brani in onda, perché comunque sia i nostri ragazzi che sono al telefono sono sempre ben disponibili. Ah, volevo ringraziare, perché lo devo fare, perché senza di loro non potrei fare niente, volevo ringraziare Mario, che è dall'altra parte del vetro, con Simone, che sono veramente splendidi, perché loro mi stanno curando in tutto e per tutto. Questa sera hanno creato questo ambiente molto radiofonico che mi fa veramente divertire un mondo, anche perché poi mi piace questa cosa così. Allora, dicevo che le GMG è stata veramente una grande intuizione.

canzoni. Gli inni sono tutti quanti molto, molto, molto belli, tutti quanti. Adesso vi faccio fare un passetto indietro e vi riporto al 2005, quando ci fu la prima GMG di Benedetto XVI. Era da poco morto il Santo Padre Giovanni Paolo II, che era morto in aprile, ci fu durante l'estate questa GMG. E la GMG fu fatta a Colonia, e l'inno di Colonia era quello che adesso vi mandiamo. Buon ascolto e buona visione.

È stato veramente emozionante vedere il Benedetto XVI, questo Papa veramente umile, carino, questo nonno così chiamato, che abbracciava tutti quanti i suoi giovani. Era il 2005, era da poco diventato Papa, perché comunque la sua elezione fu subito dopo la morte di Giovanni Paolo II, che fu ad

aprile e subito dopo divenne Papa Benedetto XVI. Ed è questo, era Colonia, era il 2005, come diciamo prima, un momento veramente molto bello e molto forte. Comunque abbiamo visto anche con che gioia Benedetto XVI ha abbracciato i suoi giovani, perché in realtà Benedetto XVI aveva questa grossa comunque potenzialità di stare comunque con i suoi ragazzi. Non era magari così spontaneo, magari così brillante come era Giovanni Paolo II, come potrebbe essere adesso Papa Francesco, però in cuor suo aveva un amore bellissimo e i giovani avevano capito, era 2005, quindi i giovani avevano capito molto molto bene. Allora, dopo questo momento qua, un'altra GMG di cui sentiremo l'inno, però non questa sera, ma le prossime puntate, è stato Sydney. Sydney fu una GMG speciale, perché comunque in quella GMG si incominciò già un evento mediatico maggiore, e si parla che eravamo in Australia, quindi dall'altra parte completamente del mondo, e anche lì è stata un'emozione bellissima, anche lì fu fatto un inno veramente molto interessante e molto bello. Allora, ritorniamo ai giorni nostri, perché poi faremo una capatina in Brasile dopo la telefonata con Marco Mammoli, eccetera. Io nel frattempo invito sempre a telefonare qua a Maria Vision, a fare le vostre dediche richieste. Fatelo anche durante l'esecuzione dei brani e dei video che vedete. Saluto ancora una volta tutti coloro che sono a casa, che stanno facendo magari qualcosa di interessante, e li invito anche ad ascoltare, ad alzare un pochino il volume della loro televisione in modo che possano ascoltare della bella musica che stiamo mandando, che è veramente tutto rispetto. Un autore che ha fatto un brano per le GMG è appunto il nostro Marco Mammoli. Il nostro Marco Mammoli, che sarà anche lui un artista che parteciperà l'8 dicembre a questo concerto per Maria che verrà fatto qua al Centro Giovanni Paolo II di Loreto, organizzato da Maria Vision, e vi invito a telefonare qua per sapere un po' per l'acquisto dei biglietti, eccetera. La prevendita la trovate presso la Proloco di Loreto. Comunque, se telefonate a Maria Vision vi danno tutte quante le indicazioni del caso. Quindi ricordiamoci di questo 8 dicembre, un momento importante dedicato a Maria. Dicevo che il nostro Marco Mammoli ha composto nel 2000 l'inno mondiale della GMG di Roma, di Tor Vergata, ed era l'Emmanuel, un brano che ormai tutti quanti abbiamo conosciuto, cantato, e anche la sigla del nostro programma. Però Marco nel tempo si è evoluto, ora c'ha un progetto che è molto interessante, e noi da questo progetto abbiamo preso un brano fantastico, perché il progetto di Marco Mammoli è quello di fare i 10 comandamenti in musica. Ha iniziato col primo e adesso vi passo in ascolto Io sono Marco Mammoli, per voi buona visione e buon ascolto.

0: Era Marco Mammoli che con il suo io sono ci dà la telefonata. Marco, ci sei? Ehi.
1: Ciao Massimo, buonasera.
0: Marco,
1: ciao,
0: Marco carissimo, ciao. Senti, questa sera ho pensato bene di presentarti in questa maniera, con il brano Io Sono.
1: Sì, grazie, grazie Massimo, grazie, sei stato gentilissimo. Però io questa sera in modo particolare... proprio su Io Sono dobbiamo fare, aprire una parentesi molto attentamente su Claudia, perché Claudia questa sera tra l'altro ha avuto un piccolo intervento, è tutto a posto e sta in ospedale ad Assisi e ci sta guardando in diretta, quindi
0: ciao Claudia Vagni,
1: salutiamola tutti quanti, Claudia Vagni. Ciao Claudia, perché Claudia è la coautrice di questo brano. Anzi, è proprio il motore portante del progetto di Dieci Comandamenti. Lei è un fiume in piena che addirittura ho saputo che anche mentre sta in ospedale sta promuovendo la canzone e il progetto con chiunque incontra. Quindi è una forza della natura. Ciao Claudia, e buona guarigione.
0: Allora Marco, senti. Adesso io ti voglio riportare un po' al tuo ruolo, che è quello importante. Certamente noi seguiremo tutti quanti i progetti di Marco, perché per noi è importante. Marco, proprio un flash. Tu sai che questa sera abbiamo fatto con te una scaletta dedicata alla GMG, la GMG voluta da Giovanni Paolo II. Ma devi essere veramente una risposta flash, perché i tempi mi si stanno un po' stringendo. Che emozione si prova a fare una GMG, tu che l'hai fatto da protagonista nel 2000 a Roma?
1: È difficile naturalmente esprimere quello che si vive in queste circostanze. Io credo che la GMG sia una occasione, una delle tantissime occasioni che il Signore offre a tutti quanti, ma in particolare ai giovani. La GMG è un incontro diretto con Cristo. Io ho questa sensazione, è di una forza, di una vitalità e di una brillantezza questo incontro che credo che non abbia uguali proprio in questo senso. Cioè la GMG è un'esplosione dei giovani, il mondo giovani, tutti i giovani che si incontrano. Io ricordo a Roma, la cosa che veramente mi impressionò a Roma, circa 2 milioni di ragazzi, no? Beh, con Giovanni Paolo II ci fu un momento di preghiera molto bello, molto forte. E io ricordo quel silenzio durante la preghiera, un silenzio canonico, a un certo punto calò un silenzio veramente impressionante. E lì percepisci veramente la presenza di Dio così forte, la gioia, l'amore, l'unione, che tutti noi vivevamo. Insomma, questa è dire niente in confronto a quello che effettivamente poi si vive.

0: incontro molto, molto, molto forte, un'esperienza molto forte.
1: Certo, senti Marco, parlavi di giovani, allora questa sera chi è che c'hai, questi due giovani che ci hai proposto, che ci propone ormai musicalmente, darci qualche flash

0: America io ho ascoltato il suo brano in maniera anche molto divertita, perché come dicevamo sempre Massimo, stiamo cercando di proporre tutti i colori di cantautori che vivono in qualche modo il contatto con Cristo, l'incontro con Cristo.
1: Esatto.
0: Ognuno lo racconta con il proprio linguaggio, con il proprio essere. Erika è una di questi, perché è molto divertente, frizzante questa canzone, oltre che essere naturalmente molto brava, perché lei è anche è una voce bellissima, ascolterete e vi renderete conto da solo. Il primo brano di Erika, l'Erika scrive questo brano che si chiama Proteggimi, no? È una sorta di preghiera che rivolge a Gesù, e lei mi scrive proprio queste due righe, no? Spiegandomi che questo testo, no? Racconta, nasce dalla paura di quello che vedo, un mondo che zoppica e vuole correre, prende decisioni importanti senza consultare Dio, si permette di giudicare e soprattutto di emettere sentenze senza sapere. La canzone confessa è nata col caso di Eluane Englaro. Il ritornello dice proprio: proteggimi perché ho paura di vivere in un mondo che prende decisioni senza di te. E è molto bello questo brano, e lo racconta lei con il suo stile.
1: Io, Marco, ho avuto modo di ascoltarlo chiaramente durante la settimana, effettivamente è molto bello e molto interessante. Un flash invece sul brano che poi andrà subito in sequenza mixata, che è appunto So che con te io sto bene, di questo gruppo che faccio un po' fatica a dire il nome perché non ho capito mai qual è, se il primo o il secondo.
0: No,
1: hai capito?
0: Non è, sì, non è il gruppo, e lui si chiama Simone, il Vigno si fa chiamare. Simone, ci siamo sentiti al telefono, è anche lui, appunto, rispettando questi colori degli artisti, no? E lui è anche lui, ha uno stile molto molto bello, sentirete, anche lui molto frizzante con il suo stile. Lui è, tra l'altro, è un musicista, anche lui, bravissimo musicista, poi ne parleremo dopo. So che con te io sto bene, e sappiamo a chi si riferisce anche in questo brano.
1: Esattamente. Allora ascolta, Marco, tu rimani con noi al telefono, noi adesso mandiamo subito questi due video in sequenza mixata. Iniziamo con il primo video, che è Proteggimi di Erika Provenzano, poi a seguire andrà So che con te io sto bene, e poi ritorneremo in studio con Marco Mammoli. Buon ascolto e buona visione.

0: Eccoci di nuovo qua, carissimi amici. Marco, ci sei?
1: Eccomi. Pronto? Qua, eccomi qua.
0: Allora, ascolta Marco, mi hanno detto adesso la regia che abbiamo un minuto per parlare di te, quindi sono le 20:46, possiamo parlare fino alle 20:47. Sai, il nostro famoso minuto, no?
1: No, quello è pericolosissimo, guarda.
0: Allora, senti, io ho ascoltato veramente con piacere il brano di Erika, che è veramente bello, molto bello, e c'è anche questo bel sound, però mi è piaciuto molto anche il secondo brano.
1: Sì, Simone è un grandissimo artista, ci sono anche altri brani. Io con Simone ho avuto occasione di parlare in questi giorni. Simone, oltre che essere naturalmente molto molto disponibile, come tutti gli altri del resto, a dare anche una testimonianza, è un ragazzo anche lui che veramente è stato toccato dal Signore e ha deciso con forza anche lui di cantarlo e di dirlo senza mezze parole. Altri brani molto belli da ascoltare, li ascolteremo nelle prossime occasioni sicuramente.
0: Ok, Marco, senti, io come al solito ti ringrazio perché la tua ricerca musicale ci porta sempre dei talenti interessanti e molto importanti. Con te ci sentiamo la settimana prossima, però vorrei che adesso tu facessi il promor dell'8 dicembre per questo concerto per Maria.
1: Non tanto, io vado controcorrente, non tanto per la presenza degli artisti, chi ci sarà, chi non ci sarà, bravi anche, no? Che questo già avete detto, ma io la farei in appello solo ed esclusivamente per Maria.
0: Ah, ecco, allora.
1: La presenza è per Maria.
0: La presenza, quindi invitiamo tutti i telespettatori a partecipare in modo speciale per Maria, visto che siamo anche a Loreto, no?
1: Assolutamente sì, è la creatura più la creatura più eccelsa, quindi non c'è da aggiungere nient'altro, quindi
0: non c'è da dire nient'altro.
1: Per lei.
0: Marco, grazie, ci sentiamo martedì prossimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti, ciao Massimo.
0: Buona serata Marco, grazie a te, grazie. E beh, è sempre un piacere parlare con Marco Mammoli, anche perché lui comunque conosce tantissimi artisti, tantissimi musicisti, e il suo ruolo come direttore musicale è proprio questo, quello di appunto promuovere gruppi nuovi. E vedete, è interessante questa cosa, perché noi comunque, grazie a Una Nota per Te, diamo spazio a dei giovani che vogliono veramente parlare di Cristo con la nuova, con un nuovo linguaggio, perché questo è molto molto importante. Però il tempo stringe e i tempi sono da rispettare, perché poi comunque dopo questo programma c'è un altro momento importante di Maria Vision, che è l'adorazione eucaristica. Abbiamo iniziato parlando della GMG e vorrei terminare parlando della GMG. Facciamo proprio un salto nell'attualità più assoluta. Papa Francesco, la sua GMG 2014 in Brasile è stato un bagno di folla, un momento veramente bellissimo, ci ricordiamo ancora questa immagine, poi adesso le vedremo con il video. E io sulle note di questo bellissimo inno della GMG di quest'anno, la versione italiana di questo inno, cosa vi dico? Vi dico, vi do l'appuntamento a martedì prossimo, vi auguro una buona settimana, vi ringrazio per essere stati in ascolto e visione. E soprattutto ringrazio Mario e Simone dall'altra parte che hanno collaborato con me perché tutto quanto andasse bene. E un abbraccio forte e rimanete sempre all'ascolto e alla visione di Maria Vision. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Sapevi che mentre gran parte dell'Europa sta abbandonando l'altare, la Croazia lo sta incendiando. In un continente dove la fede sta svanendo e le chiese si trasformano in musei, una nazione sta sfidando le regole. La Croazia non sta perdendo la sua religione, la sta scatenando. Qui il cattolicesimo non sta semplicemente resistendo, sta esplodendo con passione, con uno scopo. E la cosa più sorprendente di tutte, con folle di giovani che non si allontanano dalla chiesa ma ci furono incontro. Perché la Croazia? Perché proprio ora? La verità scuoterà ciò che pensavi di sapere sulla fede nel XXI secolo. Secondo te cosa sta alimentando questo risveglio? Una reazione culturale? Un movimento divina? O qualcos'altro completamente diverso? Scrivi cosa ne pensi nei commenti. Vogliamo sentire la tua opinione. E se storie come questa ti fanno mettere in discussione i titoli dei giornali, metti un like, condividila con qualcuno che crede ancora nei miracoli e iscriviti al canale per non perderti mai quello che non ti racconto. Per capire perché il cattolicesimo stia vivendo un'impennata oggi in Croazia, bisogna ripercorrere le cicatrici che hanno forgiato l'anima della nazione. Sotto il pugno di ferro della Jugoslavia comunista, dal 1945 ai primi anni 90, la religione non era solo scoraggiata, ma attivamente ostacolata. Le istituzioni cattoliche erano sorvegliate, i preti seguiti dalla polizia segreta e molti di loro affrontavano arresti o pubbliche denunce. Le proprietà della chiesa venivano confiscate, l'educazione religiosa costretta alla clandestinità, i fedeli spesso messi di fronte alla scelta tra la carriera e le proprie convinzioni. Per decenni il culto pubblico era tollerato solo entro limiti molto ristretti e anche allora era accompagnato dalla paura. Eppure in questo clima di controllo e intimidazione, i cattolici croati non abbandonarono la loro fede, si adattarono. Pregavano a bassa voce, trasmettevano le credenze all'interno delle famiglie e mantenevano vivi i rituali in segreto. La chiesa divenne meno visibile, ma più intima. E in quello spazio nascosto, il cattolicesimo divenne una silenziosa roccaforte dell'identità. Poi arrivarono gli anni 90 e il violento sfaldamento della Jugoslavia. Più di 20.000 persone morirono e oltre 500.000 furono sfollate. La guerra toccò in qualche modo ogni famiglia croata, ma anche quando le case venivano distrutte e le vite perse, le chiese divennero luoghi di rifugio, a volte fisicamente, come rifugi dai bombardamenti, e sempre spiritualmente. Nei giorni più bui della guerra, quando nulla sembrava certo e il futuro era in bilico, molti croati si rivolsero ai sacramenti per trovare forza. I battesimi continuarono nei seminterrati, i funerali si celebravano sotto le bombe, i soldati portavano il rosario in battaglia. La chiesa non era più ai margini. Era proprio al centro della resistenza nazionale. Quando finalmente le armi tacquero, la Croazia si trovò di fronte non solo al compito di ricostruire le sue infrastrutture, ma anche a quello di riscoprire cosa significasse essere una nazione. Strade e ponti vennero riparati, ma ancora più importante, la gente cercava di nuovo qualcosa in cui credere, qualcosa di permanente tra le macerie. Ed è stata la Chiesa Cattolica a farsi avanti per rispondere a quel momento. Non più repressa e non più nascosta, emerse come istituzione centrale nella vita del dopoguerra, guidando la nazione attraverso il lutto, la riconciliazione e la ripresa. I valori cattolici plasmarono il discorso pubblico, influenzarono le nuove leggi e portarono chiarezza morale durante la transizione del paese dal comunismo alla democrazia. In un momento in cui gran parte della gioventù europea si sta lasciando andare all'apatia spirituale, dove le chiese risuonano di silenzio e la fede è vista come una reliquia del passato, la Croazia racconta una storia decisamente diversa. Qui i giovani non stanno uscendo dalle chiese, ci stanno tornando in massa. Non per obbligo, ma per convinzione. Per loro il cattolicesimo non è una tradizione stanca. È una dichiarazione audace di identità, significato e missione. In città come Zagabria, Spalato e Fiume, ormai è normale vedere studenti universitari svegliarsi prima dell'alba, non per scorrere il telefono, ma per partecipare alla messa quotidiana. Si riuniscono per recitare il rosario in pubblico nel cuore delle piazze cittadine, digiunano insieme durante la quaresima e guidano processioni eucaristiche che trasformano le strade ordinarie in fiumi di preghiera. La loro fede non è nascosta, è radiosa. Non c'è vergogna nella loro devozione, solo orgoglio. Anzi, stanno recuperando la cultura cattolica come qualcosa di bello, urgente e profondamente vivo. Questi giovani croati non si limitano a mantenere la fede, la stanno predicando. Stanno lanciando podcast cattolici, curando pagine Instagram piene di scritture, organizzando festival della fede guidati dai giovani, difendendo i non nati e formando comunità unite e radicate nella Bibbia. I social media sono diventati un campo di missione digitale dove diffondano il Vangelo con creatività e coraggio. Per questa generazione il cattolicesimo non è restrittivo, è rivoluzionario. Non è conservatore, è controculturale. Non le trattiene, li manda dei mondo. E i numeri sono potenti quanto le storie.
Nel 2024, quasi il 60% dei croati tra i 18 e i 29 anni partecipa ai servizi religiosi almeno una volta al mese, posizionando la Croazia tra i paesi europei con la più alta partecipazione giovanile alla religione. Ancora più sorprendente, il numero di sacerdoti cattolici sotto i 35 anni è aumentato del 28% nell'ultimo decennio, un chiaro segno che le vocazioni non sono in calo, ma stanno prosperando. Uno degli esempi più elettrizzanti di questo rinnovamento spirituale è il Mladifest, cattolico giovanile della Croazia. Ogni anno attira oltre 40.000 giovani da tutto il paese e anche dall'estero per adorare, cantare, pregare e incontrare Cristo. Santuari un tempo silenziosi ora traboccano di vita, piene di veglie al lume di candela, file per la confessione che si allungano per ore e adorazione eucaristica che porta intere folle in ginocchio. L'energia è contagiosa, la fede è autentica, la Chiesa è viva. Quello che sta accadendo in Croazia è più di una tendenza, è un movimento. È una rivolta generazionale di fede, in un'illusione. Mentre gran parte del mondo si chiede cosa succederà al futuro della Chiesa, i giovani croati stanno già rispondendo: noi siamo il futuro e siamo solo all'inizio. Al centro stesso dell'anima cattolica della Croazia si trova una devozione che è al tempo stesso antica e profondamente viva, un amore ardente e tenero per la Vergine Maria. Questa non è solo teologia scritta nei libri o inni cantati nei giorni di festa. Per i croati, Maria è intrecciata nel tessuto stesso della vita quotidiana. Non è solo la madre di Dio, è la madre amata della loro patria, la silenziosa custode delle famiglie e la presenza costante sia nella sofferenza che nella gioia. La sua immagine è appesa nelle cucine, il suo nome viene sussurrato nei momenti di crisi e la sua intercessione viene cercata non con esitazione, ma con fiducia infantile. Questa devozione mariana non è un'astrazione lontana. Respira attraverso la geografia sacra della Croazia. Pulsano nelle cappelle di pietre, nei sentieri illuminati dalle candele e nei volti rigati di lacrime dei pellegrini. A Maria Bistrica, il santuario mariano nazionale del paese, la venerata Madonna Nera accoglie ogni anno centinaia di migliaia di persone. Arrivano a pullman interi o a piedi nudi lungo le strade di campagna per inginocchiarsi, sfogare il dolore, offrire il proprio ringraziamento. Non è una meta turistica. È un altare nazionale della misericordia. A Signa, la processione annuale per la Madonna di Signa è più di una celebrazione. È un atto di memoria e gratitudine che dura da secoli. Nata nel XVIII secolo, onora la protezione miracolosa di Maria durante l'assedio ottomano. Ancora oggi la gente di Signa porta la sua immagine per le strade con un orgoglio solenne e un amore che ha resistito a generazioni di guerra, esilio e ricostruzione. Colline di Podberdo, il terreno diventa suolo sacro. I pellegrini si fermano a ogni croce, pregando non per il conforto, ma per la conversione, la guarigione e il coraggio. E appena oltre il confine croato si trova Međugorje, un luogo dove il cielo e la terra sembrano incontrarsi. Anche se tecnicamente si trova in Bosnia ed Erzegovina, Međugorje è spiritualmente croata fino al midollo. Decine di migliaia di persone compiono il pellegrinaggio a piedi ogni anno, alcuni camminando per giorni. Madri con bambini, cristiani con bastoni, giovani che cantano inni mariani mentre attraversano campi e villaggi. Credono che Maria stia ancora parendo, che stia ancora chiamando, che stia ancora accudando i suoi figli tra le braccia di Dio. Ma ciò che rende questi pellegrinaggi così profondamente toccanti non è semplicemente l'atto fisico del camminare, è la trasformazione interiore che si compie lungo il cammino. Alcuni partono in silenzio e arrivano cantando, altri iniziano nella disperazione e arrivano con lacrime di gioia. Ci sono storie di riconciliazioni che avvengono a metà cammino, di preghiere esaudite dopo anni di attesa, di figli prodighi che si sono sentiti misteriosamente attratti di nuovo verso la fede. Molti descrivono questi viaggi come una rinascita spirituale, un momento in cui tutto cambia, e attribuiscono a Maria, sempre a Maria, il merito di averli guidati a casa con dolcezza ma con decisione. Per la Croazia Maria non è una regina distante, è vicina, presente, familiare, sia rifugio che fuoco. È la madre di un popolo che ha conosciuto grandi sofferenze e grande resilienza. Attraverso la guerra e l'esilio, attraverso il comunismo e i rivolgimenti culturali, Maria è rimasta. E oggi ancora percorre le strade del paese attraverso le preghiere dei giovani, i canti degli anziani e i passi silenziosi di milioni di persone che si recano ai suoi santuari. Nel cuore croato, Maria non è solo onorata, ma vissuta. È il cuore pulsante di una nazione che anche nei tempi moderni osa ancora seguire il suo cammino. Hai mai fatto un pellegrinaggio che ti ha cambiato la vita o trovato una pace inaspettata in un luogo sacro? Condividi la tua storia nei commenti. Ci piacerebbe accompagnarti in quel viaggio. Il cattolicesimo in Croazia oggi non si limita alla messa domenicale o agli incontri dei giovani. È intrecciato nel tessuto stesso della vita nazionale, influenzando tutto, dall'economia alla politica, dall'istruzione alla cultura.
Il ritorno della fede è visibile non solo nella preghiera, ma anche nelle politiche, non solo nella devozione, ma nella vita quotidiana. Dal punto di vista economico, l'ascesa del turismo dei pellegrinaggi ha trasformato paesi un tempo tranquilli in vivaci centri spirituali e commerciali. Luoghi come Maria Bistrica oggi accolgono milioni di pellegrini ogni anno, creando un effetto a catena che alimenta le economie locali. Hotel, ristoranti, botteghe artigiane, librerie cattoliche e studi d'arte religiosa prosperano grazie a questo afflusso spirituale, generando ogni anno centinaia di milioni di euro e offrendo lavoro in intere regioni. I percorsi di pellegrinaggio sono diventati una linfa vitale per le piccole comunità, fondendo la tradizione spirituale con la sostenibilità economica. Nel campo politico, i valori cattolici sono sempre più presenti nel dibattito pubblico. I dibattiti su temi come la sacralità della vita, la definizione di matrimonio e il ruolo della religione nell'istruzione spesso riecheggiano gli insegnamenti morali della Chiesa. I politici croati ormai fanno spesso riferimento all'etica cristiana nelle loro campagne, mentre i movimenti pro-life continuano a guadagnare slancio. Il Parlamento nazionale consulta regolarmente la Conferenza Episcopale Croata in materia di legislazione etica, riconoscendo la Chiesa non solo come istituzione religiosa, ma anche come voce morale nella governance del paese. Anche l'istruzione e la cultura stanno vivendo una trasformazione silenziosa. Le scuole cattoliche stanno crescendo sia in numero che in prestigio, e molte ormai figurano tra le istituzioni educative più rispettate del paese. Queste scuole integrano la fede e l'eccellenza accademica, offrendo agli studenti una formazione nei valori insieme a un curriculum rigoroso. Nel frattempo, simboli e storie cattoliche stanno tornando nella cultura mainstream attraverso film, musica, letteratura e festival nazionali. Canti religiosi vengono nuovamente intonati nelle piazze, icone mariane sono esposte negli spazi pubblici e i temi cattolici non sono più assenti dai media popolari. Nella vita comunitaria, soprattutto nelle aree rurali, la Chiesa rimane il cuore pulsante dei ritmi quotidiani. Le festività religiose come Pasqua, Natale e l'Assunzione non sono solo momenti di culto privato, ma vere e proprie celebrazioni nazionali, segnate da processioni pubbliche, pranzi in famiglia e un senso condiviso di unità. Nei paesi e nei villaggi di tutto il paese, la chiesa parrocchiale è ancora il punto di ritrovo, il luogo dove le generazioni si incontrano non solo per la messa, ma anche per le tappe fondamentali della vita, le notizie locali e la solidarietà della comunità. Più e più volte, nei momenti in cui la sovranità, la lingua e la cultura della Croazia erano minacciate, è stata la Chiesa cattolica a farsi custode dell'anima della nazione. Durante i lunghi secoli di occupazione ottomana, furono le cappelle nascoste e le preghiere sussurrate a permettere la sopravvivenza delle tradizioni croate. Sotto le mutevoli dominazioni degli Asburgo, la Chiesa ha protetto non solo la teologia, ma anche la lingua e lo spirito croato. Negli anni soffocanti della repressione comunista, quando la religione veniva sistematicamente estromessa dalla vita pubblica, la fede rimase la corrente sotterranea che si rifiutava di essere messa a tacere. Anche durante le devastazioni della guerra negli anni 90, quando le città crollavano e le vite venivano spezzate, fu la Chiesa a dare alle persone un motivo per sperare e uno spazio per piangere, per riunirsi, per credere. Oggi, in un'Europa segnata da una rapida secolarizzazione, dalla distrazione digitale e dall'incertezza culturale, i croati non stanno tornando alla fede per paura o per tradizione, stanno tornando per convinzione. In un mondo consumista, ossessionato dall'individualismo, stanno scegliendo la croce. In un'epoca in cui i valori cambiano di ora in ora, stanno trovando chiarezza in Cristo. Per molti, questo risveglio non riguarda la nostalgia, riguarda il futuro. Accendono candele, non per piangere ciò che è stato perso, ma per trasmettere una fiamma che arde ancora. I genitori crescono i figli seguendo i ritmi dell'anno liturgico. I giovani adulti stanno riscoprendo la musica sacra, le preghiere antiche e un senso di appartenenza che nessun algoritmo può sostituire. La fede in Croazia non è una reliquia custodita dietro un vetro. È un'eredità viva che cammina, canta, prega e continua ad andare avanti. In gran parte dell'Europa le chiese stanno chiudendo, le vocazioni diminuiscono e la fede viene trattata come una reliquia privata del passato. Ma la Croazia sfida questa narrazione. Si presenta come una luminosa eccezione, un paese dove le processioni ancora riempiono le strade.

0: Le campane risuonano ancora nelle piazze e i giovani si inginocchiano ancora in adorazione. Ciò che colpisce di più è che la Croazia non si aggrappa disperatamente a una tradizione morente. Sta entrando con coraggio in un nuovo capitolo in cui la fede non solo viene preservata, ma proclamata, dove il cattolicesimo non si limita a sopravvivere, ma guida. Nel cuore dei Balcani, in un piccolo paese forgiato dalla sofferenza e dalla resilienza, è in corso una silenziosa rivoluzione che sta illuminando un continente che molti credevano ormai spento. Allora, perché il cattolicesimo sta vivendo un boom in Croazia? Perché tra le ceneri della guerra e l'ombra della repressione, i croati non hanno mai rinunciato alla loro fede, perché quando i regimi cercavano di zittire le loro preghiere, loro le sussurravano ancora più forte nei loro cuori. Perché anche quando il mondo andava avanti, inseguendo il comfort e dimenticando il sacro, la Croazia ricordava ciò che conta davvero. Nel ritmo costante dei loro rosari, nei pellegrinaggi affollati lungo i sentieri di montagna e nelle voci dei giovani credenti che innalzano inni nell'aria, la Croazia è diventata la prova vivente di ciò che accade quando la fede non viene solo conservata, ma trasmessa con passione. Ti sei lasciato ispirare da questa storia? Metti mi piace e condividi. Fai vedere al mondo che aspetto davvero una rinascita. La Croazia è solo l'inizio. Seguici per altre storie vere di fede che rinasce nei luoghi più inaspettati.
1: Cari amici, sono padre Angelo Spinosa de Los Monteros ed è un piacere condividere oggi con voi qualcosa che va oltre una semplice riflessione. Questa è una vera e propria spiegazione. Sì, anche una riflessione, ma soprattutto una spiegazione sulla fede. E spero che tu la condivida con tutte le persone che conosci. Dopo aver letto diversi libri e grazie anche alla mia esperienza personale, ho deciso di intitolarla proprio così, perché sono cattolico. Pensate che, innanzitutto, cattolico significa universale. Oggi molte persone, anche solo per attaccare, dicono cattolici senza nemmeno sapere cosa stanno dicendo. Si stanno gridando universali, come se fosse un insulto. Era la Chiesa universale, l'unica che esisteva. Oggi ci sono state delle divisioni, ma fate attenzione a ciò che dice San Paolo nella sua lettera agli Efesini 4:4-5. Un solo corpo e un solo spirito, come unica è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. La fede vale più dell'oro. E per questo, se hai dei dubbi, assicurati prima. Se sei sicuro, condividi la tua fede. Se l'hai persa, recuperala, perché vale oro, più dell'oro. A volte si sente dire, una volta ero cattolico, ora invece sono, e cominciano, non ho nessun problema con luterano, anglicano, calvinista, cristiano. Per non parlare poi di quando dicono che non sono niente. Io non approvo che tu te ne vada, che tu esca. Non puoi uscire dalla Chiesa perché chi è stato battezzato nella Chiesa Cattolica non è come un club. Non è che restituisci la tessera. Ci faccio un buco. No, no, è un battesimo. Nessuno può uscire, però puoi smettere di frequentare. Puoi allontanarti. Io non approvo che tu ti allontani dalla Chiesa Cattolica, ma rispetto la tua decisione di cambiare la fede che Dio ti ha dato per quella che ti piace. Ma permettimi almeno di dirti una cosa. Perché sono cattolico? E perché voglio continuare ad esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita? Prima di tutto, sono cattolico perché è la Chiesa che ha fondato Cristo. Così semplice e chiaro. Tutto lo fa Cristo. Lo fa per la nostra salvezza. Se Cristo ha fondato una chiesa, l'ha fatto per salvarci e tutti dobbiamo aderire ad essa. Se Cristo non ne ha fondata nessuna, allora tutte le chiese sono false e non dovremmo appartenere a nessuna. Per questo motivo, anche se riconosciamo i molti elementi di santità e verità presenti in altre chiese, per un cattolico non ha senso né ragione lasciare la Chiesa di Cristo per passare a un'altra fondata da un uomo, per quanto intelligente o famoso egli sia. Cristo, nostro unico Salvatore, ha istituito la sua Chiesa Santa. Questa unica chiesa sussiste nella Chiesa Cattolica. Questo è logico. Se c'è un unico Salvatore, deve esserci una sola Chiesa. Io rispetto e riconosco le tante cose buone che ci sono nelle altre chiese cristiane, ma io voglio vivere e morire in quella che ha fondato Cristo. Mi è persino capitato che mi invitassero a casa di qualche cristiano o di un'altra denominazione. E mi chiede la confessione quando gli dico: «Ma sei cattolico? Sei cristiano? Cosa sei tu?» E mi dice: «Guardi padre, per vivere va bene qualsiasi chiesa, per morire solo la Chiesa Cattolica. Io sono stato cattolico, voglio tornare anche solo negli ultimi giorni della mia vita. Voglio l'assoluzione, voglio l'Eucaristia. In secondo luogo, sono cattolico perché la mia Chiesa è una famiglia». C'è chi afferma: «Io sono cristiano della Bibbia e non ho bisogno della Chiesa». Ma questo è un errore enorme, perché essere cristiani significa vivere in comunione con gli altri. Dio vuole che ci aiutiamo gli uni gli altri nel cammino della salvezza. Yahweh ordinò a Noè di costruire un'arca e si salvarono tutti quelli che erano dentro. Se leggi la prima lettera di San Pietro, 3:20, Noè si salvò in famiglia. Per questo l'arca è simbolo della Chiesa. Gli israeliti si salvarono insieme con Mosè come loro capo e guida. La Chiesa che è il nuovo popolo di Dio. Se pensi di poter attraversare il deserto da solo, usando come mappa la tua personale interpretazione della Bibbia, non dare la colpa a Dio se ti perdi. Per questo Cristo non ha scritto un libro, ma ha fondato una Chiesa. E per questo San Paolo non chiama la Chiesa Club di Gesù, ma Corpo di Cristo. Perché tu capisca che separandoti dalla sua Chiesa, ti separi da Cristo. Non stai uscendo da un club. Leggete il Vangelo di San Giovanni 15:1-6. Terzo. Sono cattolico perché nella Chiesa conosco con certezza la dottrina di Cristo. Totale, completa. Cristo ha mandato i suoi apostoli a insegnare tutta la sua dottrina a tutti. Sempre, tutta, a tutti, per tutto il tempo. Leggete Matteo 28:16-20. E a noi ha chiesto di ascoltare loro. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi rifiuta voi, rifiuta me. Leggete Luca 10:16. Oggi ci sono molti che predicano Cristo e, come San Paolo, ne siamo felici. Ma noi vogliamo ascoltare solo quelli che Cristo ha mandato. Questi sono gli apostoli e i loro legittimi successori. Quarto, la mia Chiesa è la casa di Dio. Conosco chiese protestanti molto grandi e belle, direi splendide, e lì Cristo può rendersi presente se si riuniscono nel suo nome. Matteo 18:20. Dove due sono riuniti nel mio nome, lì sono io, ma non le scambierei mai con la silenziosa, povera e piccola chiesa del mio paese, perché lì Cristo è realmente presente sotto le specie del pane e del vino, le specie eucaristiche. Lì posso parlare con Dio come con un amico, perché è lì presente. Leggete Esodo 33:11. C'è chi dice che tutte le chiese sono uguali, ed è vero, ma solo all'apparenza. Dentro, nella mia chiesa, c'è la lampada accesa del santuario, la lampada del Santissimo, la lampada simbolo della presenza di Dio. Leggete Samuele 3:3. Non a caso San Paolo dice che la chiesa è la casa del Dio vivente. Leggete Timoteo 3:15. Io non sono disposto a lasciare la casa di Dio per andare nella casa del vicino, anche se fosse più grande, più bella, si cantasse meglio, fosse più

più splendida, ma dove non c'è il mio Dio vivente. Quinto, sono cattolico perché è l'unica chiesa viva e mi offre Dio come pane di vita. Io non voglio che Cristo mi rimproveri. Voi scrutate le scritture, diceva ai farisei, ma non volete venire a me per avere la vita. Leggete Giovanni 5, 39-40. Lui mi invita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6, 34-37. Tutte le chiese cristiane scrutano le scritture come i farisei e tutti dicono di avere ragione. Per questo non si mettono d'accordo. Per questo sono diverse. La luterana, la calvinista, quella di Zwingli, l'anglicana, i cristiani, per non parlare di altre sette, i testimoni di Geova, i mormoni, tutti usano il nome e la figura di Cristo, ma non lo seguono. Scrutano le scritture come i farisei, ma solo la Chiesa cattolica mi offre Cristo, il pane della vita. Giovanni 6, 55, 58. Se Cristo mi ha lasciato l'Eucaristia come memoriale del suo amore, come potrei dimenticarmi del suo amore? Non c'è dubbio che in tutte le chiese si predichino cose belle su Cristo. Ma cosa mi danno che valga più che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1380. Cosa mi danno? Cosa c'è di più prezioso che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Ovunque ci sono buoni predicatori. Ovunque. Banchetti ovunque. L'amicizia non ha nemmeno bisogno di una chiesa. Protezione la puoi trovare ovunque. L'Eucaristia solo nella Chiesa Cattolica. Sesto, sono cattolico perché Cristo mi ha affidato a sua madre. Il discepolo amato ai piedi della croce rappresentava tutti i cristiani. Se Cristo mi dice, ecco tua madre, Giovanni 19, 27, come potrei andare in un'altra chiesa che la disprezza e afferma che è una donna qualunque? Se San Giovanni l'ha portata a casa sua, come potrei andare in un'altra chiesa? Che nemmeno mi permette di avere un quadro della Santissima Vergine. Sappiamo già che il quadro non è la Vergine, un'immagine, un dipinto, un'icona, una scultura, un intaglio che mi aiuti a ricordarla. Come quando accendo il computer e compare la foto di mia madre, la ricordo. Non è mia madre, non è mia madre. È un ricordo. Un'immagine che mi porta immediatamente il cuore a mia madre e a tutto ciò che ha fatto per me. È interessante comprendere che Gesù disse, madre, ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Non ha mai detto, Maria, ti lascio Giovanni, Giovanni, rimani con Maria. Ci ha parlato della madre e del figlio. Gesù non fece regali particolari, non lasciò l'Eucaristia a una sola persona, non insegnò il Padre nostro solo a una persona dicendo, lo preghi solo tu. Non battezzò solo uno o cinque dicendo, voi cinque sarete gli unici cinque battezzati di tutta l'umanità. No, tutto ciò che fece Gesù fu per andare, andate, evangelizzate, portatelo, battezzate, convertite, insegnate. Insegnate a tutti l'Eucaristia, a tutti. Mia madre gli disse, figlio, Giovanni era lì a rappresentare tutti noi, come i dodici nell'Eucaristia, come in tanti altri miracoli. L'ha lasciata per noi, io sono il figlio e lei è la madre. Settimo, sono cattolico per amore della verità. Secondo il principio protestante dell'interpretazione privata della scrittura, ognuno può insegnare la propria opinione. Rispetto le opinioni degli altri, ma Cristo è la verità, non l'opinione. L'opinione porta
alla confusione e alla divisione.

visione. La verità porta all'unica certezza. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti esprimono opinioni. Prima, solo gli intelligenti, solo i formati, solo chi sapeva leggere, solo chi aveva accesso all'università poteva farlo. Da quando esistono i social, tutti diamo la nostra opinione, chiunque, anche su ciò che non conosciamo. Ti chiedono persino se sarebbe fattibile costruire un edificio proprio qui di fronte. Io dico di sì. Hai già studiato il terreno. Sai quanto bisogna scavare. Che spazio serve. Quanti ettari servono almeno per strade, serbatoi d'acqua, il campo da calcio o qualsiasi cosa tu voglia costruire. No, io penso che qui di fronte potremmo costruire lo stadio della città. Non dirmelo. Non esprimere opinioni se non sai. Da quando ci sono i social ormai tutto è opinabile. Medicina, architettura, politica. Tutto è opinabile, anche la religione. Questo è ciò che ha fatto il principio protestante. L'unica certezza è Cristo. Cristo ha eretto la sua Chiesa come colonna e fondamento della verità. Leggete Timoteo 3,15. Per questo la Chiesa Cattolica è la maestra della verità e la sua missione è esporre e insegnare. Unicamente la verità che è Cristo conta. Non valgono nemmeno le opinioni di qualche padre o di qualche suora che magari non ha studiato. Non ci insegna ciò che sta nel Vangelo così com'è e 2000 anni di dottrina cattolica. Gesù disse a Pietro: quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Solo a lui diede questo potere. Quindi, esporre e insegnare unicamente la verità che è Cristo. Noi non neghiamo che in altre chiese cristiane ci siano molti elementi di verità. Ma ricordalo. Un pezzo di specchio può benissimo riflettere la luce del sole, ma non per questo lascerò il sole per tenermi il suo riflesso. Ottavo, sono cattolico perché mi entusiasma la testimonianza dei suoi santi, l'eroismo dei suoi martiri, la moltitudine delle sue vergini, lo zelo dei suoi predicatori, l'amore dei suoi missionari. C'è chi cerca di confonderci menzionando i papi corrotti, i sacerdoti malvagi, l'Inquisizione, eccetera. Io rispondo così: mostrami una chiesa che abbia più martiri che hanno dato la vita per Cristo, più missionari che abbiano predicato il Vangelo, più donne consacrate al servizio dei poveri. E io andrò con quella chiesa. Il silenzio è eloquente. Non esistono. Tutte le chiese cristiane derivano da quella cattolica. Tutti abbiamo avuto la stessa unica radice. Poi l'uomo, per egoismo, per superbia, per disaccordi, per qualsiasi motivo, si è andato separando. Se è nella Chiesa cattolica che vedo il potere di Cristo più forte, la grazia di Cristo più abbondante, la sua santità più attraente, coinvolgente, la sua carità più efficace. Mi passano per la mente, mentre parlo, i lasalliani, i gesuiti, i domenicani, i francescani, Madre Teresa di Calcutta, gli scolopi, con la quantità di opere che hanno realizzato in 2000 anni. Alcuni dei loro uomini e donne hanno sbagliato. Sì, anch'io, anche tu. Tutti abbiamo sbagliato. Ma, più santi, dove li trovi? I carmelitani e molti altri che non riesco a ricordare, gli agostiniani. La loro santità più affascinante, la loro carità più efficace, tutti quelli dedicati all'istruzione, agli ospedali, alle carceri. Rendersi cura delle donne che si sono smarrite nella vita, per non parlare degli uomini che si sono smarriti nella vita. Per questo sono e voglio continuare a essere cattolico. Nono.
Sono cattolico perché a Cristo non piacciono le divisioni e vuole che tutti uniti formiamo un solo gregge sotto un solo pastore. Il settario prima semina dubbio e diffidenza, poi taglia e separa e infine accaparra. Gesù Cristo vuole l'unità. Leggete San Giovanni 17, 21, 23.

Il Padre nostro ce l'ha insegnata lui. Nel Getsemani stava pregando: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Quali altre preghiere? Praticamente non ce ne sono, tranne che nel Vangelo di San Giovanni. Dal capitolo 13, 14, più precisamente dal 15, dopo la lavanda dei piedi, l'ultima cena, Gesù si mette a pregare. No, non come quando ci disse: quando pregate, pregate così. No, non ci ha insegnato il Padre nostro. No, no, lui si mise a pregare, a parlare con suo Padre davanti agli apostoli. Padre, che siano una cosa sola, come tu ed io siamo una cosa sola. Leggilo, vedrai quante cose chiede al Padre. Il nostro Signore vuole che nella sua Chiesa ci sia un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16. Affidò le sue pecore e i suoi agnelli a Pietro. Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Giovanni 21:15-17. Se sei una pecora di Cristo, lasciati guidare dal pastore, nominato da Cristo. Lui desidera che siamo uniti e non divisi in una moltitudine di chiese, a seconda dei gusti, dove ognuno può credere più o meno in alcune cose. In qualcosa ci assomigliamo. In altre cose siamo diversi. Leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 820. Gli apostoli, quelli che hanno conosciuto, toccato, mangiato e bevuto con Cristo, ci esortano all'unità. Un solo corpo e non membra divise, un solo spirito e non molti spiriti. Una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Efesini 4:4. Ci sono alcuni cristiani che dicono di accettare solo la Bibbia e si autoproclamano pastori con il diritto di formare il proprio gregge, fondare la propria speranza, inventare la propria fede e stabilire il proprio battesimo. E in definitiva, non accettano altro dominio se non quello della propria ragione e giudizio per interpretare la Bibbia. Quando invece l'Apostolo San Pietro ha chiaramente detto che nessun passo della Scrittura è abbandonato al libero arbitrio, alla propria interpretazione. Decimo. Perché? Perché sono cattolico. Perché i miei genitori mi hanno battezzato. Io sono cattolico perché i miei genitori mi hanno battezzato. È vero, non me ne vergogno, perché un padre vuole sempre il meglio per i suoi figli. Ad altri lasciano in eredità dei soldi. A me hanno lasciato in eredità la fede e non la cambierei. Per nulla al mondo. C'è chi dice che oggi dovremmo battezzarci tutti a 20 anni, così ognuno sceglie quello che vuole. Quando amo un figlio o una figlia con tutto il cuore, gli do il cibo migliore, le cose migliori, tutto quello che posso, le carezze migliori, gli abbracci migliori, la migliore, l'unica vera fede. Non sto dicendo che qualsiasi cosa funzioni. Un decimo. Solo cattolico per grazia di Dio. La fede cattolica è un talento che Dio ti ha dato e Lui ti chiederà conto di esso. Se lo perdi a causa della tua negligenza, la colpa è tua. Matteo 25, 24, 28. Ecco perché Gesù dice: chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 22. Lo ha detto di recente il Papa con queste parole. Se la fede è un dono di Dio per avvicinare gli altri alla fede, allora vi do alcuni consigli. Questi sono i consigli di San Giovanni Paolo II. Bene, questi sono suggerimenti di altri sacerdoti, ma basati su ciò che ha detto Giovanni Paolo II. La fede è un talento. Per prima cosa, studia la fede. La Chiesa Cattolica non ha paura della verità. Studialo. L'unica cosa che teme è l'ignoranza.

Martin vendeva pietre ai collezionisti nel deserto. Un giorno, un geologo entrò nel suo negozio per comprare un souvenir per i suoi figli. Ne prese una che attirò la sua attenzione e chiese: «Quanto costa?» «Tutte costano 20 dollari, ma siccome quella non è molto bella, la vendo a 10». Il cliente pagò il prezzo e si diresse in banca per depositarla. Era uno zaffiro grezzo che valeva più di 1 milione, ma lui ignorava il suo valore. Studia la tua fede. Non tutte sono uguali, non tutte valgono lo stesso, non tutte possiedono il tesoro impagabile, inestimabile dell'Eucaristia. Secondo consiglio, praticala. Molti cambiano la loro fede perché non l'hanno mai praticata. La fede non entra, entusiasma solo chi la vive. Per questo esiste il detto, già da tantissimi anni, cattolico ignorante. Prossimo protestante, cattolico non praticante, sicuramente protestante. Su questa stessa linea, Giovanni Paolo II ci ha lasciato scritto: uno dei motivi che possono portare ad accogliere le proposte di questi nuovi movimenti religiosi è la mancanza di coerenza con cui alcuni cristiani vivono il loro impegno e anche il desiderio di una vita cristiana più fervorosa, che si spera di sperimentare in una determinata setta, quando la comunità che si frequenta è poco impegnata. Ma si tratta di un inganno. Dal malessere interiore menzionato prima, si esce attraverso la vera conversione interiore, secondo il Vangelo, e non affiliandosi in modo avventato a questo tipo di gruppi. Il Papa, in poche parole, vuole dire: «Siccome non ho trovato quello che cercavo nella Chiesa Cattolica, me ne vado e mi unisco a un gruppo che invece pratica». Il Papa ci dice: «Pratica tu». Come disse nostro Signore Gesù Cristo a San Francesco d'Assisi: «Ricostruisci la mia chiesa, non cambiare chiesa». E terzo consiglio, condividila. Anche Giovanni Paolo II diceva: «La fede si rafforza donandola». La forza delle sette sta nel silenzio e nella passività dei cattolici. La verità non ha bisogno né di urla né di clamori, si impone da sola. Basta predicarla con chiarezza e vigore. Diventa un evangelizzatore a tempo pieno, condividendo con i tuoi amici, in casa, al lavoro, ovunque, le tue conoscenze, la tua testimonianza. Condividendolo con la tua stessa vita, ci sono due modi per condividere la fede: con le mie parole e soprattutto con le mie opere, ovviamente con la liturgia, la messa, le mie parole, le mie opere, sacramenti. Concludo ricordandoti che il Concilio Vaticano II riconosce che al di fuori della Chiesa Cattolica si trovano molti elementi di santità e di verità e ci sentiamo uniti a quei fratelli in Cristo, come afferma la Lumen Gentium capitolo 8. Ma con la stessa fermezza afferma che la pienezza della grazia e della verità è stata affidata alla Chiesa Cattolica e a questa Chiesa sono stati affidati tutti i beni della nuova alleanza, Unitatis Redintegratio 3. Tutti insegnano verità, alcuni meno, altri di più, altre chiese di più, ma è la Chiesa Cattolica che guida verso la verità completa, Lumen Gentium 4. Essa, per volontà di Cristo, è maestra della verità, Dignitatis Humanae 14. Tutto si trova nel Concilio. La Chiesa riconosce che ci sono molti che onorano la Sacra Eucaristia come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15, ma afferma che quella scrittura è unita alla tradizione e al Magistero. Come detto poc'anzi, essi onorano la Sacra Scrittura come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15. Ma la Chiesa afferma anche che questa scrittura è legata alla tradizione e al Magistero,

sicché nessuna delle due può esistere senza le altre. Dai Verbum Ex. Come i grandi capolavori della Chiesa di Cristo, tutti la imitano, ma nessuno la eguaglia o la supera, perché è opera di Cristo. Pensate che prima della scrittura c'erano la tradizione e il magistero. Prima della scrittura c'erano gli apostoli, i discepoli, la trasmissione orale, gli insegnamenti degli apostoli. Solo dopo molti anni tutto questo venne messo per iscritto. Cosa è più importante? Le tre vanno di pari passo, non possono esistere l'una senza l'altra. Una senza l'altra, se ti dico la scrittura e chi l'ha scritta, se ti parlo della tradizione e dove è finita. Abbiamo bisogno della scrittura, il magistero, e su cosa si basa il magistero? Non si possono separare tradizione, magistero e scrittura. Concludiamo con una breve preghiera, nella quale chiediamo al nostro Signore, Signore Gesù, non permettere che i corvi del dubbio divorino il seme della fede che Tu hai piantato nel mio cuore, che non venga soffocato dalle spine delle mie stesse passioni, ma che, attraverso lo studio e la testimonianza, metta radici nel mio cuore e porti molto frutto. Così sia. Diffondete tutto questo affinché non ci sia nemmeno un cattolico che, in fondo, possa dire la verità è che non so perché sono cattolico, perché sei cattolico, perché mi hanno battezzato, perché i miei genitori sono cattolici. Ma in cosa credi? In tutto questo. È in questo che bisogna credere. Che Dio vi benedica sempre e facciamo tutto il bene che possiamo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ecco, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Suor Giovanna. Benvenuti a questa nuova puntata di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni, i vostri messaggi. Vi ricordo che siamo, ecco, in diretta con l'adorazione eucaristica del Santissimo Sacramento e metteremo, ecco, nelle mani del Signore tutte le vostre preghiere, ecco, le vostre suppliche. Iniziamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia adorato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ecco, intanto che ascoltiamo, che attendiamo le vostre telefonate, leggiamo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Emiliana da Cuneo, chiede preghiere per le sue intenzioni e per i suoi cari. Poi abbiamo Sor Paola da San Giorgio a Cremano, Napoli, ho bisogno di preghiere per tutti i miei pronipoti. E poi abbiamo ancora Meluccia, Portagioia dalla Sicilia. Buongiorno per i nostri cari defunti, in modo particolare per mio papà, per mia zia Santina, mio zio Gino, per il mio cugino Ugo, preghiamo insieme un eterno riposo. Il mio papà si chiamava Alessandro. Ecco, allora preghiamo come ci chiede Meluccia, l'eterno riposo, dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E con gioia di Gesù, la gioia di Gesù e il dolore che chiedo preghiere per l'anima di mio figlio Nicola defunto, per il mio fratello Guido, angelo, malato e alcolizzato. Ringrazio Dio e vi benedico. Ecco, ci scrive Giovanna. E poi abbiamo Andrea da Albano Laziale. Buongiorno, una preghiera per la pace del cuore, per la mia famiglia, in nome della famiglia d'Ottavi. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno. Buongiorno, Maria resta oggi ancora vicino a mia moglie Bruna che dovrà sottoporsi ad una visita. Restale accanto, grazie. Ecco, allora preghiamo per tutti questi nostri amici. Un'Ave Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E poi abbiamo ancora Sonia da Treviso. Buongiorno, vi chiedo di pregare per mia mamma. E poi abbiamo ancora Chiara Covezzoli da Bologna. Affido alla vostra preghiera tutta la mia famiglia, i miei amici Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, per tutte le grazie di cui hanno bisogno. E poi ancora per Cordia, un ragazzo dipendente da alcol e sostanze, Marco, nato al sesto mese di gestazione, molto migliorato ma ancora bisognoso di tante cure. E poi un'altra giovane, Martina, 19 anni, caduta in una grave forma di anoressia. E poi abbiamo nonna Teresa, colpita da un ictus e bisognosa di tante cure. Massimo, in fin di vita, dopo anni di lotta contro il tumore. E poi ancora Giulia, 25 anni, e Serena, di 31, operate per un melanoma. E Stella, una giovane mamma che si è suicidata per depressione e ha lasciato due bimbi piccoli. Allora preghiamo per tutti queste persone, un Padre nostro, ecco perché si sentono sempre il Signore accanto a loro e non si scoraggino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E poi abbiamo ancora Barbara da Brescia. Buongiorno,

0: Buongiorno, vi chiedo preghiere per questa famiglia lontano dal Signore. Vi affido Valentina, Andrea e la loro bambina Beatrice perché possano ritornare alla fede. E poi abbiamo ancora, chiedo di pregare per Rosa, per la sofferenza, la solitudine che sta attraversando. E poi abbiamo ancora Rosa da Modena, chiede preghiere per la figlia Eleonora con un grande problema che deve affrontare. Ecco, allora preghiamo per queste persone, preghiamo sempre Maria perché le possa accompagnare. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi in attesa delle vostre chiamate. Abbiamo ancora Lucia da Siracusa. Signore Gesù, ti prego e ti affido mio nipotino Leonardo, che domenica riceverà la sua prima comunione. Ti supplico, fa che questa domenica non sia una festa esteriore, ma comprenda veramente la bellezza e la gioia di questo sacramento. Guidalo per mano, proteggilo sempre, che il tuo amore sia un punto di riferimento per la scuola, i giochi e il suo lavoro. Amen. Ecco, è arrivata una telefonata. Pronto?
1: Pronto, suora, sono Maria della Sicilia e voglio
0: Buonasera.
1: preghiere per tutta la mia famiglia perché sono un po' lontanini. Le tre
0: Certo.
1: figlie con le sue famiglie, il mio marito e me stessa che sto sempre male e anche il mio marito.
0: Ho capito,
1: Sì,
0: Maria. Certo,
1: faccio tanto preghiere per me, sì.
0: possiamo, ecco, pregare insieme un Ave Maria. Ecco,
1: Va bene, sì.
0: Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di grazia.
0: grazia. Il Signore è con te.
1: Signore con
0: Tu
1: te,
0: sei
1: tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne,
0: e benedetto è il
1: benedetto
0: frutto
1: è il frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e nell'ora
1: nell'ora della
0: della nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Ecco,
1: Grazie tante,
0: prego.
1: tante, suora, che Dio la
0: Grazie
1: benedica.
0: anche a voi. Arrivederci.
1: Grazie, buona serata, grazie.
0: Buonasera. Ecco, continuiamo ancora. Chiedo preghiere per intercessione di San Carlo Acutis, Santa Teresa del Bambin Gesù, del Volto Santo, per la mia depressione e i miei pensieri ossessivi. Gesù, libera da questa afflizione, abbi pietà di me, ti prego, per i bisogni di tutta la mia famiglia, per Giovanna Grau, che è grave, deve subire un intervento in questo mese. Ecco, preghiamo per questa intenzione. E poi abbiamo Loredana dalla provincia di Milano. Buongiorno, desidero mettere sotto il manto di Maria i miei figli. Saverio, affinché il Signore, per intercessione di Maria e di Carla Cutis, gli faccia incontrare una brava ragazza, possibilmente amante del Signore. Gli concede la nuova nomina sul lavoro affinché possa ottenere un piccolo aumento e vivere dignitosamente. E poi ancora per Chiara, affinché il Signore le doni il desiderio del matrimonio il prima possibile con Biagio, con il quale convive, senza rimandare troppi anni. Per mio marito Giuseppe, affinché il Signore infonda nel suo cuore prudenza e fede. E poi ancora per i bisogni di Paola, per i miei nipoti e parenti e per coloro che si affidano alle nostre preghiere. Ecco, preghiamo per.

0: tutte queste intenzioni di Loredana. Intanto è arrivata un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, c'è il senso, sono il mando da città di Castello. Bisogna di preghiere per la mia famiglia, per la salute, guardi, che siamo tanti provati, guardi. La ringrazio infinitamente.
0: Va bene, volentieri. Ecco,
1: Grazie,
0: prego.
1: grazie,
0: Ecco, possiamo pregare per questo nostro amico, un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, non so se c'è un'altra chiamata. Ok, andiamo avanti. Abbiamo Patrizia da Modena. Chiedo preghiere per Stefano, per il suo lavoro. E poi per la conversione di mio figlio Samuele e mia nipote Alice. Per Valentina da Cuneo chiede preghiere per sue intenzioni. E poi abbiamo Lorenza da Milano. Signore Maria, donateci la pace. Ecco, la pace nelle nostre case, ma anche nel mondo di cui c'è tanto bisogno. Ecco, possiamo pregare un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Buonasera. Prego.
2: Parlo con suo papà.
0: Prego.
2: Chiedo preghiere per i miei nipoti che convivono, che magari riescono a sposarsi.
0: Certo. Sì, il suo nome?
2: Sono Rogi da Cuneo, dalla provincia di Cuneo.
0: Ecco, va bene. C'è una preghiera che vuole fare oppure possiamo...
2: Sì.
0: Mi
2: Sì,
0: dica.
2: chiedo una preghiera per loro, Padre nostro.
0: Va bene, ecco, preghiamo un Padre nostro. Se vuole lo possiamo pregare insieme. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo
2: Il tuo
0: nome,
2: nome,
0: venga il tuo regno, sia
2: sia
0: fatta
2: fatta
0: la
2: la
0: tua
2: tua
0: volontà,
2: volontà,
0: come
2: come
0: in
2: in cielo,
0: cielo e
2: così
0: così
2: in
0: in
2: terra.
0: terra.
2: Dacci
0: Dacci oggi
2: oggi
0: il
2: il
0: nostro
2: nostro
0: pane
2: pane
0: quotidiano
2: quotidiano
0: e rimetti a
2: e
0: noi i
2: rimetti a noi i
0: nostri
2: nostri
0: debiti,
2: debiti, come
0: come
2: anche
0: anche
2: noi
0: noi li
2: li
0: rimettiamo
2: rimettiamo ai
0: ai
2: nostri
0: nostri
2: debitori.
0: debitori. E
2: E
0: non
2: non abbandonarci
0: abbandonarci
2: alla
0: alla
2: tentazione,
0: tentazione,
2: ma
0: ma
2: liberaci
0: liberaci
2: dal
0: dal
2: male.
0: male.
2: Amen.
0: Ecco,
2: Grazie. Grazie
0: beh, grazie a lei. Arrivederci. Ecco, continuiamo con gli altri messaggi. Abbiamo Antonella da Padova. Pregate per Nadia, per le sue intenzioni e per i suoi studi universitari. E poi abbiamo ancora frate Mario, sono di Vicenza, chiedo l'intercessione di San Carlo Acutis per la guarigione di mia sorella Maria da un'emorragia cerebrale che ha avuto e da ogni eventuale conseguenza che può avere nel suo corpo. La metto nel cuore di San Carlo Acutis e le affido alla volontà di Dio. Gesù, confido in te. Amen. E poi abbiamo ancora Maria da Abbiategrasso. Potete pregare per me, per la mia salute, per le mie intenzioni, per i miei figli, che il Signore protegga sempre. Ecco, i figli si chiamano Bernadette e Antonio. E allora preghiamo, ecco, per tutte queste persone. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego.
2: Io sono Vitale Assuntina di Avezzano.
0: Buonasera, Assuntina.
2: Buonasera, io volevo fare una preghiera per me,
0: Sì.
2: perché ho avuto il tumore. E

0: ancora facendo la terapia.
1: Ho capito.
0: E voglio pregare anche per i miei figli.
1: Certo, ecco, possiamo pregare un'Ave Maria. Ecco,
0: Sì, grazie, grazie.

0: Prega per noi
1: prega per
0: peccatori,
1: noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e
0: della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ecco. Buona giornata.
1: Anche a lei, buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Ecco. Continuiamo anche con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Rita da Roma: chiedo preghiere per la mia famiglia, la conversione dei miei nipoti Luca e Maria Sole, che Gesù sia sempre nel loro cuore. Gesù, proteggili, confido e spero in te. Ecco, preghiamo un Padre nostro come ci chiede Rita. Padre nostro nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, noi ci salutiamo in questa prima parte che sta terminando e ci vediamo dopo la pausa.

0: Ecco, ben ritrovati in questa seconda parte di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni, leggere i vostri messaggi e portandoli anche davanti al Santissimo Sacramento. Vi ricordo che siamo in diretta anche con l'adorazione eucaristica e pregheremo, ecco, insieme a Gesù affidando le vostre preghiere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo a leggere i vostri messaggi in attesa delle vostre telefonate. Abbiamo Enrica che chiede preghiere per i suoi cari, per tutti i defunti, per le sue amiche. E poi abbiamo ancora Angela da Agrigento, chiede preghiere per la sua famiglia, per il figlio Mario, affinché possa trovare lavoro. Poi Luigi da Nola, buongiorno, chiedo preghiere per la mia guarigione. E poi Gamo da Parma, chiede preghiere, per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. Allora preghiamo l'angelo custode per tutte queste persone, angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E poi abbiamo Giovanna, chiedo preghiere per Sebastiano, per la salute, per la conversione di tutti i mali, per Giuseppina e la mamma di Sebastiano, per le sue intenzioni, per la salute, per le intenzioni della famiglia, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Niccolò e per le intenzioni della famiglia. Ecco, poi abbiamo ancora Patrizia da Modena, chiede preghiere per Stefano, per la conversione del figlio Samuele e poi per la mamma di Enzo, sempre, ecco, e poi anche Rosa da Padova chiede preghiere per la salute e l'equilibrio della famiglia e delle sue sorelle. Ecco, preghiamo un'Ave Maria. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto, sorella?
0: Buonasera.
1: Sorella, buonasera sorella, sono Gianni della provincia di Firenze.
0: Sì, prego.
1: Vorrei una preghiera speciale per la mia salute.
0: Certo, possiamo pregare un'Ave Maria? Ecco,
1: Sì, bene sorella, brava sorella.
0: Ave Maria.
1: Ave Maria,
0: Piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia, il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra
0: donne,
1: le donne e
0: benedetto il
1: benedetto
0: frutto
1: è il
0: del tuo
1: frutto
0: seno,
1: del tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: prega
0: Dio, prega
1: per
0: per noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte. Amen.
1: morte.
0: Ecco, Gianni.
1: Amen. Sì.
0: Bene, allora continuiamo
1: Bene,
0: sempre a pregare per te.
1: sorella, grazie, sorella, buona serata.
0: Grazie, altrettanto. Buonasera. Ecco, abbiamo ancora poi Rosa da Padova, chiede preghiere ecco, per i familiari e poi abbiamo Nadia da Torino, vi chiedo di pregare per mia figlia Fabiola, che domani inizia gli esami, perché la Madonna li illumini e la protegga. Clementina da Cosenza chiede preghiere per le sue intenzioni. E poi abbiamo Giusy da Cianciana. Gesù aiutami, fa che le

0: Analisi, analisi siano tutte nella norma, confido e spero in te. E poi abbiamo ancora Fortunata da Pavia, chiede preghiere per il figlio e per la sua situazione familiare. Intanto ascoltiamo una telefonata, pronto?
1: Pronto, sono Giovanna,
0: Buonasera.
1: sono Vittoria.
0: Buonasera, Vittoria.
1: Voglio dire una preghiera per tutti i miei cari, per la conversione dei peccatori e per la pace nel mondo.
0: Certo.
1: Sotto la tua protezione
0: Troviamo
1: cerchiamo
0: rifugio.
1: rifugio. Santa
0: Santa
1: Madre
0: Maria,
1: di Dio,
0: non
1: non
0: disprezzare
1: disprezzare le
0: le
1: noi
0: suppliche
1: che
0: di
1: siamo
0: non nella
1: nella
0: prova
1: prova,
0: e
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: da
1: da
0: ogni
1: ogni
0: pericolo.
1: pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
0: Ecco, bene, grazie per questa preghiera. Grazie.
1: Grazie a lei, Giorgio, una preghiera per tutti.
0: Ecco, grazie, arrivederci. Ecco, abbiamo ancora Maria da Treviso. Chiede preghiere per il fidanzato perché possa condurli al matrimonio. E poi abbiamo Rosanna Romano di Napoli, chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per proteggere Angelo, Tonia e Mattia. Per favore preghiamo per Melissa, una bambina con tumore agli occhi, e abita a Torre Mezzo e si trova al Bambino Gesù. E oggi ha iniziato la chemio Maria Antonietta da San Vitaliano. Ecco, ci chiede preghiere per la bambina Melissa. Allora preghiamo per questa nostra piccola amica. Intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
1: Sono la mamma di Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
1: Allora vi continuo a chiedere aiuto, vi chiedo proprio da catena d'amore e perciò pregate per Andrea che ne ha tanto bisogno.
0: Certo, come sta Andrea?
1: Non sta bene.
0: Allora possiamo pregare un Ave Maria e un Padre nostro.
1: E poi un gloria al Padre anche
0: Ecco.
1: per il mio anche sono in cielo.
0: Certo, Padre nostro che
1: Che tu
0: sei
1: sei
0: nei
1: in cielo,
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome, venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in cielo
1: cielo
0: e
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo
0: nostri debitori,
1: ai nostri debitori, e
0: e
1: non
0: non abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Ave Maria,
1: Ave Maria, piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gloria al
1: Gloria al
0: Padre,
1: Padre,
0: al
1: al Figlio e
0: Figlio e allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come
1: come per sempre.
0: nei
1: Dai
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei secoli.
0: secoli. Amen.
1: Amen.
0: Ecco, grazie.
1: Io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio e affidate anche Andrea a San Carlo Acutis e
0: Certo.
1: ci sia la pace del mondo. Grazie, sorella.
0: Grazie, grazie a lei. Bene, continuiamo a
1: Grazie.
0: pregare. Grazie,
1: Sì,
0: arrivederci.
1: per Andrea, grazie.
0: Ecco, abbiamo altri messaggi. Mi chiamo Rosa Maria, abito in provincia di Monza e Brianza. Vi chiedo di pregare per mio figlio Danilo, per la moglie Simona, che oggi festeggiano 15 anni di matrimonio. Hanno un figlio di 11 anni di nome Matteo. Ecco, allora possiamo pregare, ecco, per questi nostri amici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen. Ecco, è intanto arrivata una chiamata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Vorrei chiedere una preghiera per le situazioni precarie di mio figlio e sua mamma.
0: Certo, ecco, possiamo pregare un Padre nostro per questa sua intenzione? Ecco, prego, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo a leggere altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Marisa da Perugia, chiede preghiere per le sue intenzioni. E poi Rosa da Verona, chiedo potenti preghiere al Sacro Cuore di Gesù per mio figlio Luigi, affinché si possano risolvere i problemi che lo riguardano. E poi abbiamo ancora Maria Grazia da Latina, chiede preghiere per le mie intenzioni. E poi Filippo chiede di pregare per la moglie Concetta, per i figli Domenico, Paolo e Alessandro, che ne hanno tanto bisogno. Ecco, allora affidiamo al loro angelo custode tutte queste persone, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ecco, poi abbiamo altri messaggi. Stefano dal Livrago chiede preghiere per la famiglia e per la pace nel mondo e tutti i volontari. E poi abbiamo ancora Alberto dal Lodi, chiede preghiere per i malati, le anime del purgatorio e per Papa Leone. E poi Maria da Lodi chiede preghiere per la famiglia, per le anime del purgatorio e i bisogni della Santa Chiesa. Ecco, allora possiamo pregare anche per il Papa, perché la Madonna lo protegga. Un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Rosa da Crema, chiede preghiere per il figlio, per i defunti, e poi un abbraccio a tutti voi di Maria Vision. E poi abbiamo Ermanno da Città di Castello, chiede preghiere per la sua famiglia e per la sua salute. E poi Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la famiglia, per il dono di un figlio e la liberazione dal maligno. Ecco, allora affidiamo tutte queste intenzioni con la preghiera del Padre nostro, le affidiamo a Gesù nella Santissima Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, è arrivata una telefonata. Pronto?
2: Sì, buonasera.
0: Buonasera.
2: Allora, voglio pregare. Sono tante le mie intenzioni di preghiera. Intanto comincio con la conversione dei nostri cuori, di me, di ogni membro della mia famiglia. E poi voglio pregare per la guarigione dei miei figli che hanno problemi di salute seri e la volontà di Dio di poterli guarire.

0: me stessa che anche ho problemi di salute, per la fragile salute dei miei nipotini, per tutte le intenzioni che porto nel mio cuore, per problemi finanziari, lavorativi, eccetera, eccetera, per tutte le anime del purgatorio, per i miei cari defunti e per tutti gli ammalati e per voi di Maria Visione.
1: Ah, grazie, ecco, allora possiamo pregare una preghiera, ecco, a Maria, che è la madre di tutti noi. Possiamo pregare una salve regina. Ecco, se vuole possiamo pregarla insieme. Salve, salve
0: Regina,
1: regina, madre di
0: Madre di
1: misericordia,
0: Misericordia,
1: vita,
0: vita,
1: dolcezza e
0: dolcezza,
1: speranza
0: speranza
1: nostra,
0: nostra,
1: salve.
0: salve.
1: A te
0: A te
1: ricorriamo,
0: ricorriamo,
1: noi
0: noi
1: esuli,
0: esuli
1: figli di Eva. A
0: figli di Eva.
1: te
0: A te sospiriamo,
1: sospiriamo, gementi e
0: gementi e
1: piangenti,
0: piangenti
1: in
0: in
1: questa
0: questa
1: valle di
0: valle di
1: lacrime.
0: lacrime.
1: Orsù dunque,
0: Dunque,
1: Avvocata
0: Avvocata
1: nostra, rivolgi
0: nostra,
1: a
0: rivolgi a
1: noi gli
0: noi
1: occhi
0: gli
1: tuoi
0: occhi tuoi misericordiosi
1: misericordiosi e mostraci,
0: mostraci
1: dopo
0: dopo
1: questo
0: questo
1: esilio,
0: esilio
1: Gesù,
0: Gesù,
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: benedetto
0: benedetto
1: del tuo
0: del tuo
1: seno.
0: seno,
1: O
0: o
1: clemente,
0: clemente,
1: o pia,
0: o
1: o
0: pia, o
1: dolce
0: dolce
1: Vergine
0: Vergine
1: Maria. Ecco,
0: Maria. Gloria al Padre, lo possiamo dire?
1: certo,
0: Sangalla putest.
1: sì, Padre,
0: Gloria al Padre,
1: al Figlio
0: Figlio,
1: e allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: com'era nel
0: com'era nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: e
1: sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli dei
0: secoli,
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ecco,
0: Grazie, sorella.
1: prego, prego, ecco, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e Dio vi benedica a tutti voi di Maria Visione e a tutti noi.
1: Grazie, grazie
0: Pace.
1: mille. Ecco, arrivederci. Ecco, continuiamo ancora con alcuni messaggi di alcuni nostri amici che chiedono intercessione di San Carlo Acutis. Carissimo San Carlo, ti prego, proteggimi in questo difficile periodo. E poi abbiamo ancora Alessandro da Aosta. Carlo, intercedi per il Signore perché possa guarire mio papà Gianni dai suoi tumori. E poi abbiamo ancora Almendra, auguro che il mio compagno Rodrigo possa sconfiggere il tumore per questa malattia, non ritorni mai più. E poi abbiamo ancora dal Brasile, da San Paolo, ci scrivono, possa la mia attività lavorativa essere benedetta generando abbondanza, prosperità, ricchezza e opportunità a tante persone. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buonasera.
0: Sono, buonasera, sono Antonia, sono la provincia di Campobasso.
1: Sì.
0: Voglio fare una preghiera di rassegnazione per tutto quello che mi è capitato, tra la malattia, che non vedono più tanto, perché sono successe tante cose, la morte di mia nuora, la malattia dell'altro figlio. Allora volevo fare questa preghiera giorno per giorno. Pazienza anche oggi, domani sarà ciò che Dio vorrà. Intanto oggi facciamo la volontà di Dio. Ieri è passato e del sofferto di ieri non mi resta più che il patimento. Mi resterebbe il merito se il mio patimento l'avessi offerto a Dio. Oggi voglio partire con merito, finalmente oggi è un giorno solo. Oggi è poca cosa. Mio Dio, che posso fare di meno che offrirti le pene, le fatiche, i travagli di un giorno solo? Le pene d'oggi, mio Dio, le soffrirò per il tuo amore e tra i miei dolori e le mie pene ripeterò sempre, sia fatta, o Signore, la tua santa volontà. Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Maria Santissima. San Giuseppe, santi e tutti i santi del paradiso, intercedete per me. Posso dire l'Ave Maria?

0: Certo, ecco, prego.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno,
0: Gesù.
1: Gesù. Santa
0: Santa Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori, adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen. La
0: Ecco.
1: ringrazio, sorella, grazie
0: Prego.
1: mille.
0: Prego, ecco, buonasera. Ecco,
1: Ah, grazie,
0: allora continuiamo a leggere ancora qualche messaggio prima del termine. Abbiamo André Mirel da Johannesburg, Carlo Acutis prega il Signore perché domani tornerò a casa dopo la fine delle cure. Posso il Signore, ecco, guarirmi completamente secondo la sua volontà. Grazie San Carlo Acutis per pregare il Signore anche per i giovani della mia famiglia. E poi abbiamo ancora Anna da Napoli. San Carlo amatissimo, ti affido la guarigione di mio nipote Giovanni, colpito dal tumore. Ti affido i miei figli, Giorgia, Francesco, Mariangela, perché vivano nella fede e nella concordia, con un lavoro sicuro. Aiutaci Carlo, fa che tutta la famiglia possa tornare ad Assisi. Ecco, e poi abbiamo ancora altri messaggi che non potremo leggere tutti, però abbiamo dall'Argentina, chiedo preghiere. A Romina Sfardini per la sua guarigione. E poi abbiamo ancora Barbara dal Brasile. Carlo, ti prego per la guarigione della mia piccola figlia Maria, perché si possa svegliare, e per mio figlio Bento. E poi ancora Beatrice. San Carlo, intercedi per mio nipote Kenan affinché smetta, ecco, di drogarsi e riprenda gli studi. E poi abbiamo ancora Bridget da Los Angeles. Chiedo di pregare per mio figlio Ben perché vengono offerte molteplici opportunità di iscriversi a una università. E poi abbiamo ancora Dudei perché possa riposare in pace. Allora preghiamo per tutte queste persone e, come dicevo all'inizio, ecco, le affidiamo al Santissimo Sacramento, a Gesù e Eucaristia, e noi vi ricordiamo anche noi nella comunità, preghiamo per tutte le vostre intenzioni. Ecco, possiamo, ecco, concludere con una preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, io vi saluto, vi auguro una buona serata. E arrivederci.

Santísimo Divinísimo Sacramento. Sea gloria al Padre, al Figlio y al Espíritu Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli.

te la lode, a te la gloria, Signore Altissimo Dio. Che nella tua umiltà scendi qua, in mezzo a noi. Eppure sei Dio. Vorremmo tanto imparare, Signore, imparare da te che sei il Signore, imparare ad essere umili, nonostante i doni grandi che tu ci hai dato. Vieni, Signore, con la tua grazia a farci sentire quel calore, il calore del tuo amore, Signore. Noi siamo qui per adorarti, siamo qui, Signore, per esaltarti, per darti gloria, per dire a tutti: Gesù è il Signore. E decide Lui, e ha un grande amore per ognuno di noi, per te, fratello e sorella, che stai ad ascoltare, che stai a guardare. Guardiamolo tanto, questo Gesù che è davanti ai nostri occhi. Guardiamolo tanto, perché possa cambiare anche il nostro sguardo e passare dalla grandezza dove ci siamo messi, quel trono di grande importanza, perché noi siamo qualcuno, noi abbiamo sempre ragione. Vogliamo guardare l'umiltà fatta persona. Ecco, forse il nostro cuore può capire qualche altra cosa oggi, Signore, qualcosa in più. Tu che sei il Signore, tu che sei la compassione, tu che sei la misericordia, Signore, misericordia infinita. Tocca il nostro cuore, Signore Gesù, dall'inizio di questa preghiera di adorazione. Ti chiediamo di intervenire nella nostra vita. Tocca il nostro cuore, tocca la nostra mente, Signore, con lo Spirito Santo tuo. Noi tante volte lo invochiamo, ma è già qui, comunque è già qui. Dove sei tu, Signore, c'è il tuo alito, c'è il soffio del tuo Spirito. Poi è dentro ognuno di noi, lo Spirito Santo è dentro ognuno di noi. Mentre adoriamo te, Signore, avvenga quel cambiamento che tu vuoi, quello che tu hai deciso, Signore, nella nostra vita, nella nostra storia. Tu che sei un Dio d'amore, tu che sei la luce, illumina, Signore, illumina i nostri occhi, i nostri passi, tutto quello che dobbiamo fare, illumina, Signore, perché tu sei la luce, e davanti a questa luce non si può rimanere come prima,

prima vogliamo chiedere al Signore di capire la sua parola. Dobbiamo capire la sua parola, Signore. Quella che oggi la liturgia ci propone, se noi non la comprendiamo, Signore, rendiamo vano tutto il tuo amore, tutto quello che tu fai per noi, non lo comprendiamo. È come se non lo accogliessimo. È come se noi ci tenesse chiusa la porta del cuore.

voglio ascoltare la parola tua, abbiamo cantato. Proprio tu nei comandamenti ci chiedi di ascoltare. Ci dici ascolta Israele, perché troppe volte non ti abbiamo ascoltato, Signore. E tante persone ancora non ascoltano. Noi vogliamo ascoltare, siamo qui per ascoltare, Signore. La vogliamo leggere insieme. La vogliamo proclamare davanti a te. La vogliamo fare nostra, perché è un balsamo di guarigione e di liberazione. Se noi ascoltiamo, se la mettiamo in pratica, aiutaci Spirito Santo, vieni il nostro aiuto. E allora c'è una persona particolare che ascolta, che ha ascoltato e che ha messo in pratica. E questa persona particolare si chiama Maria, la mamma nostra, la mamma tua, Signore. Lei ha ascoltato, ha accolto, ha obbedito ed è con te nella gloria.

della grazia tua, Maria, della tua richiesta al Signore. Tu intercedi e chiedi al Signore tutto quello che noi chiediamo a te. Per questo diciamo grazie, Maria. Grazie perché invochiamo lo Spirito Santo e tu ci aiuti a invocare lo Spirito Santo con la tua preghiera, con le tue parole, con la tua intercessione. Per la grazia tua, dice questo canto. Grazie Maria Santissima.

Leggiamo oggi dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, versetti dal 21 al 26. Se avete la Bibbia davanti a voi, potete prendere questi passi per leggere insieme. Poi, dal capitolo 13, poco dopo, versetti dall'1 al 3. La mano del Signore era con essi e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia riguardante costoro arrivò agli orecchi dei membri della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando giunse e vide l'effetto della grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere con animo fermo, fedeli al Signore. Egli era infatti un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al Signore. Egli poi partì per Tarso a cercare Saulo. E trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Per un anno intero essi lavorarono insieme in quella chiesa, istruendo una gran folla. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono nominati cristiani. A capitolo 13 leggiamo: c'erano nella chiesa stabilita ad Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto il Nero, Lucio di Cirene, Manaen educato insieme a Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire.

La parola che abbiamo letto agli Atti degli Apostoli mi tocca profondamente perché mi ricorda un passato molto bello, vissuto, Signore, per vivere per Te. Abbiamo avuto questa esperienza grandiosa con una buona parte della mia famiglia e Ti voglio dire grazie per quello che è stato. Un'esperienza fortissima che non si può dimenticare, che non si può accantonare, rimane dentro di noi. Questo vivere per Te c'è stato, Signore Gesù. E Tu l'hai vissuto con noi, Tu lo sai. Questo canto è nato in quei giorni, in quel periodo lungo, di tanti anni. Anni che non si possono certo cancellare. Perché rimane nel cuore, rimane nella Chiesa, rimane qualcosa che abbiamo fatto, perché Tu ci hai spinto a fare, Tu ci hai detto datevi da fare, questo è quello che abbiamo appena letto. La mano del Signore era con essi e un gran numero credette e si convertì al Signore, con i nostri occhi l'abbiamo visto, tutto questo, Signore. E quindi abbiamo unito a noi alcune persone. È stato bello, Signore, poter servire Te nei fratelli che avevano bisogno di aiuto. Non ci siamo tirati indietro, non ci siamo risparmiati, meno male. Abbiamo fatto il nostro dovere. E Tu dici nella parola, quando abbiamo fatto tutto, siamo servi inutili. Questo siamo, servi inutili. Però Ti abbiamo servito. È molto più bello essere Tuoi servi, anche se inutili. Abbiamo servito. Questo ci dà pace, ci fa stare nella serenità interiore. Anche se tante cose sono cambiate, perché gli anni passano, alcune persone hanno cambiato idea, non importa. Quello che è stato fatto, non si può cancellare. Molto bello anche il secondo capitolo. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire. C'era molto da fare, Signore, qui, da noi. Non siamo andati troppo lontano, anche se i chilometri

che c'erano. Tu queste parole ci hai detto. Tu, Signore, ci hai fatto vivere periodi fantastici, una comunità che ha pregato per noi e che ci ha inviato. Questo è un regalo grande, un regalo grande. Io vorrei tanto che le persone a me più vicine, specialmente della mia famiglia, ovviamente, ma anche gli altri, tutti, possano provare tutto questo. Perché noi siamo a tu per tu con te tantissimo, con la tua parola, Signore Gesù. Oserei dire con le tue lacrime, pur di aiutare le persone, Signore, abbiamo sofferto con loro. Abbiamo anche gioito con loro, però. Eravamo in un abbraccio d'amore, un abbraccio spirituale, ovviamente, che ci ha dato tanto, ha tanto arricchito la nostra vita. E se siamo qui a parlarti, a dirti tutto questo, a ricordare questo con te, tutto viene da lì, Signore. Vogliamo benedire la tua presenza santa e divina qui, Signore, in mezzo a noi. Lodare il tuo nome santo, Signore, benedire te. Ci hai dato questa preghiera di effusione nello Spirito Santo, nel rinnovamento, e ci hai fatto sentire molto vicini a te. Questo è un regalo senza fine, senza fine. Non si può misurare, Signore. È stata un'effusione grande, forte, che ha dato i suoi frutti. Così dovrebbe essere per tutte le persone che ricevono questa preghiera. E vorrei ricordare quando il nostro amato Papa Francesco è venuto allo Stadio Olimpico a Roma, ha fatto il convegno lì con tutto il rinnovamento di cui facevamo parte in quel periodo, e ha detto questa cosa molto particolare e molto profonda, che la preghiera di effusione andrebbe fatta su tutte le persone, anche di altre comunità. Tutti dovrebbero fare questo cammino, il seminario nello spirito, conoscere tante realtà, tante cose, tanta parola, e ricevere questa preghiera di effusione. Io non lo so, ma soltanto nel rinnovamento credo si faccia ancora questa preghiera, la facciamo sempre, ogni anno. Sarebbe molto forte e utile per tutti.

Il salmo di oggi che troviamo nella liturgia è il numero 97-98.

in questo non c'è la salvezza del Signore, come dice questo Salmo, c'è il rendere testimonianza, come abbiamo fatto fino a poco fa, a te Signore che hai toccato il nostro cuore, a te che stiamo adorando, a te che stiamo guardando che è in questa chiesa, a te che qualcuno sta guardando tramite i social. Vogliamo ringraziare la TV, Maria Vision, per questo dono grande. TV Maria Vision, nome benedetto, una TV benedetta che non trasmette altro che preghiera, messa e adorazione. Questa è la testimonianza nostra, Signore.

Spirito Santo ancora una volta, perché venga rinnovata la Chiesa, tutta la Chiesa. Scendi per rinnovare il nostro cuore, di noi che siamo qui ad adorare il Signore. Scendi, Spirito di Dio, perché ne abbiamo bisogno, abbiamo necessità del tuo intervento. Spirito Santo, vieni. Vieni e cambia i nostri occhi, fagli vedere a noi tutti che davanti a noi c'è il Dio dell'amore, che ci ama, di un amore smisurato. Scendi, Spirito Santo, in questo momento, con tutti gli ammalati, quelli che noi conosciamo, quelli che noi non conosciamo, in tutti gli ospedali, tu che sei Spirito Santo, Spirito di forza, Spirito di guarigione. Scendi, Spirito di Dio, in tutte le persone oppresse, per liberarle. Tutte le persone bloccate che abbiamo anche nella nostra Chiesa, Signore, sono bloccate, non riescono a comprendere che tu chiami a fare qualcosa, tu chiami a donare la nostra vita. E lo ripetiamo ogni volta, tu non hai soltanto pregato, anche come tuttora preghi il Padre tuo, il Padre nostro, ma hai fatto un passo molto più forte, ti sei donato totalmente. Questo lo fanno anche i santi. Quante persone, quanti santi conosciamo? Tanti, tantissimi. Tutti loro hanno fatto questo, hanno cercato di fare il più possibile come te. Tu hai fatto qualcosa di sublime, di enorme. Però anche loro hanno fatto tanto, Signore, pur di stare nella tua gloria, pur di stare nella tua grazia. Allora vieni, Spirito Santo, a cambiare la nostra mente quando è bloccata, quando non vuole andare avanti, quando non vuole dare, quando non vuole capire, quando non vuole avere misericordia, quando non vuole accogliere. Sono tanti i verbi racchiusi in una parola che si chiama amore. Togli, Signore, l'egoismo da ognuno di noi. Spirito Santo, guariscici, perché ci stiamo rivolgendo a te che sei Dio Padre. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Gesù, che sei davanti ai nostri occhi. Tu non fai altro che parlarci d'amore, che insegnarci l'amore. Donaci di imparare, di apprendere, perché tu sei il nostro maestro. E questo Spirito Santo che abbiamo appena invocato ci fa capire meglio il Vangelo che adesso vogliamo leggere, quello di oggi. È tratto da Matteo 10, versetti dal 7 al 13. Durante il cammino

predicate, dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non vi procurate oro o argento o denaro per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio, né due tuniche, né calzature e neppure un bastone, poiché l'operaio ha diritto al suo sostentamento. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona degna e là restate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, datene il vostro saluto e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Questo è un grande mandato per tutta la Chiesa, per tutte le persone che sentono di darsi da fare, di aiutare i sacerdoti, di aiutare una comunità, purché si faccia del bene. Non vogliamo restare a guardare, ma vogliamo aiutare le persone a guarire, Signore, affinché vengano liberate. Per questo invochiamo tanto lo Spirito Santo, perché tu ce le metti nel nostro cammino. Qui dice: durante il cammino predicate dicendo. Quindi c'è un cammino, non c'è uno stare fermi. Se stiamo fermi pensiamo per noi, ci riposiamo, pensiamo che forse non ne vale neanche la pena andare in giro ad aiutare chi, che poi non c'è riconoscenza. Questi discorsi non fanno altro che male, bloccano la tua grazia, Signore. Vieni, Signore, perché se qualcosa abbiamo imparato e fatto è solo frutto dello Spirito Santo tuo, che ci è venuto quasi quasi a bussare alle spalle a dire: su, vai. C'è quella persona che sta male. Mi disse una volta un fratello, un diacono: come si fa ad essere allegri sempre quando pensiamo che tanta gente sta male? Ecco, un'espressione molto forte. Infatti lui ha fatto tanto per la Chiesa. Mano nella mano abbiamo lavorato anche con lui, perché c'è tanto da fare. Non si può dire: ma io cosa posso fare? Basterebbe andare ad offrire il nostro tempo in parrocchia o in qualsiasi chiesa, poi ci sentiamo accolti, a dire al sacerdote: posso dargli una mano? Posso mettere a posto i fiori, posso cambiare l'acqua dei fiori, posso pulire per terra, posso fare dei dolci, regalato, tutto regalato, non voglio niente, perché ho avuto la grazia dal cielo, ho avuto amore dal cielo. E qui abbiamo letto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non possiamo soltanto ricevere, dobbiamo dare. E per quello che mi risulta, vedo i sacerdoti tante volte che si dispiacciano di questo, perché nessuno li aiuta, vorrebbero un aiuto più forte. Sono poche le persone che danno una mano. Non si dovrebbe neanche criticare quello che fa un sacerdote, non sta a noi criticare. Vieni, Signore Gesù, a ripulire la nostra mente, a ripulire i nostri occhi, perché non si possa vedere chi sta male. E
con la tua grazia tendere la mano. Questo capitolo finisce in una maniera un pochino particolare, perché dice: se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Non vuole il Signore che noi ci interessiamo a quella persona, ma è quella persona che non si interessa al Signore, non vuole ascoltare. Mettiamo, Signore, sotto il tuo altare di quest'oggi tutte le persone a cui ci rivolgiamo e tante volte non vogliono ascoltare, non vogliono assolutamente cambiare di una virgola la loro vita, e per noi è un grande dolore, Signore. Per questo le portiamo a te. Ogni volta che veniamo da te, Signore, all'adorazione oppure alla Santa Messa, ti portiamo quelle persone, Signore Gesù, perché qui abbiamo cantato poco prima di mandare il fuoco. C'è un fuoco che tu, Signore, hai acceso, e lo dici proprio tu, che vorresti che fosse ancora acceso quel fuoco, che fosse vivo. Tu vorresti che la fiamma del tuo spirito bruciasse ancora in mezzo a noi, come a Pentecoste. La Pentecoste non è un giorno, non è una messa, è quello che noi sentiamo di vivo nel nostro cuore, per aiutare la nostra Chiesa, per aiutare chi sta male. Tu ti prendi cura di ognuno di noi, Signore Santo. Per questo ti diciamo grazie, per il tuo amore, per la tua idea, quella che metti nel nostro cuore. Ci sono anche tante persone che lavorano per la Chiesa, che si impegnano tanto, ne conosciamo tanti. Grazie a te, Signore, che hai toccato quei cuori, però possiamo fare di più. Non serve per forza andare lontano, c'è tanto bisogno qua. Basta andare nella tua Chiesa, nella mia Chiesa. C'è chi ascolta e chi no. Tante volte per quello magari ci spostiamo in un'altra chiesa, purché si possa fare un servizio d'amore. Questo l'abbiamo imparato da chi ci ha fatto i corsi, anche per portare l'Eucaristia, per esempio. Ci sono dei ministeri nella chiesa. Delle volte non serve farlo nella mia parrocchia, ma in un'altra parrocchia, purché io possa essere utile e impegnare il mio tempo, perché quel fratello, quella sorella possa riprendere il via. Adoriamo te, Signore Gesù, e tu metti questo qua nel nostro cuore, il desiderio di servirti, il desiderio di amarti, Signore Gesù, mano nella mano con chi sta male, perché possa riprendere la vita, la propria vita nelle proprie mani, e dare gloria a te, Signore Gesù. Dare gloria a te, Signore Gesù.

poter pregare e poi andare ad aiutare qualcuno che ha bisogno d'aiuto, Signore, che magari è nella depressione, magari vuole compagnia. Possiamo tirarli fuori, Signore Gesù, dal loro incubo, dalla loro notte. Vieni, Signore Santo, noi vogliamo adorare Te e lo vogliamo fare anche con delle opere, Signore Gesù. Benedetto nei secoli, Signore, di quello che ci ha detto oggi. Alleluia, amen, Signore Gesù, grazie, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figliuoli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao a tutti, sono Emanuele, ho 22 anni, sono nato in Città del Messico, ma vivo in provincia di Padova. Sono qui perché vorrei trasmettervi attraverso la musica una fede gioiosa, una fede capace di muovere le montagne. Dio ha cambiato la mia vita specialmente in due occasioni e magari qualcuno di voi si trova nella mia stessa situazione di qualche tempo fa. Perciò ho deciso di prendere in mano la chitarra e di viaggiare il mondo per portare un messaggio di speranza a tutti coloro che ormai l'hanno persa. Mentre invece per chi vive in maniera gioiosa e tranquilla vorrei darvi ancora più coraggio. La cosa più bella per me di aver scelto di camminare insieme a Gesù è sapere che la battaglia l'abbiamo già vinta quando Lui ha dato per noi la sua vita sulla croce. È bello avere la certezza di avere qualcuno al proprio fianco che ci prende sempre per mano nonostante le difficoltà, nonostante tutti i problemi, nonostante noi addirittura possiamo voltargli le spalle e addirittura tradirlo. È bello sapere che Dio lotta insieme a noi e come dice San Paolo nella lettera ai Romani, e se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Spero che questo sia solamente un inizio.

0: Ciao, siamo Simone e Antonella, veniamo dalla Sicilia, dopo un viaggio di speranza di circa 20 ore, siamo riusciti ieri a ora di pranzo ad arrivare qui ad Osimo per questo GIFRE evento nazionale. Facciamo parte della GIFRE da parecchi anni oramai, questi eventi ci lasceranno una grande emozione. Come ogni anno del resto.
1: Il tema del convegno di quest'anno è Abbiamo trovato casa. E quale posto migliore per cominciare se non proprio la casa di Maria, la casa in cui lei ha pronunciato il suo sì? Anche noi qui siamo chiamati a ribadire il nostro sì. E non è un caso se questa esperienza si concluderà con il capitolo elettivo nazionale. Quindi chiameremo i nuovi responsabili, i ragazzi che guideranno la fraternità italiana per i prossimi anni. E per questo siamo stati chiamati a riflettere su questo sì di Maria.
2: Questa canzone è rivolta verso tutti coloro che stanno passando un brutto periodo. Magari sei sintonizzato su questo canale per puro caso, ma proprio a te che stai seguendo questo programma voglio dirti il meglio deve ancora venire. Troverai scritto nella Bibbia 365 volte non avere paura, una per ogni giorno. E a Dio nulla gli è stato nascosto perché sa bene ciò che stai passando, conosce ogni singola cosa tua. E muore dalla voglia di spargere benedizioni sulla tua vita e liberarti da ogni paura. Perché tutto questo accada, però, devi essere tu a volerlo. Devi essere tu ad aprire le porte del tuo cuore a Dio e chiedergli che ti possa fare un uomo e una donna nuova. In questo momento ti starei chiedendo, perché devo essere io a chiedere a Dio di migliorare le cose nella mia vita? Se Lui davvero c'è, deve saper bene in quale situazione mi trovo e quindi dovrebbe essere lui ad aiutarmi. Guarda, Dio non vede l'ora di sostenerti, di rialzarti, ma ti ama talmente tanto che ti rende libero di fare quello che vuoi. E non si permetterebbe mai di entrare a far parte della tua vita se tu non lo desideri davvero. Perciò adesso ti lancio una sfida. In questo momento chiudi gli occhi e domanda a Dio qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, fallo davvero con il cuore però. E vedrai che ciò che stavi aspettando, il segnale che tanto stavi aspettando, da qui a poco tempo accadrà. E magari un giorno me lo racconterai. Questa canzone è per te.

Ciao a tutti, il mio nome è Pietro. Il mio cammino inizia da una famiglia molto credente e degli amici anche loro molto credenti. Per cui una vita che sin da quando ero bambino è iniziata con Gesù, con l'andare a messa la domenica, con l'imparare diverse cose riguardanti la fede. E così ho ricevuto tanto passivamente e per molto tempo. E all'inizio dell'adolescenza, non dando una risposta troppo attiva a tutto questo che stavo ricevendo, il seme che è stato messo nel mio cuore non ha dato effettivamente molto frutto. Fino a quando è arrivato un momento che io ricordo molto precisamente, mi trovavo

Osimo nel santuario di San Giuseppe da Copertino e il sacerdote fondatore del nostro movimento, Don Andrea, ha preso in disparte me e alcuni altri ragazzi e ha deciso che quel giorno ci avrebbe detto una cosa piuttosto importante. Quel giorno Don Andrea ha deciso di darci una regola di vita, per cui una serie di cose inerenti alla fede che tutti i giorni avremmo dovuto prenderci come impegno. Questa regola di vita consisteva in cose molto semplici che avremmo potuto realizzare nonostante la nostra età, ma all'inizio non l'ho troppo capita, per cui è stato facile abbandonarla subito. Fino a che un giorno, era ancora estate, mi ricordo che sentivo nel cuore di dover coltivare questa regola di vita, di dover iniziare questo cammino che Don Andrea aveva deciso per noi. Così ho preso la Bibbia, mi sono messo a pregare, proprio come la regola di vita insegna, e da quel giorno fino ad oggi non ho più smesso tutti i giorni di pregare con la parola di Dio, di pregare la Madonna attraverso il rosario e di riconciliarmi a Dio con la confessione, tutto quello che riguarda questa regola di vita. Questo sicuramente è, diciamo, quello che ha cambiato la mia vita. Non tanto il fare esperienze, per esempio di una messa, per esempio di un'adorazione o che ne so, di una vacanza, che sicuramente aiutano e sicuramente cambiano, ma quello di vivere Gesù tutti i giorni. Per cui quello che dico anche un po' quando mi chiedono: ma tu che cosa fai per fede? Perché dici di credere? Non dico tanto, non so, vado a messa la domenica piuttosto che ho un cammino in una comunità, ma dico io tutti i giorni ho un momento durante la giornata da dedicare a Gesù, che dedico a Gesù, in cui prendo la parola e soprattutto mi metto all'ascolto di quello che lui vuole dirmi. Quello che sicuramente ecco, è certo, è questo, no? Ho un cammino di tutti i giorni. Ancora forse non ho scoperto la mia vocazione, cioè quello che farò nella vita, per esempio se farò l'università o se mi sposerò o chissà che cos'altro, però ho scoperto quest'altra vocazione, che come dice Don Andrea è la prima, la vocazione all'amore, l'amore per Gesù e l'amore per gli altri. Coltivo questa vocazione nella preghiera e nella comunità. La preghiera che è tutti i giorni e la comunità che è negli incontri con i ragazzi della mia età.

Ciao a tutti, benvenuti in Maria Vision. L'argomento di oggi sarà la resa, arrendersi a Dio. Mentre mi stavo preparando a casa, stavo guardando qualche commento su internet su come potevo spiegare che cos'è la resa e ho trovato giusto questo commento qui che non poteva spiegarlo in modo migliore. Se voglio fare una buona esperienza di contemplazione, seguendo il percorso dell'arrendersi incondizionato a Dio, il quale mi vuole tutto per sé, mi si presenta la proposta di imitare Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria. Si tratta di fare la volontà di Dio non come un'imposizione, ma come una mia scelta libera e cosciente della sua volontà. Siamo liberi noi di scegliere di seguire Gesù. Non ci impone niente, noi siamo davvero liberi di seguirlo. Tutte le categorie di persone, ognuno secondo il proprio stato, possono intraprendere questa proposta di preghiera, ideale stupendo per la maggior gloria di Dio. Che cosa vuoi di più? Questa resa senza condizioni, noi non possiamo seguire Gesù e dirgli: guarda, io ti seguo, però devi fare questo, devi fare quell'altro. Quando decidiamo di seguire Gesù, dobbiamo davvero arrenderci, come dirà la canzone che seguirà dopo questo breve commento. Dicevo, questa resa senza condizioni abbraccia tutto il mio mondo, la fantasia, gli oggetti, le amicizie, le cose che mi piacciono, ma soprattutto il far bene il mio dovere. La resa dunque non è un puro sentimento di abbandonarsi a Dio, un qualcosa che può pagare

il mio cuore per pochi istanti, ma investe gli impegni, i doveri del proprio stato, quelli che derivano dalla condizione particolare in cui uno si trova nell'ambito di una famiglia o di una comunità. Gesù Cristo è stato chiaro nella sua obbedienza amorosa al Padre, sia quando diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La vera resa, l'offrirsi liberamente all'amore di Dio, è una scelta fondamentale che fu così cara a Maria, la Vergine di Nazareth, la quale disse all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. L'esercizio di questa proposta di preghiera contemplativa è dunque la resa, un consegnarsi incondizionato, e cioè una scelta libera amorosa della volontà del Padre.

sono Irene, ho 31 anni, vengo da Taranto, che è un paese della Puglia, è una città della Puglia. Faccio parte di un gruppo giovani in una parrocchia, il Beato Nunzio sul Prizio di Taranto, e faccio un bel cammino quotidiano con il Signore. Il perdono nella mia vita si è manifestato, devo dire, davvero tanto, perché mi sono convertita tardi, a 24 anni, e quindi ho capito davvero cos'è il perdono, perché è un po' come San Francesco, appunto, che poi più o meno è l'età della sua conversione, non perché mi stia associando a San Francesco, però ecco, vivevo una vita da giovane, insomma, spensierata, e poi il Signore si è fatto sentire e mi ha richiamata, ha detto: ma dove stai andando, no? E io, discoteche, amici, tanto divertimento, e poi il Signore ha detto: vedi che non è quella la verità. Mi ha fatto capire nel cuore, e quindi poi piano piano ho cominciato un cammino, e la cosa più bella è che mi sono sentita davvero perdonata da Dio, perché il Signore, sentivo che il Signore si era dimenticato di tutto il mio passato, quello lontano da Lui, e che davvero mi diceva: puoi ricominciare, io cancello tutto quello che c'è stato, dimentico tutto e ricomincio da capo, e ricomincio io insieme a te. Questo è il perdono, una nuova vita, è una nuova vita con Dio, una nuova vita nella verità, una nuova vita con Lui e con gli altri. Vivere con gioia, sentirsi perdonati è la cosa più bella, perché ti fa sentire amata e quindi ti fa essere gioiosa e nutri un grande senso di gratitudine nei confronti di Dio e anche dei fratelli, perché in qualche modo cominci a vedere quanto anche gli altri ti perdonano e quanto tu devi perdonare anche gli altri, e questo è bello, perché quando si vive nel perdono si vive sempre nella gratitudine continua e ci si sente amati e si può amare. È solo perdonando che ci si sente amati e si può perdonare e si può amare, quindi è una cosa bella. San Francesco è un... il perdono d'Assisi è un dono grande che lui ci ha fatto. Ha chiesto appunto l'indulgenza plenaria, certo con le giuste disposizioni, no? Per tutti quanti noi, perché diceva che ci voleva tutti in paradiso. È un dono grande, e lui per noi giovani e per il mondo d'oggi è un grande segno. I giovani, ma tutto il mondo, anche le famiglie, hanno bisogno di perdono davvero, e di sentirsi appunto perdonati e amati da Dio, e di cominciare davvero un cammino nuovo tutta l'umanità, perché solo Dio è via, solo Gesù è via, verità e vita, e quindi solo in Lui possiamo davvero ritrovarci noi stessi, ritrovare noi stessi, ritrovare gli altri e ritrovare la vita eterna, che è quella poi cui puntiamo tutti. È lì che dobbiamo andare tutti, come diceva San Francesco, in paradiso.

Siamo presenti immagini di qualche deserto o di luoghi afflitti da una forte siccità. La cosa che mi ha sempre colpito di più è come in questi territori il terreno venga scavato e venga diviso in molte parti. In questi luoghi non ci può essere vita perché manca un elemento primario, che è l'acqua. E vi è mai successo che il vostro cuore, la vostra anima, si trovasse in una situazione di forte aridità? Dove avete sentito che c'è un grandissimo bisogno di bere anche solamente un goccio d'acqua per poter andare avanti, per poter fare un passo in più, ma non sapete dove trovare la fonte? Beh, la risposta è Gesù. Per molti di noi può essere scontata, ma per tanti altri non lo è. Gesù è la fonte della nostra vita, è la fonte che irriga la nostra anima. Lasciati immergere da Gesù attraverso questa canzone qui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la prima vespri della solennità di Sacratissimo Cuore di Gesù. Celebrando questa solennità, affidiamo al Signore i nostri cuori. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata
1: Sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi,

0: e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo.
1: La voce.
0: O Padre, che nel cuore del tuo dell'Altissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano facendoli perire. Non concedete una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverei dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Egli perdona tutte le sue colpe, le tue colpe. Guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita. Ti circonda di bontà e misericordia.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: L'amore del Signore è per sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. E l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore.

0: del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la prima vespera di solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. È una festa che ci fa contemplare il cuore stesso di Dio, il suo amore infinito e misericordioso per l'umanità. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che Mosè ricorda al popolo che Dio lo ha scelto non perché fosse il più grande o il più forte tra i popoli, ma semplicemente perché lo ha amato. Questa è la verità fondamentale della nostra fede. Dio non ci ama perché siamo buoni o santi o perfetti. Ci ama perché Egli è amore. L'iniziativa parte sempre da Lui. Il cuore di Dio è un cuore che sceglie, che ama e che rimane fedele anche quando noi siamo infedeli. Nella seconda lettura, San Giovanni ci conduce ancora più in profondità nel mistero di Dio con una delle affermazioni più belle di tutta la Scrittura. Dio è amore. Non dice semplicemente che Dio ama,

ma che la sua stessa natura è amore. E l'amore di Dio è si manifestato concretamente in Gesù Cristo. Guardando il cuore di Gesù, noi vediamo l'amore del Padre che ci dona senza riserve, che perdona, che accoglie e che salva. Nel Vangelo Gesù si rivolge parole che toccano profondamente il cuore. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e operosi, e io vi darò ristoro. Cari fratelli e sorelle, quante persone oggi portano pesi nel cuore, preoccupazioni, sofferenze, i fallimenti, solitudine, ferite interiori. Gesù non promette una vita senza croce, ma promette la sua presenza. Ci invita ad andare a Lui e di porre nel suo cuore tutto ciò che ti affatica. E poi aggiunge qualche parola: imparate di me, che io sono mite e umile di cuore. È l'unica volta nei Vangeli in cui Gesù descrive il suo cuore. Non dice imparate di me perché sono potente o sapiente, ma perché sono mite e umile. Cari fratelli e sorelle, il cuore di Gesù è un cuore che non scaccia, non condanna, non umilia. È il cuore che accoglie sempre, che comprende e che solleva. Cari fratelli e sorelle, celebrare il Sacro Cuore significa allora lasciarci amare da Cristo e imparare ad amare come Lui. In un modo segnato dall'egoismo, dall'indifferenza e dalle divisioni, siamo chiamati a rendere visibile l'amore di Dio attraverso la nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e verso tutti coloro che incontriamo quotidianamente. Chiediamo oggi la grazia di rifugiarci nel cuore di Gesù, soprattutto nei momenti di stanchezza e di prova. E preghiamo perché il nostro cuore diventi sempre più simile al suo, mite, umile, misericordioso e pieno di amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Sia lodato Gesù Cristo.

Ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare.

0: giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Dio ci ha rivelato nel suo Figlio Gesù, mite e umile di cuore, la grandezza del suo amore. Possiamo perciò invocarlo, confidando nelle sue misericordie. Preghiamo insieme.
2: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona alla Chiesa, o Padre, di imparare dal proprio Maestro e Signore Gesù Cristo gli atteggiamenti dell'accoglienza, della compassione, della consolazione verso ogni persona. Preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dono, Padre, ai pastori delle comunità cristiane di rivelare il tuo volto paterno, perché ogni credente possa vivere con gioia le esigenze della vita battesimale. Preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona ai popoli oppressi, o Padre, guide sapienti e coraggiose, che sappiano condurli lungo le vie della libertà e dell'autentico progresso umano. Preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dono, Padre, a quanti sperimentano l'angoscia della solitudine e della malattia, una più profonda conoscenza del tuo amore, perché possano trovare riposo e pace nella comunione con te. Preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dono, Padre, a tutti noi che celebriamo il sacramento della carità di essere rinsaldati nei vincoli della comunione fraterna per annunciare con credibilità agli uomini la potenza del tuo amore che ci libera da ogni egoismo. Preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
1: Cari fratelli e sore, ora preghiamo per tutti noi. Affidiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre intenzioni personali. Preghiamo in particolare per Giovanni, e anche ricordiamo i cari defunti: Raimondo, Letizia, Fabrizio, Andrea, Gianni, Paola, Ferdi, Rosa, Anna e Quinto. Noi ti preghiamo.
0: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
1: O Padre, nessuno ti ha mai visto, ma nel tuo Figlio Gesù ci hai rivelato la splendore del tuo volto. Ascolta la nostra preghiera, rendi umile e povero nel nostro cuore, perché dimorando nel tuo amore possiamo amarci uni gli altri come tu ci hai amati. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 64.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e l'acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingeressero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la memoria di San Barnaba Apostolo e offriamo questa Santa Messa per la salute di Antonino e per la salute di Chiara. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba pieno di fede e di Spirito Santo per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro d'Ebe. In quei giorni Elia disse al re Acab: va a mangiare e a bere, perché già c'è il rumore della pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sali presto, guarda in direzione del mare. Quegli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvola, piccola come una mano d'uomo, sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse a Israele. Parola di Dio.
0: Grazie a Dio.
2: A te la lode, o Dio in Sion.
0: A te la lode, o Dio in Sion.
2: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.
3: A te la lode, o Dio in Sion.
2: Così prepari la terra, ne righi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
3: A te la lode, o Dio in Sion.
2: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
3: A te la lode, o Dio in Sion.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi le dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Purtroppo abbiamo letto le letture del giovedì della decima settimana e le letture di oggi sono, perché chi ci guarda dalla casa dirà: come mai avete letto? E ci sarà qualcuno lì che a casa, o sacerdote, o qualcuno dirà: come mai hanno letto i giorni della settimana e non hanno letto le letture di Barnaba? Perché voi magari non vi rendete conto, però chi sta guardando a casa e starà guardando il libro o il cellulare e dirà: come mai? Purtroppo abbiamo lasciato il libro della settimana. C'è stato un errore nostro. Chi ci guarda a casa, chiediamo scusa, perché non mancherà chi farà il suo giudizio molto preciso. Così lo sapete, che quando uno sbaglia riconosce, ok? Chi ci guarda da casa, prima di fare il giudizio, chiediamo scusa per le letture lette oggi. Ma vorrei fare riferimento soprattutto per le letture di San Barnaba, riconoscendo tre elementi della lettura di oggi, e magari faccio qualche riferimento al Vangelo che abbiamo sentito oggi qui in assemblea. Le letture di oggi, che sono proprie della memoria di San Barnaba, ci ricordano tre elementi importanti del discepolo. Uno, essere pastore. Due, missionario. E tre, la preghiera. Qualcuno può dire: padre, io non sono pastore perché sono un laico e io non ho nessuno di essere pastore di nessuna comunità. E fa bene dirlo, perché il compito proprio del pastore viene assegnato a chi è successore degli apostoli, al vescovo, e il vescovo si aiuta dei sacerdoti. Però che cosa ci insegna il modo come nella prima lettura di oggi Barnaba ci insegna l'atteggiamento di chi sta dentro della comunità? Non è chi comanda, ma chi gioisce. Il pastore, e questo va anche per noi, possiamo gioire. Gioire di che cosa? Di quello che fa lo Spirito Santo dentro la comunità. La figura importante non è del pastore, la figura importante non è del sacerdote, la figura importante non è del laico. Importante è Dio che agisce nella comunità. E Barnaba, quando arriva alla comunità e vede quello che Dio opera all'interno e come trasforma il cuore, come fa che gli altri siano attorno al Signore e la loro vita cambia, no? Lui gioisce e lì si rende conto che il Signore opera. E da guardare quello ha anche un atteggiamento missionario, si mette al servizio. Ognuno di noi è chiamato anche al servizio. Servizio che, come dice il Vangelo, non questo che abbiamo sentito, ma il Vangelo della memoria, chi riceve gratis, lo dà gratis. Non è

0: tanto le opere che fa, ma la consapevolezza di quello che ha ricevuto, di chi lo ha mandato e di per chi fa l'opera. Che vuol dire? Ho ricevuto dal Signore una grazia, un dono. Non c'è bisogno di qualcosa straordinario. Magari qualcuno può avere la capacità di lavorare bene, alcuni di consigliare, alcuni di dare affetto, alcuni di dare una parola, di aiutare gli altri. Tante cose il Signore fa nella nostra vita, ci ha donato gratuitamente. Gratuitamente bisogna darlo come il Signore te lo ha dato. Il Signore a ognuno di noi ci ha dato un dono e con questo dono ognuno di noi può diventare missionario. Questo è il senso. E poi la preghiera. Non c'è senso del servizio, della missionarietà, non c'è senso di essere pastore, di gioire, di guardare, tutto se non c'è preghiera. Alla fine, come si racchiude il testo? Con la preghiera. Barnaba prega. Prega, che significa dialogo. Dialogo con il Signore, ringraziare. Se siamo qui, cari fratelli e sorelle, è per grazia di Dio. Il Signore ha mosso qualcosa nel nostro cuore e ci ha fatto venire qui. Lui ci ha radunati e Lui ci ha fatto entrare in relazione con Lui. Per quello bisogna avere un cuore anche disposto a entrare in relazione con Lui dentro di questo spazio di culto, che è il Vangelo di oggi. Quando tu ti presenti all'altare, non è dire io ce l'ho qualcosa contro qualcuno. No, la dinamica, se tu sai che qualcuno ha qualcosa contro di te, va a riconciliarti. Che cosa significa questo in un spazio di culto, in un spazio di preghiera, in un spazio di incontro con il Signore? Se il Signore ti ha chiamato, se il Signore ti ha fatto venire qua, anche con i tuoi limiti, con i tuoi errori, con tutto quello che sei, e Lui non ti giudica, perché tu ti metti nel posto del giudice e giudichi qualcuno davanti al Signore? Allora, prima di giudicare, vai a metterti in pace con te stesso, con gli altri, e trova colui che non ti giudica. Perché? Perché tu ti senti con il cuore pieno di gioia e di ringraziamento perché Lui ti ha accolto. E in quello stesso modo tu accogli qualcuno con cui puoi avere qualcosa contro, o qualcuno che sai che ha cosa contro di te. Perché è la dinamica anche del Vangelo che abbiamo sentito. Chiediamo al Signore che ci aiuti a noi a superare la nostra giustizia e a riscoprire la misericordia del Signore che è in noi, che ci muove. È la misericordia che ci muove a ognuno di noi a essere radunati, a essere in preghiera, a che lo Spirito Santo opere in ognuno di noi e a che noi possiamo diventare missionari. Missionari significa mettere quello che il Signore ci ha dato a ognuno di noi al servizio degli altri per il Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà dei primi testimoni di Gesù Cristo risorto. Dammi quello.
1: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
2: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per la Chiesa edificata sulla testimonianza degli Apostoli, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto, preghiamo.
2: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per i Vescovi, ricolmati dello spirito di amore e di sapienza, esercitano con sollecitudine il ministero apostolico fecondo di grazia, preghiamo.
2: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per tutti i discepoli del Vangelo, sull'insegnamento degli Apostoli vivano uniti in una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, preghiamo.
2: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per gli uomini e le donne del nostro tempo,

0: utilizzando con responsabilità le risorse disponibili, le condividano, contrastando ogni spreco egoistico, preghiamo.
1: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
0: Per la nostra comunità, radunata nel ricordo degli Apostoli, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa, preghiamo.
1: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per tutte le nostre intenzioni, preghiamo per la salute di Antonino e Chiara, perché il Signore li aiuti in mezzo a questa difficoltà. Preghiamo anche per tutti i nostri malati, per tutti i sofferenti, che il Signore ci accompagni e ci aiuti. Preghiamo. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concedi anche a noi di diffondere il Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore, che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, unite a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per

0: Adormentada tiene la esperanza de la resurrección. En ella tu misericordia de tutti i defunti. Ammettele alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Barnaba e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regna nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, sarà anche il Padre di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, sarà anche il Padre di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo,

0: il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci disponiamo a vivere questo momento di adorazione eucaristica ed incontro con il Signore. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In questo momento di silenzio e di adorazione, ringraziamo il Signore per tutti i doni che abbiamo ricevuto nella nostra vita.

E con questo silenzio del ringraziamento offriamo anche al Signore la nostra giornata, la nostra settimana. Presentiamo al Signore le nostre suppliche, i nostri dolori, i nostri malati, le persone sofferenti, però anche presentiamo anche tutti quelli che lavorano, tutti quelli che studiano, tutti quelli che siamo qui presenti, presentiamo al Signore. Chiediamo al Signore che ci aiuti a gioire quando vediamo che la sua opera è in mezzo a noi. A essere missionari vuol dire a che il Signore ci aiuti a essere un dono per gli altri e a essere sempre in preghiera, a stare sempre parlando con il Signore, soprattutto in questi momenti di adorazione eucaristica. Che lo Spirito Santo ci disponga a essere veramente discepoli di Cristo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie, nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui...

Le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato, come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Cari amici di Maria Vision, eccomi a darvi un saluto e un abbraccio. Spero di poter entrare in tante delle vostre case e soprattutto in tanti dei vostri cuori, se con l'aiuto di Dio me lo permetterete, perché ho da dirvi qualche cosa che io immagino venga da Lui. Allora chiedo innanzitutto allo Spirito Santo che mi illumini, perché quello che dico sia più suo che mio, anzi speriamo tutto suo. Io sono il Vescovo Domenico, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedermi in questi anni, sono stato 20 anni Vescovo ad Assisi, ora da un mese e mezzo, poco più, poco meno, ho lasciato il testimone nelle mani, del Vescovo Felice. Io sono un vescovo emerito, non ho più le responsabilità del governo della diocesi, però rimango vescovo della Chiesa di Dio e dunque con tutto il dovere, ma anche il desiderio, di spendermi per l'annuncio di Gesù e perché il suo regno, il regno di Dio, diventi sempre di più qualcosa di concreto e di bello nella nostra vita. E ora ho anche un po' più di tempo per farlo, ecco perché volentieri ho aderito alla proposta di Maria Vision di offrire qualche conversazione che possa essere utile per tanti di voi che stanno nelle case e aspettano anche una notizia bella in un mondo in cui di notizie belle purtroppo ne abbiamo non molte. E la notizia bella che io stasera vorrei darvi è proprio improntata a una grandissima semplicità, perché riguarda una preghiera tradizionale che nella Chiesa si è diffusa molto nelle case, tra la gente semplice e anche tra le persone più qualificate e raffinate, è la preghiera del Rosario, sulla quale c'è qualcosa da dire, perché tutti abbiamo l'impressione di conoscerla, e chi non conosce un rosario, ecco, io lo porto sempre tra le mani, per me ormai è diventato una maniera di essere, di vivere le mie giornate, però c'è qualcosa da scoprire, non tutto è così evidente come potrebbe sembrare. L'idea di parlarvene me l'ha data il Papa, il quale

parlo di Leone XIV, evidentemente, il nostro pontefice, il quale l'8 maggio è stato a Pompei. E lì, nel giorno della supplica, che corrispondeva anche al giorno della sua elezione al pontificato, ha tenuto una splendida omelia. Se avete la possibilità di ritrovarla in internet, vi invito a leggerla. Una splendida omelia in cui, partendo dalla parola di Dio, proclamata nella messa, ha spiegato il senso profondo del rosario. Prima di lui lo aveva spiegato l'altro papa di nome Leone, il papa della Rerum Novarum, che fu anche il papa del Rosario, papa Leone XIII. E poi nel nostro tempo è diventata una pietra miliare per comprendere questa preghiera un documento di San Giovanni Paolo II, si chiama Rosarium Virginis Mariae. È un documento che mi è particolarmente caro perché il Papa lo scrisse e lo diede alla Chiesa, è una lettera apostolica, il 16 di ottobre del 2002, quando io ero vescovo a Pompei, e volle proprio inaugurare un anno del Rosario. Non soltanto ci diede un documento, ma dedicò un anno intero al Rosario e mi chiese una cosa che non può assolutamente passare, andare via dalla mia memoria. Mi chiese di portare l'immagine originale della Madonna di Pompei, della Vergine del Santo Rosario di Pompei, nella piazza San Pietro in cui lui firmava questa lettera, e a me chiese di recitare una decina del Rosario in piazza San Pietro. È un'immagine indimenticabile della mia vita. E al punto che mi venne spontaneo poi, nel momento in cui dovetti lasciare Pompei per altri incarichi, scrivere un libro. Un libro ormai c'ha i suoi annetti, ecco il libro che è anche qui accanto a me, Il Rosario e la Nuova Evangelizzazione. Un libro nel quale cercai di rileggere il documento del Papa, mettendolo in rapporto con l'attualità, con il nostro tempo. Perché diciamo pure, partiamo da qui, per molti il rosario è una preghiera dei tempi passati. Chi non ricorda delle persone che in una chiesa dicono il rosario spesso un po' a cantilena, dobbiamo riconoscere, prima della messa, una volta nelle famiglie. Tanti anni fa era normale nelle famiglie cristiane dire il rosario ogni giorno. Poi tutto questo si è un po' perso per tanti motivi. Adesso non è il luogo, il momento in cui fare un'indagine sui motivi che hanno portato, diciamo, a questa sorta di emarginazione di questa preghiera, che invece merita di essere riscoperta proprio in questo tempo, il tempo della nuova evangelizzazione. Che significa questo? Anche questa è un'espressione tanto usata da San Giovanni Paolo II. Siamo in un tempo in cui il Vangelo, anche nelle nazioni di più antica cristianizzazione, pensiamo ai nostri paesi europei, no? Di fatto il Vangelo viene meno nella coscienza delle persone, nella cultura e nella pratica. C'è un allontanamento di massa dal Vangelo vivo, le pagine del Vangelo che ci parlano di Gesù e ci dicono come Gesù pensa, come Gesù sente, come Gesù desidera la nostra vita. Chi può dire, quanti sono quelli che possono dire che almeno una volta al giorno nelle proprie case risuoni una pagina di Vangelo? Bisogna riconoscere, io ne conto poco di queste famiglie. Tante cose arrivano nelle famiglie, arrivano attraverso la televisione, i social, di tutto e di più, però il Vangelo

a meno che non sia proprio una trasmissione televisiva di qualche televisione che si dedichi a questo, come Maria Visione e altre ecco, di questo tipo, ma il Vangelo si sente poco. Ebbene, il rosario dobbiamo riscoprirlo partendo dal Vangelo, perché noi siamo soliti dire che il rosario è una preghiera mariana. Spesso diciamo addirittura è una preghiera alla Madonna. Non è male, non è un peccato dir così, però si capisce subito che è un'espressione un po' impropria, perché sappiamo quali sono, le preghiere che compongono il rosario. C'è certamente una preghiera che si riferisce direttamente a Maria ed è l'Ave Maria. Ogni mistero è composto di 10 Ave Marie, ma non c'è solo questa preghiera. C'è il Padre nostro, c'è il Gloria al Padre, c'è di solito anche una preghiera finale, di solito si dice quella suggerita dalla Madonna a Fatima, o quella in cui chiediamo che ci vengano perdonati i peccati, no? E che anche la vita degli altri ecco, sia custodita dalla Madonna. E poi soprattutto c'è una cosa che è quella, diciamo pure, un po' più dimenticata, cioè c'è la parola di Dio, perché ogni mistero riguarda Gesù e naturalmente riguardando Gesù c'è una corrispondenza anche nelle pagine del Vangelo. Prendiamo il primo mistero della gioia, si parla della Annunciazione, l'angelo che va da Maria e le dice: rallegrati, tu sei la piena di grazia, il Signore vuole che tu sia la mamma di Gesù. È un annuncio che corrisponde a una pagina di Vangelo. Normalmente questa pagina di Vangelo viene solo evocata, cioè si comincia a recitare il rosario dicendo: nel primo mistero noi contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Una volta questa evocazione era fatta in maniera un po' più lunga, almeno si raccontava un po' quello che c'è in questa invocazione. Ma qual è il problema? Che se il Vangelo non è conosciuto, non sta nelle nostre orecchie e nel nostro cuore in maniera continua, diciamo questa espressione, però poi il corrispondente episodio del Vangelo non ci risalta alla mente, al cuore, mentre è importantissimo questo per la preghiera del Santo Rosario. Il Rosario è stato detto per questo compendio del Vangelo, una sintesi del Vangelo. Ed è vero, però se uno non conosce il Vangelo o lo conosce poco, anche questa sintesi poi non emerge, non risalta e il rosario non nutre il cuore e la mente quanto dovrebbe farlo. Ecco allora, San Giovanni Paolo II, rendendosi conto di questo, ci diede questo documento che rilancia il Vangelo, il rosario come compendio del Vangelo nel nostro tempo, dicendoci in sostanza: questo è un tempo in cui noi dobbiamo annunciare Gesù con un nuovo entusiasmo, con una profondità nuova che è quella che il Vangelo di Gesù merita. E il rosario fa gioco a questo impegno della Chiesa perché è la preghiera del Vangelo, è la preghiera che ci riporta il Vangelo nelle case, che ce lo fa rigustare, che ci dà veramente il senso dell'annuncio della prima ora cristiana. Allora si doveva evangelizzare, adesso bisogna rievangelizzare, c'è bisogno di evangelizzare nuovamente la nostra società. E questo strumento così semplice può essere un aiuto. Non è evidentemente l'unico, tante altre maniere sono belle e necessarie, però questo aiuto non è da poco. E non a caso, quando la Madonna è apparsa, in apparizioni che la Chiesa poi

ha ritenute autentiche, pensiamo a Lourdes, a Fatima, adesso ecco, tante volte sentiamo questo a Medjugorje, e non a caso la Madonna chiede sempre che si dica il rosario, in qualche maniera lo dona. Nell'immagine di Pompei si vede chiaramente la Madonna e Gesù Bambino che danno il rosario a San Domenico e a Santa Caterina, ma idealmente lo danno a ciascuno di noi. E quel rosario diventa, per usare un'espressione bella, di San Bartolo Longo, è stato canonizzato quest'anno il fondatore del santuario di Pompei, San Bartolo Longo, diceva catena dolce che ci annoda a Dio. Attraverso questa piccola catena, questi anelli di questa catena, noi risaliamo fino a Gesù e a Maria. E dunque è uno strumento per poter fare intimità con Gesù, accogliendolo dalle braccia di Maria perché entri nella nostra vita. Ecco, San Giovanni Paolo II ci presentò il rosario così e ci disse: riprendiamo a sentirlo come una preghiera bella, una preghiera che può darci tanto, ci può nutrire il cuore. Naturalmente non è la prima preghiera, noi sappiamo che la prima preghiera è quella che Gesù continuamente immette nella nostra vita, nella vita della Chiesa, con la Santa Eucaristia. Lì è Lui che si fa presente in mezzo a noi, si fa presente nella prima parte come parola, nella seconda parte come pane di vita, e dunque tutto deve ruotare intorno alla Santa Eucaristia. Intorno alla Santa Eucaristia ruotano anche gli altri sacramenti, le altre preghiere della Chiesa, la liturgia delle ore. Il rosario anche ruota intorno all'Eucaristia. Una delle cose che il Papa ha detto proprio in questo suo discorso, questa sua omelia di Pompei, riprendendo una espressione di San Bartolo Longo, è appunto questa: nell'Eucaristia noi troviamo concentrati i misteri di Gesù, cioè tutte le fasi della sua vita, le dimensioni della sua vita, del suo mistero, di Dio fatto uomo, ma nel rosario tutto questo che nell'Eucaristia è concentrato, noi lo svisceriamo punto per punto, perché quello che Gesù ci dà nell'Eucaristia, cioè si dona tutto a noi, lo possiamo poi come assimilare. E dunque, se il rosario noi lo diciamo, lo preghiamo e in qualche maniera lo celebriamo. Il Papa ha usato anche questa espressione nella recente omelia di Pompei, oserei dire celebrare il rosario, quindi mettendolo, come dire, vicino alla liturgia delle ore, vicino alla liturgia, perché c'è una vicinanza sostanziale, trattandosi di una preghiera tutta evangelica. Ebbene, se noi facciamo così, allora l'Eucaristia può realmente portare i frutti più belli nella nostra vita, perché noi riceviamo Gesù e poi non voltiamo pagina, ma restiamo in compagnia sua, noi in lui, lui in noi, insieme con Maria. E il rosario è la preghiera che ci aiuta per questo. Ci aiuta se lo diciamo in maniera compatta, ed è bello dirlo, mistero dopo mistero, a seconda dei vari cicli, no? C'è il ciclo della gioia, c'è quello del dolore, c'è quello della gloria, e poi, come sapete, San Giovanni Paolo II inserì anche il ciclo dei misteri della luce. Volendo, per chi ne ha il tempo e la possibilità, e forse tanti di noi ce l'hanno, si può dire anche tutto il rosario completo, ogni giorno, con tutti e quattro i cicli, altrimenti un ciclo perlomeno. Ecco, c'è il giorno in cui si dice il ciclo dei misteri della gioia, un altro
quello dei misteri del dolore. Ecco, spero di poter entrare in modo un po' più dettagliato in tutti questi aspetti anche della pratica del rosario. Cerco di essere contenuto nelle varie piccole trasmissioni che noi facciamo per non essere stancante. Però, ecco, lo possiamo dire tutto, lo possiamo dire per ciclo, a seconda dei giorni, lo possiamo anche dire mistero per mistero. Ecco, io sono venuto qui e sono partito da dove abito adesso, a Foligno, ecco l'altra diocesi che vive in qualche maniera unita ad Assisi, e sono venuto da lì e la prima cosa che ho fatto appena sono entrato in macchina e ho preso la mia corona e ho cominciato a recitare il rosario, non ce l'ho fatta a recitare un ciclo per intero. Bene, riprendo appena posso e in questa maniera è bello che io ponga continuamente la mia vita nelle mani di Gesù attraverso lo sguardo e il cuore della Vergine Santa. Ecco, cari amici, il rosario è qui. Ecco, io riprenderò il discorso in modo che possiate averne anche, se è necessario per voi, se è utile per voi, anche qualche altra informazione che vi aiuti a pregarlo, ma intanto sono contento di avervi dato questo primo input, questo primo impulso. Riprendiamo la corona tra le nostre mani, riprendiamola perché con questo strumento semplice noi facciamo un percorso di meditazione, un percorso di contemplazione, tutto centrato sul Vangelo che può dare tanto alla nostra vita nel nostro tempo e lo facciamo in modo che la nostra vita ne abbia un grande vantaggio. Ecco, io vi invito a farlo, se non fosse già una vostra abitudine. E se lo fosse, cerchiamo di approfondire ancora di più, perché questa abitudine di preghiera diventi una grande esperienza. E io mi permetto anche di dirvi, dal momento che ve ne sto parlando, cerco di avvantaggiare anche me e la mia vita. Ecco, vi chiederei, se dite il rosario, di dire un'Ave Maria anche per me, per questa fase nuova della mia vita in cui devo continuare ad essere l'apostolo di Gesù, il successore degli apostoli, in un modo nuovo rispetto al ministero diocesano, ma portando sempre dentro tutto quello che il Signore mi ha fatto vivere in questi anni. E tra questi ci siete anche voi, perché tutti gli amici di Maria Vision in qualche maniera sono entrati anche da 20 anni, da quando sono vescovo, da quando Maria Vision è approdata ad Assisi, anche un po' nella mia vita, nella vita in particolare del santuario della Spogliazione. E dunque sono contento di dirvi queste parole e, se permettete, di chiedervi anche una preghiera, un'Ave Maria per me. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de Los Monteros ed è un piacere condividere oggi con voi qualcosa che va oltre una semplice riflessione. Questa è una vera e propria spiegazione. Sì, anche una riflessione, ma soprattutto una spiegazione sulla fede. E spero che tu la condivida con tutte le persone che conosci. Dopo aver letto diversi libri e grazie anche alla mia esperienza personale, ho deciso di intitolarla proprio così, perché sono cattolico. Pensate che, innanzitutto, cattolico significa universale. Oggi molte persone, anche solo per attaccare, dicono cattolici senza nemmeno sapere cosa stanno dicendo. Ci stanno gridando universali, come se fosse un insulto. Era la Chiesa universale, l'unica che esisteva. Oggi ci sono state delle divisioni, ma fate attenzione a ciò che dice San Paolo nella sua lettera agli Efesini 4:4-5. Un solo corpo e un solo spirito, come unica è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. La fede vale più dell'oro e per questo, se hai dei dubbi, assicurati prima. Se sei sicuro, condividi la tua fede. Se l'hai persa, recuperala, perché vale oro, più dell'oro. A volte si sente dire, una volta ero cattolico, ora invece sono, e cominciano, non ho nessun problema con luterano, anglicano, calvinista, cristiano, per non parlare poi di quando dicono che non sono niente. Io non approvo che tu te ne vada, che tu esca. Non puoi uscire dalla Chiesa perché chi è stato battezzato nella Chiesa Cattolica non è come un club. Non è che restituisci la tessera. Ci faccio un buco. No, no, è un battesimo. Nessuno può uscire, però puoi smettere di frequentare. Puoi allontanarti. Io non approvo che tu ti allontani dalla Chiesa Cattolica, ma rispetto la tua decisione di cambiare la fede che Dio ti ha dato per quella che ti piace. Ma permettimi almeno di dirti una cosa. Perché sono cattolico? E perché voglio continuare ad esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita? Prima di tutto, sono cattolico perché è la Chiesa che ha fondato Cristo. Così semplice e chiaro. Tutto lo fa Cristo. Lo fa per la nostra salvezza. Se Cristo ha fondato una Chiesa, l'ha fatto per salvarci e tutti dobbiamo aderire ad essa. Se Cristo non ne ha fondata nessuna, allora tutte le chiese sono false e non dovremmo appartenere a nessuna. Per questo motivo, anche se riconosciamo i molti elementi di santità e verità presenti in altre chiese, per un cattolico non ha senso né ragione lasciare la Chiesa di Cristo per passare a un'altra fondata da un uomo, per quanto intelligente o famoso egli sia. Cristo, nostro unico Salvatore, ha istituito la sua Chiesa Santa. Questa unica Chiesa sussiste nella Chiesa Cattolica. Questo è logico. Se c'è un unico Salvatore, deve esserci una sola Chiesa. Io rispetto e riconosco le tante cose buone che ci sono nelle altre chiese cristiane, ma io voglio vivere e morire in quella che ha fondato Cristo. Mi è persino capitato che mi invitassero a casa di qualche cristiano o di un'altra denominazione. E mi chiede la confessione quando gli dico: «Ma sei cattolico? Sei cristiano? Cosa sei tu?» E mi dice: «Guardi padre, per vivere va bene qualsiasi chiesa, per morire solo la Chiesa Cattolica. Io sono stato cattolico, voglio tornare anche solo negli ultimi giorni della mia vita, voglio l'assoluzione, voglio l'Eucaristia».

sacrestia. In secondo luogo, sono cattolico perché la mia chiesa è una famiglia. C'è chi afferma: io sono cristiano della Bibbia e non ho bisogno della chiesa. Ma questo è un errore enorme, perché essere cristiani significa vivere in comunione con gli altri. Dio vuole che ci aiutiamo gli uni gli altri nel cammino della salvezza. Yahweh ordinò a Noè di costruire un'arca e si salvarono tutti quelli che erano dentro. Se leggi la prima lettera di San Pietro, 3:20, Noè si salvò in famiglia. Per questo l'arca è simbolo della Chiesa. Gli israeliti si salvarono insieme con Mosè come loro capo e guida. La Chiesa che è il nuovo popolo di Dio. Se pensi di poter attraversare il deserto da solo, usando come mappa la tua personale interpretazione della Bibbia, non dare la colpa a Dio se ti perdi. Per questo Cristo non ha scritto un libro, ma ha fondato una Chiesa. E per questo San Paolo non chiama la Chiesa Club di Gesù, ma Corpo di Cristo. Perché tu capisca che separandoti dalla sua Chiesa, ti separi da Cristo. Non stai uscendo da un club. Leggete il Vangelo di San Giovanni 15:1-6. Terzo. Sono cattolico perché nella Chiesa conosco con certezza la dottrina di Cristo. Totale, completa. Cristo ha mandato i suoi apostoli a insegnare tutta la sua dottrina a tutti. Sempre, tutta, a tutti, per tutto il tempo. Leggete Matteo 28:16-20. E a noi ha chiesto di ascoltare loro. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi rifiuta voi, rifiuta me. Leggete Luca 10:16. Oggi ci sono molti che predicano Cristo e, come San Paolo, ne siamo felici. Ma noi vogliamo ascoltare solo quelli che Cristo ha mandato. Questi sono gli apostoli e i loro legittimi successori. Quarto, la mia chiesa è la casa di Dio. Conosco chiese protestanti molto grandi e belle, direi splendide, e lì Cristo può rendersi presente se si riuniscono nel suo nome. Matteo 18:20. Dove due sono riuniti nel mio nome, lì sono io, ma non le scambierei mai con la silenziosa, povera e piccola chiesa del mio paese, perché lì Cristo è realmente presente sotto le specie del pane e del vino, le specie eucaristiche. Lì posso parlare con Dio come con un amico, perché è lì presente. Leggete Esodo 33:11. C'è chi dice che tutte le chiese sono uguali, ed è vero, ma solo all'apparenza. Dentro, nella mia chiesa, c'è la lampada accesa del santuario, la lampada del Santissimo, la lampada simbolo della presenza di Dio. Leggete Samuele 3:3. Non a caso San Paolo dice che la chiesa è la casa del Dio vivente. Leggete Timoteo 3:15. Io non sono disposto a lasciare la casa di Dio per andare nella casa del vicino, anche se fosse più grande, più bella, si cantasse meglio, fosse più splendida, ma dove non c'è il mio Dio vivente. Quinto, sono cattolico perché è l'unica chiesa viva e mi offre Dio come pane di vita. Io non voglio che Cristo mi rimproveri. Voi scrutate le scritture, diceva ai farisei, ma non volete venire a me per avere la vita. Leggete Giovanni 5:39-40. Lui mi invita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6:34-37. Tutte le chiese cristiane scrutano le scritture come i farisei e tutti dicono di avere ragione. Per questo non si mettono d'accordo. Per questo sono diverse. La luterana, la calvinista, quella di Zwingli, l'anglicana, i cristiani, per non parlare di altre sette, i testimoni di Geova,
I mormoni, tutti usano il nome e la figura di Cristo, ma non lo seguono. Scrutano le scritture come i farisei, ma solo la Chiesa Cattolica mi offre Cristo, il pane della vita. Giovanni 6, 55, 58. Se Cristo mi ha lasciato l'Eucaristia come memoriale del suo amore, come potrei dimenticarmi del suo amore? Non c'è dubbio che in tutte le chiese si predichino cose belle su Cristo. Ma cosa mi danno che valga più che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1380. Cosa mi danno? Cosa c'è di più prezioso che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Ovunque ci sono buoni predicatori. Ovunque. Banchetti ovunque. L'amicizia non ha nemmeno bisogno di una chiesa. Protezione la puoi trovare ovunque. L'Eucaristia solo nella Chiesa Cattolica. Sesto, sono cattolico perché Cristo mi ha affidato a sua madre. Il discepolo amato ai piedi della croce rappresentava tutti i cristiani. Se Cristo mi dice, ecco tua madre, Giovanni 19, 27, come potrei andare in un'altra chiesa che la disprezza e afferma che è una donna qualunque? Se San Giovanni l'ha portata a casa sua, come potrei andare in un'altra chiesa? Che nemmeno mi permette di avere un quadro della Santissima Vergine. Sappiamo già che il quadro non è la Vergine, un'immagine, un dipinto, un'icona, una scultura, un intaglio che mi aiuti a ricordarla. Come quando accendo il computer e compare la foto di mia madre, la ricordo. Non è mia madre, non è mia madre. È un ricordo, un'immagine che mi porta immediatamente il cuore a mia madre e a tutto ciò che ha fatto per me. È interessante comprendere che Gesù disse, madre, ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Non ha mai detto, Maria, ti lascio Giovanni, Giovanni, rimani con Maria. Ci ha parlato della madre e del figlio. Gesù non fece regali particolari, non lasciò l'Eucaristia a una sola persona, non insegnò il Padre nostro solo a una persona dicendo, lo preghi solo tu. Non battezzò solo uno o cinque dicendo, voi cinque sarete gli unici cinque battezzati di tutta l'umanità. No, tutto ciò che fece Gesù fu per andare, andate, evangelizzate, portatelo, battezzate, convertite, insegnate. Insegnate a tutti l'Eucaristia, a tutti. Mia madre gli disse, figlio, Giovanni era lì a rappresentare tutti noi, come i dodici nell'Eucaristia, come in tanti altri miracoli. L'ha lasciata per noi, io sono il figlio e lei è la madre. Settimo, sono cattolico per amore della verità. Secondo il principio protestante dell'interpretazione privata della Scrittura, ognuno può insegnare la propria opinione. Rispetto le opinioni degli altri, ma Cristo è la verità, non l'opinione. L'opinione porta alla confusione e alla divisione. La verità porta all'unica certezza. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti esprimono opinioni. Prima, solo gli intelligenti, solo i formati, solo chi sapeva leggere, solo chi aveva accesso all'università poteva farlo. Da quando esistono i social, tutti diamo la nostra opinione, chiunque, anche su ciò che non conosciamo. Ti chiedono persino se sarebbe fattibile costruire un edificio proprio qui di fronte. Io dico di sì. Hai già studiato il terreno? Sai quanto bisogna scavare? Che spazio serve? Quanti ettari servono almeno per strade, serbatoi d'acqua, il campo da calcio o qualsiasi cosa tu voglia costruire? No, io penso che qui di fronte potremmo costruire lo stadio della città. Non dirmelo,
Non esprimere opinioni se non sai. Da quando ci sono i social ormai tutto è opinabile. Medicina, architettura, politica. Tutto è opinabile, anche la religione.

vita e la sua missione è esporre e insegnare. Unicamente la verità che è Cristo conta. Non valgono nemmeno le opinioni di qualche padre o di qualche suora che magari non ha studiato. Non ci insegna ciò che sta nel Vangelo così com'è e 2000 anni di dottrina cattolica. Gesù disse a Pietro: quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo, quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Solo a lui diede questo potere. Quindi, esporre e insegnare unicamente la verità che è Cristo. Noi non neghiamo che in altre chiese cristiane ci siano molti elementi di verità. Ma ricordalo, un pezzo di specchio può benissimo riflettere la luce del sole, ma non per questo lascerò il sole per tenermi il suo riflesso. Ottavo, sono cattolico perché mi entusiasma la testimonianza dei suoi santi, l'eroismo dei suoi martiri, la moltitudine delle sue vergini, lo zelo dei suoi predicatori, l'amore dei suoi missionari. C'è chi cerca di confonderci menzionando i papi corrotti, i sacerdoti malvagi, l'Inquisizione, eccetera. Io rispondo così: mostrami una chiesa che abbia più martiri che hanno dato la vita per Cristo, più missionari che abbiano predicato il Vangelo, più donne consacrate al servizio dei poveri. E io andrò con quella chiesa. Il silenzio è eloquente. Non esistono. Tutte le chiese cristiane derivano da quella cattolica. Tutti abbiamo avuto la stessa unica radice. Poi l'uomo, per egoismo, per superbia, per disaccordi, per qualsiasi motivo, si è andato separando. Se è nella Chiesa cattolica che vedo il potere di Cristo più forte, la grazia di Cristo più abbondante, la sua santità più attraente, coinvolgente, la sua carità più efficace. Mi passano per la mente, mentre parlo, i lasalliani, i gesuiti, i domenicani, i francescani, Madre Teresa di Calcutta, gli scolopi, con la quantità di opere che hanno realizzato in 2000 anni. Alcuni dei loro uomini e donne hanno sbagliato. Sì, anch'io, anche tu. Tutti abbiamo sbagliato. Ma, più santi, dove li trovi? I carmelitani e molti altri che non riesco a ricordare, gli agostiniani. La loro santità più affascinante, la loro carità più efficace, tutti quelli dedicati all'istruzione, agli ospedali, alle carceri. Rendersi cura delle donne che si sono smarrite nella vita, per non parlare degli uomini che si sono smarriti nella vita. Per questo sono e voglio continuare a essere cattolico. Nono. Sono cattolico perché a Cristo non piacciono le divisioni e vuole che tutti uniti formiamo un solo gregge sotto un solo pastore. Il settario prima semina dubbio e diffidenza, poi taglia e separa e infine accaparra. Gesù Cristo vuole l'unità. Leggete San Giovanni 17, 21, 23, perché l'unità è simbolo della carità. Lui pregò per la carità. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come noi. Non prego solo per loro, ma anche per quelli che crederanno in me grazie alla loro parola, affinché siano una cosa sola. Quante preghiere conosci che ha fatto Gesù? Il Padre nostro ce l'ha insegnata lui. Nel Getsemani stava pregando: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Quali altre preghiere? Praticamente non ce ne sono, tranne che nel Vangelo di San Giovanni. Dal capitolo 13, 14, più precisamente dal 15, dopo la lavanda dei piedi, l'ultima cena, Gesù si mette a pregare. No, non come quando ci disse: quando pregate, pregate così. No, non ci ha insegnato il Padre nostro. No, no, lui si mise a pregare,

parlare con suo padre davanti agli apostoli. Padre, che siano una cosa sola, come tu ed io siamo una cosa sola. Leggilo, vedrai quante cose chiede al Padre. Il nostro Signore vuole che nella sua Chiesa ci sia un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16. Affidò le sue pecore e i suoi agnelli a Pietro. Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Giovanni 21:15-17. Se sei una pecora di Cristo, lasciati guidare dal pastore, nominato da Cristo. Lui desidera che siamo uniti e non divisi in una moltitudine di chiese, a seconda dei gusti, dove ognuno può credere più o meno in alcune cose. In qualcosa ci assomigliamo. In altre cose siamo diversi. Leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 820. Gli Apostoli, quelli che hanno conosciuto, toccato, mangiato e bevuto con Cristo, ci esortano all'unità. Un solo corpo e non membra divise, un solo spirito e non molti spiriti. Una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Efesini 4:4. Ci sono alcuni cristiani che dicono di accettare solo la Bibbia e si autoproclamano pastori con il diritto di formare il proprio gregge, fondare la propria speranza, inventare la propria fede e stabilire il proprio battesimo. E in definitiva, non accettano altro dominio se non quello della propria ragione e giudizio per interpretare la Bibbia. Quando invece l'Apostolo San Pietro ha chiaramente detto che nessun passo della Scrittura è abbandonato al libero arbitrio, alla propria interpretazione. Decimo, perché? Perché sono cattolico? Perché i miei genitori mi hanno battezzato. Io sono cattolico perché i miei genitori mi hanno battezzato. È vero, non me ne vergogno, perché un padre vuole sempre il meglio per i suoi figli. Ad altri lasciano in eredità dei soldi. A me hanno lasciato in eredità la fede e non la cambierei. Per nulla al mondo. C'è chi dice che oggi dovremmo battezzarci tutti a 20 anni così ognuno sceglie quello che vuole. Quando amo un figlio o una figlia con tutto il cuore, gli do il cibo migliore, le cose migliori, tutto quello che posso, le carezze migliori, gli abbracci migliori, la migliore, l'unica vera fede. Non sto dicendo che qualsiasi cosa funzioni. Un decimo. Solo cattolico per grazia di Dio. La fede cattolica è un talento che Dio ti ha dato e Lui ti chiederà conto di esso. Se lo perdi a causa della tua negligenza, la colpa è tua. Matteo 25:24-28. Ecco perché Gesù dice: chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo 10:22. Lo ha detto di recente il Papa con queste parole. Se la fede è un dono di Dio per avvicinare gli altri alla fede, allora vi do alcuni consigli. Questi sono i consigli di San Giovanni Paolo II. Bene, questi sono suggerimenti di altri sacerdoti, ma basati su ciò che ha detto Giovanni Paolo II. La fede è un talento. Per prima cosa, studia la fede. La Chiesa Cattolica non ha paura della verità. Studialo. L'unica cosa che teme è l'ignoranza. Martin vendeva pietre ai collezionisti nel deserto. Un giorno, un geologo entrò nel suo negozio per comprare un souvenir per i suoi figli. Ne prese una che attirò la sua attenzione e chiese: «Quanto costa?» «Tutte costano $20, ma siccome quella non è molto bella, la vendo a 10». Il cliente pagò il prezzo e si diresse in banca per depositarla. Era uno zaffiro grezzo che valeva più di 1 milione, ma lui ignorava il suo valore. Studia la tua fede.

Non tutte sono uguali, non tutte valgono lo stesso, non tutte possiedono il tesoro impagabile, inestimabile dell'Eucaristia. Secondo consiglio, praticala. Molti cambiano la loro fede perché non l'hanno mai praticata. La fede non entra, entusiasma solo chi la vive. Per questo esiste il detto, già da tantissimi anni, cattolico ignorante. Prossimo protestante, cattolico non praticante, sicuramente protestante. Su questa stessa linea, Giovanni Paolo II ci ha lasciato scritto. Uno dei motivi che possono portare ad accogliere le proposte di questi nuovi movimenti religiosi è la mancanza di coerenza con cui alcuni cristiani vivono il loro impegno e anche il desiderio di una vita cristiana più fervorosa, che si spera di sperimentare in una determinata setta, quando la comunità che si frequenta è poco impegnata. Ma si tratta di un inganno. Dal malessere interiore menzionato prima, si esce attraverso la vera conversione interiore, secondo il Vangelo, e non affiliandosi in modo avventato a questo tipo di gruppi. Il Papa, in poche parole, vuole dire: siccome non ho trovato quello che cercavo nella Chiesa cattolica, me ne vado e mi unisco a un gruppo che invece pratica. Il Papa ci dice: pratica tu. Come disse nostro Signore Gesù Cristo a San Francesco d'Assisi, ricostruisci la mia chiesa, non cambiare chiesa. E terzo consiglio, condividila. Anche Giovanni Paolo II diceva, la fede si rafforza donandola. La forza delle sette sta nel silenzio e nella passività dei cattolici. La verità non ha bisogno né di urla né di clamori, si impone da sola. Basta predicarla con chiarezza e vigore. Diventa un evangelizzatore a tempo pieno, condividendo con i tuoi amici, in casa, al lavoro, ovunque, le tue conoscenze, la tua testimonianza. Condividendolo con la tua stessa vita, ci sono due modi per condividere la fede. Con le mie parole e soprattutto con le mie opere, ovviamente con la liturgia, la messa, le mie parole, le mie opere. Sacramenti. Concludo ricordandoti che il Concilio Vaticano II riconosce che al di fuori della Chiesa Cattolica si trovano molti elementi di santità e di verità e ci sentiamo uniti a quei fratelli in Cristo, come afferma la Lumen Gentium capitolo 8. Ma con la stessa fermezza afferma che la pienezza della grazia e della verità è stata affidata alla Chiesa Cattolica e a questa Chiesa sono stati affidati tutti i beni della nuova alleanza, Unitatis Redintegratio III. Tutti insegnano verità, alcuni meno, altri di più, altre Chiese di più. Ma è la Chiesa Cattolica che guida verso la verità completa, Lumen Gentium IV. Essa, per volontà di Cristo, è maestra della verità, Dignitatis Humanae 14. Tutto si trova nel Concilio. La Chiesa riconosce che ci sono molti che onorano la Sacra Eucaristia come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15, ma afferma che quella scrittura è unita alla tradizione e al Magistero. Come detto poc'anzi, essi onorano la Sacra Scrittura come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15. Ma la Chiesa afferma anche che questa scrittura è legata alla tradizione e al Magistero, cosicché nessuna delle due può esistere senza le altre. Dai Verbum Ex. Come i grandi capolavori della Chiesa di Cristo, tutti la imitano, ma nessuno la eguaglia o la supera. Perché è opera di Cristo. Pensate che prima della scrittura c'erano la tradizione e il magistero. Prima della scrittura c'erano gli apostoli, i discepoli, la trasmissione orale, gli insegnamenti degli apostoli. Solo dopo molti anni tutto questo venne messo per iscritto. Cosa è più importante? Le tre vanno di pari passo.
non possono esistere l'una senza l'altra. Una senza l'altra, se ti dico la scrittura e chi l'ha scritta, se ti parlo della tradizione e dove è finita. Abbiamo bisogno della scrittura, il magistero. E su cosa si basa il magistero? Non si possono separare tradizione, magistero e scrittura. Concludiamo con una breve preghiera, nella quale chiediamo al nostro Signore, Signore Gesù, non permettere che i corvi del dubbio divorino il seme della fede che tu hai piantato nel mio cuore, che non venga soffocato dalle spine delle mie stesse passioni, ma che, attraverso lo studio e la testimonianza, metta radici nel mio cuore e porti molto frutto. Così sia. Diffondete tutto questo affinché non ci sia nemmeno un cattolico che, in fondo, possa dire la verità è che non so perché sono cattolico, perché sei cattolico, perché mi hanno battezzato, perché i miei genitori sono cattolici. Ma in cosa credi? In tutto questo. È in questo che bisogna credere. Che Dio vi benedica sempre e facciamo tutto il bene che possiamo.

lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, rieccoci insieme per una nuova avventura che ci porta a entrare in un libro, in un testo che è meraviglioso, che è L'imitazione di Cristo. È il libro più letto al mondo dopo la Sacra Bibbia. Perché questo? Perché è un libro che ci chiama a entrare in noi stessi. Diciamo, l'autore di questo testo è un testo che risale tra il XIII e il XV secolo. Prima veniva attribuito a Tommaso da Kempis, ma ormai, diciamo, studi più accreditati lo attribuiscono al monaco Gersenio, vissuto nel XIII secolo a Vercelli, in provincia vicino a Torino, nel Piemonte. Un testo che sicuramente riprende sia l'Antico, elementi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma diceva è un testo che va nel profondo della nostra anima. Perché? Perché la cosa stupenda di questo libro è un dialogo che si instaura tra l'anima e Dio, tra l'anima e il Signore, tra l'anima e Gesù, laddove troviamo un Gesù che risponde ai nostri bisogni più profondi. Ed è meraviglioso perché chiunque l'abbia letto, e anch'io mi sono imbattuto più volte nella lettura di questo testo, è un testo che dà tanta calma, dà tanta pace, in un mondo dove veramente siamo vessati da venti di guerra, da paura, dalla paura di che cosa? Non solo delle guerre, ma anche della solitudine, del non sentire, no, questo Dio che ci sembra a volte così lontano. Ebbene, in questa lettura che faremo, una lettura che sarà commentata, è molto lenta, vedremo un Dio molto più vicino, molto più umano, molto più concreto. La bellezza anche di questo libro sta nel fatto che, come vi dicevo, è stato scritto molto probabilmente nel XIII secolo, quindi diciamo nel 1200 o poco più, ma è un testo che sembra scritto per l'uomo di oggi. Ecco, perché va a... è come un fiume, un torrente che piano piano va a irrigare quello che sono i cuori più secchi, più aridi. E sarà bello leggerlo insieme, se qualcuno di voi anche ne ha una copia a casa può anche seguirlo, se magari fa difficoltà solamente ad ascoltarlo. Ecco, questo è un po' un unicum, io non penso che, o almeno per quella che è la mia conoscenza, non vi sono stati programmi fino adesso in cui sia stata letta integralmente quest'opera. Quindi ringrazio anche Maria Vision, ringrazio anche coloro che stanno al di là della telecamera, che fanno un lavoro preziosissimo. Ebbene, iniziamo allora la lettura di questo testo. L'imitazione di Cristo consta di tre capitoli. I primi due, diciamo, sono più attinenti alla vita, anche alla vita concreta di tutti i giorni. L'ultimo capitolo è un capitolo più denso, più forte, e tratta soprattutto dell'Eucarestia. Vi dicevo, parla un monaco, ma potrebbe essere scritto tranquillamente, essere stato scritto tranquillamente, o essere scritto da un autore contemporaneo, che magari non ha alle spalle una vita religiosa. Sicuramente stiamo parlando di una persona, Gersenio, questo monaco, che fa una cosa molto interessante, molto particolare. Preferisce stare dietro le quinte. Sapete, la identificazione dell'autore di L'imitazione di Cristo è stato quasi a volte un giallo, no? Per tanto tempo. Vi dicevo, era stato attribuito a Tommaso da Kempis, ma anche ad altri autori. Gersenio che fa? Lascia che sia l'anima a parlare con Gesù e Gesù all'anima. L'autore non conta, proprio perché il messaggio che ci vuole dare oggi è che ognuno di noi può essere veramente, anzi, è interprete, ma non solo interprete,
vive queste parole che ascolteremo. Cominciamo, dicevo, col capitolo primo. L'imitazione di Cristo è il disprezzo di tutte le vanità del mondo. Un'altra piccola annotazione, ma importante, il testo ovviamente che è stato ritrovato è stato scritto in latino medievale, quindi forse è stato ovviamente poi riadattato nella lingua corrente, ma non sono state apportate particolari modifiche al testo, né glosse, e quindi il testo è esattamente trasposto dal latino medievale all'italiano del giorno d'oggi. Bene, iniziamo quindi con il primo paragrafo di questo capitolo primo. Chi di voi ha il libro in mano, dicevo, e l'ha preso, può seguire. Sapete che è un libro che non è un romanzo, ma dobbiamo lasciarlo sedimentare, paragrafo per paragrafo. Dobbiamo lasciare che parli al nostro cuore. L'imitazione di Cristo è il disprezzo di tutte le vanità del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Dice il Signore, sono parole di Cristo, le quali ci esortano a imitare la sua vita e la sua condotta se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità interiore. Dunque la nostra massima preoccupazione sia quella di meditare sulla vita di Gesù Cristo. Già l'insegnamento di Cristo è eccellente e supera quello di tutti i santi, e chi fosse forte nello spirito vi troverebbe una manna nascosta. Ma accade che molta gente trae un ben scarso desiderio del Vangelo dall'averlo anche più volte ascoltato, perché è priva del senso di Cristo. Invece chi vuole comprendere pienamente e gustare le parole di Cristo deve fare in modo che tutta la sua vita si modelli su Cristo. Che ci dice qui l'autore? Molto semplicemente che ne possiamo essere meri ascoltatori. Quante volte abbiamo letto la Bibbia dalla prima all'ultima pagina, o anche solo in parte, ma l'abbiamo letta come fosse un romanzo. Magari alcuni preferiscono il Nuovo Testamento, altri l'Antico Testamento, ma mai l'abbiamo incarnata, cioè mai abbiamo preso il senso di quello che Dio vuole, cioè incarnare quella parola nella nostra vita. Dice qui l'autore, avendo come modello Cristo. Che ti serve saper discernere, discutere profondamente della Trinità, se non sei umile? E perciò alla Trinità tu dispiaci. Invero non sono le profonde dissertazioni che fanno santo e giusto l'uomo, ma è la vita virtuosa che lo rende caro a Dio. Preferisco sentire nel cuore la compunzione che saperla definire. Senza l'amore per Dio e senza la sua grazia, a che ti gioverebbe una conoscenza esteriore di tutta la Bibbia e della dottrina di tutti i filosofi? Vanità di vanità. Tutto è vanità, dice il Coelet, fuorché amare Dio e servire Lui solo. Questa è la massima sapienza, tendere ai regni celesti disprezzando questo mondo. Vanità è dunque ricercare le ricchezze destinate a finire e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta considerazione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose per le quali si debba poi gravemente essere puniti.

Vanità è aspirare a vivere a lungo e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi soltanto della vita presente e non guardare, fin da ora, al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e non affrettarsi là dove dura eterna gioia. Ricordati spesso di quel proverbio: non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Fa dunque che il tuo cuore sia distolto dall'amore delle cose visibili di quaggiù e che tu sia portato verso le cose di lassù, che non vediamo, giacché chi va dietro ai propri sensi macchia la propria coscienza e perde la grazia di Dio. Qui è stupendo, amici. Come dicevamo prima, l'autore ci invita a capire quanti di noi vogliamo essere esperti, non lo so, in teologia. Io non ho niente ovviamente contro i teologi, non ho niente contro la dottrina, non ho niente contro chi studia la parola, ci mancherebbe altro. Però questo testo è impregnato, e lo vedremo anche in seguito, di un senso, di un unico senso, ovvero se noi non viviamo questa parola, tutto è vanità. Cioè tutto, se non ci serve questa parola a guardare che c'è un senso al di là di questa vita, cioè che questa vita è veramente breve, è veramente poca roba, è veramente poca cosa, ma che c'è un al di là oltre l'al di qua, allora niente ha senso. Niente ha senso, niente ci appagherà. Potremmo essere i più bravi teologi, i più bravi dottori nella legge, potremmo essere bravissimi, non lo so, in qualsiasi ambito, ma non ci servirà a nulla. Tutto diventa vanità. Attenzione anche a questa parola vanità. Non è un discorso come il vanitoso, no? Solamente per vantarsi, ma è solo un qualcosa che ci dice: in realtà rimane tutto in superficie, mai viene calato alla tua vita. E ascoltavamo all'inizio che per ascoltare, no, non sentire, no, dicevamo, forse l'avevamo detto già in un'altra volta, che tra ascoltare e sentire c'è questo tratto che va dall'orecchio al cuore. Cioè io sento, posso sentire, ma non ascolto. Si sente con l'orecchio, si ascolta con il cuore. È il cuore che ascolta. Allora io spero veramente, e vi invito ad ascoltare la parola, non solo a sentirla, cioè a dire: ma io sono quella persona e non posso ascoltare questa parola se non attraverso quella che è la più grande virtù, l'umiltà, farsi umili, farsi piccoli, capire che il Signore oggi sta venendo nella nostra casa, dove la casa, voi sapete, è il nostro cuore. Capitolo secondo. L'umile coscienza di sé. L'uomo per sua natura anela a sapere, ma che importa il sapere se non si ha il timore di Dio? Certamente un umile contadino che serva il Signore è più apprezzabile di un sapiente che, montato in superbia e dimentico di ciò che egli è veramente, vada studiando i movimenti del cielo. Colui che si conosce a fondo sente di valere ben poco in se stesso e non cerca l'approvazione degli uomini. Dinanzi a Dio, il quale mi giudicherà per le mie azioni, che mi gioverebbe se io anche possedessi tutta la scienza del mondo, ma non avessi l'amore. Datti pace da una smania eccessiva di sapere. In essa, infatti, non troverai che sviamento grande ed inganno. Coloro che sanno desiderano apparire ed essere chiamati sapienti, ma vi sono molte cose la cui conoscenza giova ben poco, o non giova affatto all'anima.

ed è tutt'altro che sapiente colui che attende a cose diverse da quelle che servono alla sua salvezza. Ecco qui l'autore, ecco qui Gersenio che dice: non ci serve a niente sapere se questo non è rivolto alla salvezza eterna. I molti discorsi non appagano l'anima, invece una vita buona rinfresca la mente e una coscienza pura dà grande fiducia in Dio. Quanto più grande e più profonda è la tua scienza, tanto più severamente sarai giudicato, proprio partendo da essa, a meno che ancora più grande non sia stata la santità della tua vita. Non volerti gonfiare, dunque, per alcuna arte o scienza che tu possegga, ma piuttosto abbi timore del sapere che ti è dato. Anche se ti pare di sapere molte cose, anche se hai buona intelligenza, ricordati che sono molte di più le cose che non sai. Non voler apparire profondo, manifesta piuttosto la tua ignoranza. Perché vuoi porti avanti ad altri, mentre se ne trovano molti più dotti di te e più esperti nei testi sacri? Se vuoi imparare a conoscere qualcosa in modo spiritualmente utile, cerca di essere ignorato e di essere considerato un nulla. E questo è l'insegnamento più profondo e più utile: conoscersi veramente e disprezzarsi. Non tenere se stessi in alcun conto e avere sempre buona e alta considerazione degli altri. In questo sta grande sapienza e perfezione. Anche se tu vedessi un altro cadere manifestamente in peccato o commettere alcunché di grave, pur tuttavia non dovresti crederti migliore di lui. Infatti non sai per quanto tempo tu possa persistere nel bene. Tutti siamo fragili, ma tu non devi ritenere nessuno più fragile di te. È meraviglioso questo, amici. È meraviglioso perché ci dice che cosa? Ci dice l'esatto contrario di quello che ci dice il mondo oggi. Il mondo che ci dice che tu, io dobbiamo primeggiare. Cioè ci dice che se noi non siamo il number one, i numeri uno, non siamo nulla. Già se sei secondo non vali niente, se sei terzo non vali niente, se sei ultimo, vedete che qui è l'esatto, cioè c'è proprio una inversione dei ruoli, come abbiamo sentito e conosciamo bene nel Vangelo. Dice: gli ultimi saranno i primi. Mi colpiva una volta che un sacerdote diceva: tutti vogliamo primeggiare, ma mai vogliamo ultimeggiare. Nessuno, non c'è nessuno che voglia ultimeggiare. Invece qui ci dice il contrario: vuoi che questa parola entri nel tuo cuore, fatti ultimo. Conoscevo una suora che era una madre clarissa del protomonastero di Santa Chiara in Assisi, che è morta in concetto di santità, in odore di santità, che diceva a tutte le persone che pensavano di essere sapienti, dotte, che andavano a parlare con lei, era una persona di enorme umiltà, diceva loro: bisognerebbe andare sempre in giro con una fetta di minchionaggine in tasca. Che significa? Bisognerebbe essere consapevoli, come dice qui Gersenio, che veramente siamo poca roba. Anche se siamo plurilaureati, sempre ci sarà chi sa molto più di noi. E invece ben pochi diranno col cuore convinto che sanno molto, molto meno degli altri. Quindi, ecco, poniamoci in quest'ottica nel continuare ad ascoltare con cuore aperto la lettura di questo terzo capitolo.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Bene, eccoci amici alla lettura del capitolo terzo, l'ammaestramento della verità. Felice colui che viene ammaestrato direttamente dalla verità, così come essa è, e non per mezzo di immagini o di parole umane, che la nostra intelligenza e la nostra sensibilità spesso ci ingannano e sono di corta veduta. A che giova un'ampia e sottile discussione intorno a cose oscure e nascoste all'uomo, cose per le quali, anche se le avremo ignorate, non saremo tenuti responsabili nel giudizio finale? Grande nostra stoltezza, trascurando ciò che ci è utile, anzi necessario, ci dedichiamo a cose che attirano la nostra curiosità e possono essere causa della nostra dannazione. Abbiamo occhi e non vediamo, dice Geremia al capitolo 5, versetto 21. Che ci importa del problema dei generi e delle specie? Colui che ascolta la parola eterna si libera dalle molteplici nostre discussioni. Da quella sola parola discendono tutte le cose e tutte le cose proclamano quella sola parola. Essa è il principio che continua a parlare agli uomini, dice Giovanni, capitolo 8, versetto 25. Nessuno capisce, nessuno giudica rettamente senza quella parola. Soltanto chi sente tutte le cose come una cosa sola e le porta verso l'unità e le vede tutte nell'unità può avere tranquillamente tranquillità interiore e abitare in Dio nella pace. O Dio, tu che sei la verità stessa, fa che io sia una cosa sola con te, in un amore senza fine. Spesso mi stanco di leggere molte cose o di ascoltarle. Quello che io voglio e desidero sta tutto in te. Tacciano tutti i maestri, tacciano tutte le creature dinanzi a te, tu solo parlami. E qui io penso che qui Gersenio sta, penso, mettendo davanti il cuore di ciascuno di noi. Quanti di noi non ne possono più di ciò che sentiamo alla TV, alla radio, a parte che adesso veramente ben poca roba si può vedere, ma abbiamo un profondo bisogno di pace, abbiamo un profondo bisogno che Dio parli alla nostra vita. Allora mettiamo a tacere tutto il resto, no? Dice, mi sembra, parla un autore del XIII secolo, 1200, ma noi potremmo dire tranquillamente, mi stanco di leggere molte cose, mi stanco di vedere tutto quello che passa, tutta quella spazzatura che ci fanno passare a volte alla televisione, e invece non ci dedichiamo all'ascolto. Ecco perché penso che sia così bello anche ascoltare questa parola che

e viene a bagnare questo cuore inaridito, che è il cuore di ciascuno di noi, che profondamente anela a Lui, anela a Cristo. Noi nel nostro DNA ce l'abbiamo scritto questo amore, ce l'abbiamo scritto questo desiderio. E la base di tutte le nostre insoddisfazioni, sapete qual è? È la lontananza da questo amore. È quello che ci sta dicendo in questo istante Gersenio. Quanto più uno si sarà fatto interiormente saldo e semplice, tanto più agevolmente capirà molte cose e difficili, perché dall'alto egli riceverà lume all'intelletto. Uno spirito puro, saldo e semplice non si perde, anche se si adopera in molteplici faccende, perché tutto egli fa a onore di Dio, sforzandosi di astenersi da ogni ricerca di sé. Quanto è difficile, amici, quanto è difficile fare qualcosa senza attendersi niente. Io per primo, spesso e volentieri, mi ritrovo a fare tante cose perché desidero comunque che ci sia un tornaconto, non per forza economico, anzi, a volte quello economico è l'ultima cosa, ma abbiamo bisogno che cosa? Di sentirci importanti, di sentirci che gli altri ci apprezzino. Bene, qui Gersenio dice: lasciate perdere questo. Quanti di noi fanno un qualcosa per pura carità, per un vero senso di amore? Guardiamo nel profondo del nostro cuore se nel 90% dei casi c'è sempre l'attesa di un tornaconto. Che cosa ci lega, che cosa ti lega e ti danneggia di più? Dei tuoi desideri non mortificati. L'uomo retto e devoto prepara prima interiormente le opere esterne che deve compiere. Così non saranno queste a indurlo a desideri volti al male, ma sarà lui invece che piegherà le sue opere alla scelta fatta dalla retta ragione. Nessuno sostiene una lotta più dura di colui che cerca di vincere se stesso. Quanto appunto dovrebbe essere il nostro impegno? Vincere noi stessi, farci ogni giorno superiori a noi stessi e avanzare un poco nel bene. In questa vita ogni nostra opera, per quanto buona, è commista a qualche imperfezione. Ogni nostro ragionamento, per quanto profondo, presenta qualche oscurità. Perciò, la constatazione della tua bassezza costituisce una strada che conduce a Dio, più sicuramente che una dotta ricerca filosofica. Quanti si sono persi dietro agli studi filosofici o teologici, no? Quanto dell'autenticità di Cristo a volte si perde. Sapete, San Francesco d'Assisi, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario, no, della sua morte, 1226, e dice proprio questo: lui si è fatto stolto, farci stolti per entrare nel regno, farci stolti per entrare in questo mistero profondo che non si può comprendere. La sua stessa morte non si può comprendere. Il suo essersi dato per ciascuno di noi non si può comprendere. Il suo essersi fatto uomo per noi non si può comprendere. Tanto che i nostri fratelli maggiori ebrei, ecco, quello era lo scandalo più grande, che Dio, Yahweh, potesse essersi fatto uomo e incarnato in Gesù Cristo. Questo è lo scandalo più grande. Ma non bisogna scandalizzare, non bisogna, diciamo, assolutamente scandalizzarci di questo, perché noi che ci diciamo cristiani, per noi stessi è uno scandalo quello della croce, quello che Dio si sia immolato per ciascuno di noi. Infatti non lo sentiamo questo nella nostra vita. Non lo sentiamo, non lo viviamo. Che Lui abbia vinto sui nostri peccati, ci abbia inchiodato i nostri peccati su questa croce.

Bene. In questa vita ogni nostra opera, per quanto buona, è commista a qualche imperfezione. Non già che sia una colpa lo studio, e meno ancora la semplice conoscenza delle cose, la quale è in se stessa un bene ed è voluta da Dio, ma è sempre cosa migliore una buona conoscenza di sé e una vita virtuosa. Infatti molti vanno spesso fuori dalla buona strada e non danno frutto alcuno o scarso frutto di bene, proprio perché si preoccupano più della loro scienza che della santità della loro vita. Che se la gente mettesse tanta attenzione nell'estirpare i vizi e nel coltivare le virtù, quanta ne mette nel sollevare sottili questioni filosofiche, non ci sarebbero tanti mali e tanti scandali tra la gente, e nei conventi non ci sarebbe tanta dissipazione. Per certo, quando sarà giunto il giorno del giudizio, non ci verrà chiesto che cosa abbiamo studiato, ma piuttosto che cosa abbiamo fatto. Né ci verrà chiesto se abbiamo saputo parlare bene, ma piuttosto se abbiamo saputo vivere devotamente. Dimmi, dove si trovano ora tutti quei capiscuola e quei maestri, a te ben noti, mentre erano in vita, che brillavano per i loro studi? Le brillanti loro posizioni sono ora tenute da altri, e non è detto che questo neppure si ricordino di loro. Quando erano vivi sembravano essere un granché, ma ora di essi non si fa parola. Ecco amici, questo è la nostra, è quella che è la nostra destinazione. Possiamo essere considerati chi vogliamo adesso, i numeri uno, ma ben sappiamo che la nostra condizione è mortale, che noi finiremo. Possiamo essere stati grandissimi professori universitari, aver scritto libri, ma verrà un giorno che forse di noi non si sarà ricordato nulla. Gersenio qui mette l'accento su una cosa, cioè fa la debita distinzione tra l'essere e l'apparire. Tra l'essere, lui parla qui di vivere devotamente, e l'apparire. Apparire per quello che noi vogliamo apparire, per quello che noi siamo, per l'importanza che noi vogliamo che gli altri ci diano e che un giorno verrà dimenticata. Quanti uomini si preoccupano ben poco di servire il Dio e si perdono a causa di un vano sapere ricercato nel mondo. Essi scelgono per sé la via della grandezza piuttosto di quella dell'umiltà. Perciò si disperde la loro mente. Grande è in verità colui che ha grande amore, colui che si ritiene piccolo e non tiene in alcun conto anche gli onori più alti. Prudente è in verità colui che considera sterco ogni cosa terrena al fine di guadagnarsi Cristo. Dotto nel giusto senso della parola è in verità colui che fa la volontà di Dio buttando in un canto la propria volontà. Questo sono parole che possono fare il paio a quelle che San Francesco d'Assisi diceva, no? Quando lui, sapete che non ha mai voluto essere ordinato sacerdote, era un frate semplice. Questa cosa a volte tanti non la sanno, no? Che non è mai stato sacerdote, quindi non poteva consacrare quel pane e quel vino, le specie eucaristiche. Ma lui questo, la sua povertà la intendeva in questo senso, cioè diceva: preferisco essere stolto agli occhi degli uomini, ma non esserlo agli occhi di Dio. Non disprezzava certamente Francesco d'Assisi chi passava la vita a studiare, assolutamente, non giudicava quelle persone. Lui diceva però che voleva stare accanto al Signore, voleva

assimilarsi al suo Signore una volta che l'aveva scoperto. E quindi a quel punto, quando Cristo per lui è diventato tutto, tutto il resto è diventato nulla. Bene, amici, entriamo nel capitolo quarto. E qui già l'intestazione del paragrafo ci dice tanto. La ponderatezza nell'agire. Questo è per chi, come il sottoscritto, è abbastanza impulsivo, abbastanza sanguigno. Agisce e poi pensa. Quanti errori potremmo evitare usando della ponderatezza? Ma sentiamo cosa ci dice il monaco Gersenio a questo proposito. Non dobbiamo credere a tutto ciò che sentiamo dire. Non dobbiamo affidarci a ogni nostro impulso. Al contrario, ogni cosa deve essere valutata alla stregua del volere di Dio, con attenzione e con grandezza di animo. Purtroppo, degli altri spesso pensiamo e parliamo più facilmente male che bene. Tale è la nostra miseria. Quelli che vogliono essere perfetti non credono scioccamente all'ultimo che parla, già che conoscono la debolezza umana, portata alla malevolenza, è troppo facile a blaterare. Grande saggezza non essere precipitosi nell'agire e d'altra parte non restare ostinatamente alle nostre prime impressioni. Grande saggezza perciò non andare dietro a ogni discorso della gente e non spargere subito all'orecchio di altri quanto abbiamo udito o creduto. Bene amici, ditemi se questo non è quello che avviene oggi. Io ascolto, chiacchiero, metto zizzania, rovino le persone. Oggi questa parola si potrebbe trasporre tranquillamente, guardate i social, è un attimo rovinare un'anima, una creatura. Quanti ragazzi si sono suicidati perché sono stati bullizzati, perché sono stati infamati? Quante ragazze suicide perché le loro immagini, adesso poi addirittura con l'intelligenza artificiale, quindi fotografie mai fatte, ma create, prendendo il loro volto, quante ragazze messe alla berlina per cose che non hanno mai fatto. Ma all'epoca bastava la lingua, come anche oggi, parlare male, sparlare, e basarsi sulle impressioni, sulle chiacchiere. Ti giudico non per quello che fai, ma per quello che ho sentito dire su di te. Quante volte, ditemi voi, avete avuto modo di cambiare idea su una persona? A me è successo tantissime volte, proprio perché sono l'esatto contrario di quanto dice Gersenio. Cioè, prima agisco e poi penso. Quindi prima parlo e poi penso. Quante volte mi è capitato di giudicare male una persona alla prima impressione, quindi veramente, come si dice da noi in gergo, non gli dai un soldo bucato, e poi dovermi ricredere, a volte amaramente, e magari scoprire che veramente avevo davanti una persona con una statura non solo morale, ma con una fede grandissima, che però avevo già bollato, avevo già marchiato. Queste sono mie esperienze personali. Devi preferire di farti guidare da uno migliore di te, piuttosto che andar dietro alle tue fantasticherie. Prima di agire, devi consigliarti con persona saggia e di retta coscienza, già che è la vita virtuosa che rende l'uomo saggio della saggezza di Dio e buon giudice in molti problemi. Quanto più uno sarà intimamente umile e soggetto a Dio, tanto più sarà saggio e pacato in ogni cosa. E che cosa ci aiuta, amici, a mettere in pratica queste parole che oggi ci dice il monaco Gersenio, ma che in realtà è come che Gesù sta dicendo alla nostra anima? Quello che adesso arriva nel capitolo quinto, dice:

la lettura dei libri di devozione. Sapete, sono sempre quanta spazzatura leggiamo noi oggi. Quanta spazzatura. Io sono ben poco social, nel senso che

mai ci diamo a una lettura che possa veramente arricchire la nostra anima. Cari amici, ci fermiamo qui in maniera da riflettere ancora meglio sulle parole del monaco Gersenio e ci rivediamo alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: si risuona in tutta la vasta faccia della terra e ovunque i pronti e valorosi guerrieri brandiscono la loro affilata spada e si preparano con determinazione a combattere. Per questo motivo sono stati accuratamente addestrati e difenderanno con coraggio la sacra verità e non gli sarà mai tolto il fuoco ardente che scorre impetuosamente nel loro sangue. Lunga vita a Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma la terra. Viva Cristo Re! Il nostro sovrano, signore! Il nostro capitano e campione! Combattere per lui!
1: Amici, è un piacere essere di nuovo con voi. Qui a Maria Visione, il canale dell'Immacolata Concezione, la forza di Cristo Re. E con questa bellissima canzone di sottofondo che dice «Per questo sono stati addestrati, per difendere la verità». E con questa splendida cornice che abbiamo, la Basilica di Nostra Signora di Zapopan, qui dal bellissimo stato di Jalisco, in Messico. Il mio nome è Rafael Enrique Piña Valdés. Sono un laico cattolico di 28 anni, dell'arcidiocesi di Guadalajara. E sono qui per condividere con voi le ragioni della nostra speranza. Perché questa è l'apologetica, ciò che condividiamo ogni settimana. Con il favore della vostra attenzione alla presenza di Gesù Cristo, per la sua gloria e per la salvezza delle anime. Bene, fatta questa introduzione al programma, dato il benvenuto a te, affidatici al creatore di tutto l'universo, nostro Signore Gesù Cristo, entriamo di nuovo nell'argomento. La settimana scorsa stavamo parlando, in occasione del tempo di Pasqua che stiamo vivendo, della risurrezione del Signore, e ti ricorderai che l'argomento si chiamava «Cristo è davvero risorto!». Oggi faremo una continuazione di questo tema. E oggi lo abbiamo intitolato «La resurrezione di Cristo, verità o mito?». Lo vedi sullo schermo. La resurrezione di Cristo, verità o mito? Ma prima di entrare di nuovo negli argomenti e in tutte queste questioni storiche, di buon senso, della Bibbia, del catechismo, della Chiesa, della sacra tradizione, mi piacerebbe che facessimo una brevissima riflessione, come facciamo sempre all'inizio di questo, il tuo programma, su cosa sia l'apologetica. Perché sono sicuro che molti di voi, fratelli, che siete ora con noi, sarà la prima volta che ci sintonizzate. E che all'improvviso la parola apologetica, che è il nome del programma, possa suonare un po' strana. Apologetica non significa altro che spiegare e difendere la fede. Spiegare e difendere la nostra fede. A questo siamo chiamati tutti fin dal nostro battesimo. Non pensare che io sia qui, dietro questa telecamera, a parlarti ora fino a... nel cuore della tua casa, nella stanza di un ospedale, o in qualsiasi luogo tu ci stia guardando, per la mia vasta preparazione, affatto. La mia preparazione in realtà è molto scarsa. Sono qui perché sento il dovere, ma soprattutto sento la gioia di condividere con te tutto ciò che Cristo ha fatto nella mia vita. Tutto ciò che il Signore risorto ha fatto nel mio cuore, nella mia anima. E sono qui per essere testimone di speranza. Sono qui in virtù del mio battesimo, della mia confermazione, che mi spinge a quell'attività di discepolo e di missionario alla quale lo stesso Signore ci ha inviati tutti il giorno della sua ascensione. Quindi, diceva, l'apologetica, sapere spiegare e difendere la nostra fede. E ti ho detto in altra occasione che la migliore difesa e spiegazione che puoi dare delle tue convinzioni è con la testimonianza, con il tuo esempio di vita. Tuttavia, anche questo conta. Le ragioni contano. E le ragioni contano molto se vogliamo testimoniare il Cristo risorto, come la bella immagine

che abbiamo appena visto. In questi momenti, in fin dei conti, noi cristiani quello che facciamo è proprio questo, dare testimonianza. Un Cristo che, sebbene sia morto per noi, abbia dato la vita, è però risorto. Qui mi viene subito in mente un pensiero. Torniamo indietro nella storia e pensiamo a tanti e tanti personaggi, grandi maestri, grandi filosofi, se vogliamo chiamarli così, che sono stati disposti a dare la propria vita per un ideale che in quel preciso momento è stato considerato un ideale giusto. Ci sono state persone che sono state disposte a dare la vita per questo, ma sono morte. E ciò che è più rilevante nel nostro contesto cristiano è che quelle persone, che come sappiamo dalla storia, sono state disposte a morire per un ideale, sono morte e sono rimaste morte. Ecco la differenza radicale. Completa, totale, tra il cristianesimo e altre ideologie, altre religioni e altre proposte di vita. I fondatori, gli iniziatori di alcune altre proposte, di alcune altre religioni. Ebbene, sono stati disposti a dare la propria vita, sia attraverso il martirio che molte volte con la morte naturale, e sono rimasti morti. Cristo, il fondatore, il nostro principio, la nostra causa. Per prima cosa è morto, ma non è rimasto morto, è risorto. Ecco tutta la differenza, ed è proprio di questo che vogliamo parlarti oggi. Ora collegherò un po' questa. Con il tema, anzi, il titolo del programma, Apologetica, ragioni della nostra speranza. Ti ho detto che bisogna saper dare ragioni di questa speranza. E dare ragioni implica usare la ragione. E qui andremo a considerare quella convinzione che molte persone hanno e che in realtà è sbagliata, cioè pensare che fede e ragione siano in conflitto, che appartengano a universi diversi, che non siano compatibili tra loro. Ma non potrebbe esserci nulla di più diverso? Fede e ragione vanno di pari passo, e così è sempre stato nel cristianesimo. Quella leggenda nera, secondo cui la Chiesa cattolica sarebbe stata un'oppressora della ragione, della scienza, della verità, non ha alcun fondamento storico per chiunque voglia studiare la storia con serietà. Fede e ragione vanno di pari passo per aiutarci a credere, perché, come dice una frase attribuita a Papa Benedetto XVI, la ragione senza la fede non si salverà. Ascolto bene! La ragione senza la fede non si salverà, ma la fede senza ragione non è umana. La ragione senza la fede non si salverà. E la fede senza ragione non è umana. A cosa se ne ferisce? Il Papa, il successore di Pietro, quando dice che la fede senza ragione non è umana, si riferisce al fatto innegabile, e questo lo accetterà chiunque, anche chi si proclama ateo. Gli esseri umani siamo esseri razionali. La ragione è parte integrante della nostra identità, se vogliamo chiamarla così. La ragione è una parte fondamentale di ciò che siamo. Abbiamo un'anima razionale. Non possiamo dire la ragione non fa parte di me, io credo solo per fede. Ebbene sì, bisogna credere per fede, ma bisogna anche avere delle ragioni. La ragione non si salverà senza la fede, ma la fede senza ragione non sarà umana. Perché l'essere umano, come ci spiega il catechismo, è una congiunzione, un insieme inseparabile, un'unione inseparabile tra corpo e anima. E potremmo anche osare affermare che l'essere umano è un'unione inseparabile tra fede e ragione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei paragrafi 156, 158 e 159, ci parla di questo mistero dell'unione tra fede e ragione. E ci dice, ve lo leggerò, citando il Catechismo, ve lo ricordo ancora una volta. È uno strumento fondamentale per tutti i cattolici e per i non cattolici che desiderano avvicinarsi alla piena conoscenza della verità. Raccomando anche il Catechismo della Chiesa. Vedi cosa dice il paragrafo 159. Anche se la fede è al di sopra della ragione, non può mai esserci disaccordo. Tra loro. Questo è il paragrafo 159 del Catechismo della Chiesa. Se vuoi approfondire questo argomento, ti consiglio di leggere dal paragrafo 156 al paragrafo 159. Anche se la fede è al di sopra della ragione, non può mai esserci disaccordo. Per loro. Cosa significa che la fede è al di sopra della ragione e che non può esserci disaccordo? Tra loro. Sì, è un piacere. Sì, beh. Presuppone, ascolta bene la fede, presuppone
presuppone, perfeziona e amplia la ragione.

0: La fede presuppone la ragione. Cosa intendiamo con questa? La fede è fondata, o per così dire, risiede dentro di te, basato sul presupposto che siamo esseri ragionevoli, capaci di mettere insieme argomentazioni che siamo in grado di seguire, prove che siamo in grado di usare il nostro buonsenso e accettare ciò che è evidente, integrandolo nel nostro sistema di credenze. La fede presuppone la ragione. Dice anche che la fede presuppone e amplia la ragione. Cosa si intende con antia? La ragione? Perché attraverso la fede siamo in grado di vedere cose che non saremmo capaci di vedere solo con gli occhi della ragione. Attraverso la fede abbiamo accesso ai misteri divini. Attraverso la fede abbiamo accesso alle rivelazioni di Dio stesso. Nessuno può essere più veritiero di Dio. Nessuno può parlare con più verità di Dio stesso. Perché lui stesso è la verità. Quindi, attraverso questa fede, dato che abbiamo accesso a questa pienezza della verità, ricorda quello che dice il mio versetto preferito della scrittura, come menziono sempre. Prima lettera a Timoteo 2:4. Prima lettera a Timoteo 2:4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che giungano alla piena conoscenza della verità. Per questo ci ha dotati di ragione. E per questo ci concede la grazia della fede. La fede presuppone e accresce la ragione e la perfeziona anche, come ti dicevo. Perché un essere umano che sviluppa al massimo le sue capacità intellettuali, che sviluppa al massimo la sua capacità di ragionamento, grazie. Unendo a queste capacità, la virtù teologale della fede è in grado di essere un essere umano integro. Un essere umano completo, un essere umano in tutta l'estensione della parola, come Dio ha voluto crearlo. Andiamo in pausa. Ti ricordo che il tema di oggi è la resurrezione di Cristo, verità o mito?
1: Il fuoco che scorre nel suo sangue.
0: Viva Cristo ne! Viva Cristo re! Il grido di guerra che infiamma la terra. Viva Cristo re! Il nostro sovrano, s'introne. Il nostro capitano e campione. Combattere per lui è un vero e grande onore e un privilegio.

0: addestrati, difenderanno la verità e non gli verrà tolta. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di guerra che infiamma la terra.
1: Amici, che bello che siate qui con noi! Sono qui ad ammirare davvero la bellezza di questa piazza, Piazza Giovanni Paolo II, la Piazza delle Americhe, qui a Zapopan, Jalisco. Dove ti invitiamo, se ne hai l'opportunità, a venire a trovarci il giorno che preferisci. Maria Visione è sempre qui, è casa tua, è la casa di Maria, ti sta aspettando affinché tu venga a condividere con tutti noi la tua esperienza di fede, la tua testimonianza di vita e tutto ciò che questo benedetto segnale del canale dell'Immacolata Concezione ha fatto. Ecco. Oggi stiamo parlando qui ad Apologetica, ragioni della nostra speranza, della resurrezione di Cristo. Sì, di nuovo. Se non l'hai visto la settimana scorsa, ricorderei che l'argomento era lo stesso. Ora stiamo parlando di questo perché è davvero un tema inesauribile. È un argomento di cui cristiani e non cristiani parliamo ormai da quasi 2000 anni. È davvero un argomento appassionante, ma non è soltanto un argomento. Parlare di questo significa parlare della stessa persona di Cristo, significa parlare del mistero essenziale della nostra fede e soprattutto significa parlare di quella persona che è viva e con la quale vogliamo incontrarci giorno dopo giorno, secondo dopo secondo, per permettergli di avere un impatto nelle nostre vite così forte da arrivare a cambiarci. E così possiamo aiutare Lui, il risorto, a cambiare coloro che ci stanno intorno. Quindi, come ti dicevo, oggi la risurrezione di Cristo, verità o mito? E nel blocco precedente parlavamo un po' di questa questione della fede e della ragione, di come siano intimamente legate. E di come questo, la fede e la ragione, ci aiutino a comprendere meglio la resurrezione del Signore e soprattutto a crederci, affinché possiamo viverla. Sant'Agostino aveva una frase che mi piace tantissimo e diceva «Crede ut intelligas, intelligas ut crede». È latino. Non credere che sappia il latino. Ho imparato la frase a memoria per questo programma. Però suona davvero bene, perché il latino ha quella magia che non può essere travisata. Le parole in latino sono molto precise. Quello che diceva Sant'Agostino significa credi per comprendere, comprendi per credere, credi per comprendere. Se vuoi comprendere qualcosa, credici, accettalo. Credi alla parola di Dio, credi al magistero della Chiesa, che ha custodito per noi il meraviglioso deposito della fede per 20 secoli. Credi in Gesù Cristo, credi in tutte le promesse che ci ha fatto e che davvero, se tu lo permetti, entrerà nel tuo cuore. Se gli apri la porta, entrerà e rimarrà per sempre. Quindi, credere per comprendere, ma anche comprendere per credere. Nella misura in cui comprendiamo meglio la nostra fede, le sue ragioni, ovviamente la nostra fede aumenta, la nostra fede cresce. La nostra fede diventa una fede più matura. Si dice molto saggiamente che nessuno ama ciò che non conosce. E questo è ovvio. Se vogliamo conoscere meglio Gesù Cristo, vogliamo amarlo di più, allora dovremo conoscerlo meglio. San Girolamo diceva anche che ignorare le scritture è ignorare il Signore. Entriamo di nuovo allora nell'argomento. Nel programma precedente lo concludevo citando il passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti dall'11 al 18, dove ci viene narrata l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena. E ti dicevo che nei Vangeli e attraverso le testimonianze dei teologi nella storia ci rendiamo conto che Maria Maddalena è considerata la prima testimone della resurrezione. Alcuni padri della Chiesa chiamano Maria Maddalena l'apostola degli apostoli. Bisogna ricordare che apostolo viene dal greco e significa inviato. Il nostro Signore invia Maria Maddalena dagli Apostoli, a Pietro e agli altri, affinché comunichi loro la buona notizia. È proprio a Maria Maddalena che lo stesso Signore Gesù costituisce come prima testimone di questo fatto straordinario. E ti dicevo che il fatto che Maria Maddalena sia la prima testimone costituisce una delle prove più forti della veridicità dei Vangeli quando parlano della resurrezione del Signore. Perché in quel mondo, in quella concezione, la donna o la testimonianza di una donna valeva molto poco. Affinché una testimonianza avesse valore, anche quella di un uomo, doveva essere accompagnata da un'altra persona. Bisogna ricordare questo, che la testimonianza doveva sempre essere accompagnata da quella di qualcun altro per darle credibilità. Ora immagina come sarebbe se una donna andasse a testimoniare da sola. Se tu fossi

sì, perché qualcuno mi chiedeva, non sarà possibile che tutto questo della risurrezione del Signore non sia altro che un'invenzione che si sono inventati gli apostoli o le prime comunità cristiane e l'hanno messa per iscritto nei Vangeli. Dopotutto, sappiamo con certezza che i Vangeli, o almeno le loro prime stesure iniziali, sono stati effettivamente scritti alcuni anni dopo il significativo evento della risurrezione di Gesù. Forse alcuni degli apostoli o degli evangelisti, che tra l'altro non tutti erano apostoli, hanno iniziato a scrivere poco tempo dopo, ma la loro compilazione definitiva, diciamo come la conosciamo oggi, è avvenuta addirittura decenni dopo quella data specifica. Quindi per alcuni può sorgere la possibilità che pensano, beh, forse la risurrezione non è mai avvenuta ed è stata un'invenzione per dare inizio a tutto questo movimento. Ma se tu dovessi scrivere qualcosa, se dovessi inventare qualcosa, e soprattutto qualcosa di questa portata, beh, faresti molta attenzione ai dettagli. È un dettaglio che sarebbe stato impossibile lasciarsi sfuggire, almeno se fossero state persone pensanti, come dovevano esserlo. Se tutto questo fosse stato un'invenzione, dovevano essere persone davvero in gamba. Guarda fin dove sono arrivati. Tuttavia, non è stata un'invenzione, e per te no. Perché se vuoi dare credibilità a qualcosa, non metteresti come primo testimone qualcuno il cui testimonianza non ha alcun valore. Ora, quali altre prove possiamo trovare? Beh, per esempio, ti invito a guardare le testimonianze dei Vangeli o delle scritture, non tanto se non credi, che all'inizio non le veda come parola di Dio. Se sei una persona non credente, guardalo come un documento storico. Noi possiamo sapere, grazie alla storia e alle ricerche scientifiche, che i libri del Nuovo Testamento, soprattutto i primi libri del Nuovo Testamento, che sono i Vangeli o il Libro degli Atti o alcune delle lettere di Paolo, sappiamo con molta precisione in quale periodo sono stati scritti. Negli anni 50, 60, 70, sto parlando del primo secolo. Quindi, se tu non ci credi e li consideri solo come documenti storici e vuoi verificare la verità storica che contengono, prima di tutto riconosci che sono libri di cui abbiamo la prova che erano già stati scritti nel primo secolo. Partiamo da qui. Punto numero 2. Questi libri, questi documenti, non sono stati creati per essere tenuti segreti. Circolavano in moltissime comunità. Ricorda come Paolo, nelle sue lettere, esorta che, una volta letta la lettera nella comunità a cui era destinata, venga fatta arrivare anche alle altre comunità. Gli stessi Vangeli furono scritti pensando a un destinatario, a un popolo, a una comunità specifica, ai quali si voleva inviare il messaggio. Quindi possiamo vedere che questi documenti storici non sono stati creati per essere tenuti segreti, ma hanno cominciato a diffondersi. A essere pubblicati, se vogliamo chiamarlo così, perché sappiamo bene che nel primo secolo non esistevano le tipografie, tuttavia si cominciò a farli arrivare ai fratelli, e ovviamente questo iniziava a giungere alle orecchie di tantissime persone. Quindi puoi vedere come se tutto questo fosse stato un'invenzione fatta 10, 15 o 20 anni dopo la risurrezione del Signore, ci sarebbero state moltissime persone, centinaia se non migliaia, che avrebbero immediatamente alzato la voce per negarlo, che avrebbero detto «Ehi, un momento! Quello che avete scritto e che state facendo circolare in tutte queste comunità non è vero, non è andata così». Io so dove hanno seppellito quell'uomo e dove il suo corpo si trova ancora oggi. Mi viene in mente che qualcuno avrebbe potuto dire una cosa del genere a quei tempi. Tuttavia, vediamo come passano i decenni e gli apostoli e i discepoli e i cristiani dei primi secoli, delle prime decadi del cristianesimo, invece di tacere, continuano a proclamare questa verità. Guarda cosa ci dice Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20. Noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito. Atti degli Apostoli 4:20. Noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito. Parola di Dio. Pietro e Giovanni stavano predicando. Stavano predicando a chiunque passasse loro davanti, per così dire. E cosa predicavano? Predicavano un Cristo che aveva dato la sua vita, ma soprattutto un Cristo risorto. E quando gli dicono «Non parlate più di questo Gesù che è risorto», loro rispondono «Noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito». Cioè, iniziano a dare testimonianza, non in segreto, ma apertamente, di ciò di cui sono stati realmente testimoni.

0: E la testimonianza, perdona la ridondanza, è rimasta scritta nei libri del Nuovo Testamento, ai quali ti invito, se sei una persona non credente o una persona che dubita di questo, a considerarli semplicemente come un documento storico del primo secolo. E guarda a quante persone raggiungeva e a quante persone avevano accesso. E guarda come le testimonianze della storia sono unanimi su questo. Nessuno ha mai presentato una prova, per così dire, contro la resurrezione. Molti si sono opposti, come abbiamo visto precedentemente in un altro programma, con l'esempio di Paolo ad Atene, nell'Areopago, dove gli dicevano: quando vorrai parlarci della risurrezione, beh, è meglio che ti ascoltiamo un altro giorno. Molti hanno opposto resistenza nel loro cuore e nella loro mente, ma nessuno ha offerto una prova per dire questo non è successo. Al ritorno dalla pausa, ti leggerò un frammento del libro di Padre Loring, quel favoloso gesuita che Dio ci ha donato, dove lui parla di un documento che ha trovato nella biblioteca di Madrid riguardo a una prova storica della resurrezione del Signore. Resta con noi, siamo su Apologetica, ragioni della nostra speranza.
1: Rapito dal fuoco che scorre nel suo sangue, viva Cristo Re, viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma la terra, viva Cristo Re, nostro sovrano Signore!

0: perfettamente addestrati, difenderanno con coraggio la verità e nessuno potrà mai portare via il fuoco ardente che scorre impetuoso nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re!
1: Che bello che siete ancora qui con noi, amici. Siamo nel vostro programma Apologetica, le ragioni della nostra vita. La nostra speranza, oggi stiamo parlando della resurrezione di Cristo, la resurrezione del Signore, verità o mito? Abbiamo sentito innumerevoli volte, almeno io, e sono sicuro anche te, persone che parlano della resurrezione come di un fatto che in realtà non è mai accaduto. Addirittura ci è capitato di sentire persone che si definiscono cattoliche negare questo fatto centrale del cristianesimo, il miracolo essenziale su cui si fonda tutta la fede dei cristiani. Mi è purtroppo capitato addirittura di imbattermi in teologi cattolici che negano la risurrezione del Signore, che ne parlano solo in senso puramente spirituale, ad esempio dicendo che il Signore in realtà non avrebbe potuto risorgere in modo corporeo, come ci descrivono i Vangeli, dove il nostro Signore Gesù Cristo non solo camminava e parlava, ma addirittura mangiava con gli apostoli, dove addirittura preparava loro del pesce alla brace.

Pace, ricordi? Ricordi cui pazzo? Ho incontrato persone che negano questi fatti, senza rendersi conto che, negando questo punto centrale del cristianesimo, stanno di fatto negando tutta l'essenza della nostra fede e stanno indebolendo la fede del popolo, la fede di coloro che vogliono vivere la propria vita secondo Cristo e i suoi insegnamenti, e soprattutto il suo esempio. Quello che queste persone non si rendono conto è che negando non solo questo fatto, ma tutti quei fatti che arrivano a negare riguardo al cristianesimo e che pretendono non lo danneggino, che lo lascino intatto, è che se togli anche solo una piccola parte, e tanto più questa parte che è la resurrezione del Signore, inevitabilmente hai aperto la porta affinché in futuro, un domani, tutto ciò contribuisca a far perdere completamente la fede alle persone e di questo sicuramente il Signore ti chiederà conto. Bene, allora continuiamo. La resurrezione del Signore. Torniamo di nuovo al Catechismo della Chiesa Cattolica. Paragrafo 639 di esso. Il paragrafo 639 del Catechismo ci parla. Eccolo qui, non lo sposto, certo che sì. Catechismo della Chiesa Cattolica, uno strumento molto utile per tutti i cattolici. Nel paragrafo 639 ci dice: il mistero della resurrezione di Cristo è un avvenimento reale che ha avuto manifestazioni storicamente comprovate, come testimonia il Nuovo Testamento. E qui si farà riferimento a un passo della prima lettera ai Corinzi, e per questo ti invito a prendere la tua Bibbia, io prenderò la mia, e ad aprirla alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Nello specifico ti proclamerò, leggerò i versetti 5 e 6. Prima lettera ai Corinzi 15, 5 e 6. Iniziamo dal versetto 3, scusami, è che sto riflettendo adesso. Credo sia molto meglio se partiamo dal 3. Paolo sta parlando ai Corinzi e dice: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. Dopo apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte vive ancora, mentre alcuni sono morti. Parola di Dio. Prestiamo moltissima attenzione a questa. Paolo sta parlando ai Corinzi, e noi sappiamo che questa lettera, la prima ai Corinzi, fu scritta intorno all'anno 56, 57, 58, in qualche momento lì del primo secolo. Stiamo parlando di appena 20, 22 anni dopo la risurrezione del Signore. E Paolo lo dice chiaramente, che apparve a Cefa, a Pietro. Questo è molto rilevante, come Paolo nella sua lettera, nel dare l'ordine delle apparizioni del Signore, menziona prima Pietro. Qui c'è qualcosa che dovrebbe farci riflettere, ma andiamo avanti. A Cefa, poi ai dodici, il Signore rispetta la gerarchia che lui stesso ha istituito. E qui arriva ciò che è davvero sconvolgente. Dopo apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Cioè, nello stesso momento, e Paolo dice, dei quali la maggior parte vive ancora. Immagina, Paolo che scrive questo nell'anno 56 del primo secolo, quando questo, se davvero, come dicono quei detrattori del cristianesimo, fosse stato un'invenzione, 20-22 anni dopo. Immagina, non so, se hai 40-50 anni, anche solo 30 anni. E voglio fare un esempio molto mondano, permettetemelo per favore, solo questo. Giusto per fare un'analogia, molto limitata se vogliamo, ma che può aiutarci. Immagina che all'improvviso oggi qualcuno venga da te e ti dica: il mondiale di calcio, a me piace molto il calcio, per questo lo uso come esempio, del 1986 si è giocato in Cile e lo ha vinto il Brasile. Si azzarda pure a scriverlo, no? E ti dica, e di questo, ci sono tantissimi testimoni, migliaia, milioni, la maggior parte sono ancora vivi. Cosa diresti tu? Che hai 30, 40 o 50 anni, che non devi nemmeno ricorrere ai libri di storia per sapere se il mondiale dell'86 sia giocato in Cile, che tu eri vivo in quell'anno. Cosa gli diresti? Beh, gli diresti no, certo fino. Il mondiale dell'86 si è giocato in Messico e l'ha vinto l'Argentina. Giocava Maradona. Un esempio. Ora immagina, perdonami davvero se questo esempio ti ha offeso per quanto è povero, ma voglio che iniziamo a usare il buon senso. Paolo scrive ai Corinzi nell'anno 56 e dice loro: Cristo è risorto.

è apparso a Pietro, è apparso ai dodici e poi è apparso a 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte sono ancora vivi. Puoi andare a parlare con loro. Ora guarda come ti dice, a Pietro, ai dodici. Dice, beh, solo a Pietro magari non gli credi. E magari nemmeno a Pietro con i dodici gli credi, perché avrebbero potuto mettersi d'accordo e complottare. Ma poi dice che è apparso a 500 persone tutti insieme. Immagina una folla di 500 persone riunite in un posto e che all'improvviso accade un evento straordinario, così straordinario che magari, immagina di essere lì, potrebbe farti dubitare personalmente. Tu dici, accidenti, sarà stato vero quello che ho visto? Immagina, usa il potere della tua mente e trasportati a quel momento e pensa di essere uno di quei 500 amati di Gesù ai quali il Signore è apparso. E lo vedi manifestarsi in tutta la sua gloria, nel suo corpo risorto, in quel corpo che porta ancora i segni dei chiodi nelle mani, la ferita nel fianco, ma che tuttavia è un corpo totalmente diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto, perché è il corpo risorto di Dio stesso, il corpo glorioso. Ma lo stai vedendo? Immagina che all'improvviso questa apparizione del Signore finisca, o che il Signore si ritiri, e tu rimanga completamente fuori di te. Totalmente sorpreso. Cosa diresti? Forse per te, dentro di te, nel tuo intimo, dici, Signore, grazie, ma sarà reale quello che ho visto? O è stata soltanto una manifestazione dentro di me? O è stato semplicemente frutto della mia immaginazione? O frutto di tutto l'amore che ti porto? Ma poi inizi a parlare con quelli che ti stanno intorno e cominci a renderti conto che anche loro hanno visto la stessa cosa. E parli con uno, e parli con una sorella, e con un altro fratello, e magari con un bambino, con un adulto, con un anziano, e tutti ti dicono: sì, anche noi l'abbiamo visto. Non è stato frutto dell'immaginazione, non è stato il risultato di uno stato alterato di coscienza o di qualcosa di interiore. È stato reale. Il Signore è stato qui con noi. È proprio di questo che Paolo ci sta parlando qui nella prima lettera ai Corinzi. Che il Signore è apparso a più di 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte vive ancora. Cioè, se i Corinzi avevano voglia di dubitare, Paolo li invitava, dai, andate, andate a Gerusalemme, andate in quello che oggi noi conosciamo come Terra Santa. Anzi, non dubito che molti di quei 500 abbiano intrapreso viaggi accompagnando gli apostoli nelle missioni in tutte le parti dove andavano, per testimoniare, per dire sì, anch'io ero lì. Quanto è forte questo passo della prima lettera ai Corinzi? Capitolo 15, versetto 5. Apparve a più di 500 persone in una sola volta. E Paolo scrive questo appena 20 anni dopo la risurrezione del Signore. Se fosse stata un'invenzione, più di qualcuno avrebbe protestato e più di qualcuno avrebbe fatto di tutto perché queste lettere non si diffondessero. Ma noi sappiamo che non è stata un'invenzione, non è un mito. Cristo è davvero risorto. Andiamo in causa. Siamo qui ad Apologetica, le ragioni della nostra speranza. Torniamo subito.

0: dati difenderanno con fermezza la verità e non gli sarà mai tolta in alcun modo. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di guerra che infiamma la terra.
1: Siamo di nuovo qui, che bello che sei ancora con noi. Com'è bella la Basilica di Zapopan, vero? Ti invitiamo, se non la conosci, speriamo che un giorno tu abbia la benedizione di poterla vedere di persona. E poi, già che sei qui, vieni anche a conoscere Maria Vision. Qui, le strutture da dove tutto questo è possibile, grazie all'impegno di tantissime persone. Continuiamo con l'argomento. Qualche blocco fa ti ho detto che ti avrei dato una citazione dal libro di Padre Loring, dove parlava della realtà della resurrezione di Cristo. Questo libro di Padre Loring si chiama Per salvarti, forse lo conosci. È molto comune nei circoli cattolici. Se non sei cattolico te lo consiglio comunque davvero. Come dice Padre Loring, in questo libro ha messo tutto ciò che sa. È un libro davvero molto completo. Ringrazio la famiglia Gomez Aguilera che me lo ha prestato per un po' di tempo e di cui mi sono appropriato per alcune settimane. Prometto di restituirla presto. E guarda cosa dice qui. Dice che lui, nella Biblioteca Nazionale di Madrid, ha letto un documento in cui Ponzio Pilato scriveva all'imperatore Tiberio riguardo a Cristo e diceva quanto segue. Dopo essere stato flagellato, lo crocifissero. La sua sepoltura fu custodita dai miei soldati. Il terzo giorno è sotto. I soldati ricevettero denaro dai giudei affinché dicessero che i discepoli avevano rubato il suo cadavere. Ricordi che anche questo è un passo della scrittura. Ricordi come dicevano «diamo loro del denaro». Ebbene, Ponzio Pilato ne dà testimonianza. I soldati ricevettero denaro dai giudei affinché dicessero che i discepoli avevano rubato il suo cadavere, ma loro non vollero tacere e testimoniarono la sua resurrezione. Nel III secolo, ci ricorda anche Padre Loring, Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, scrisse un'opera chiamata Apologeticum. Immagina, come si chiamava quest'opera? Apologeticum è la radice di apologetica. Fu Tertulliano a scriverla nel III secolo. E Tertulliano scriveva: «Sappiamo con certezza che esistevano degli atti ufficiali di Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, indirizzati all'imperatore Tiberio, come era obbligo e consuetudine nell'impero». Cioè, nell'impero romano, così organizzati come erano, non per niente arrivarono a essere un impero della grandezza che furono, esisteva infatti l'abitudine, molto ben organizzata, di tenere un registro degli eventi rilevanti che accadevano. E Ponzio Pilato, essendo procuratore della Giudea, cioè era lui a capo di questa regione, aveva anche l'obbligo di registrare tutti questi fatti. E secondo Tertulliano nel III secolo, e secondo il documento che Padre Loring ha visto nella Biblioteca Nazionale di Madrid, esiste un atto di Ponzio Pilato che scrive a Tiberio riguardo a questo. Dice: «Lui è risorto il terzo giorno. Hanno cercato di corrompere i soldati, ma loro hanno deciso di non tacere. Hanno deciso di testimoniare anche su questo». Che cosa impressionante, onestamente.

0: niente, quando vediamo che la storia, la stessa storia, ci parla della resurrezione del Signore. Ora voglio parlarti di un'altra questione, un altro punto di vista, un altro argomento. In alcune trasmissioni passate, quando parlavamo di Cristo, ti menzionavo quali possibilità esistevano quando ne discutevamo. Del nostro Signore e di tutto ciò che Lui affermava riguardo a se stesso. E ti dicevo che, se leggiamo con attenzione i Vangeli, possiamo arrivare solo a tre possibili conclusioni su Gesù Cristo. Numero uno, che era una persona che, francamente, era fuori di testa. Affermare ciò che Lui affermava, dichiarare di essere Dio stesso, dire di essere venuto dal cielo, sostenere di essere precedente ad Abramo. Tutto quello che ha affermato, dire che se avessero distrutto quel tempio, che era il suo corpo, lui lo avrebbe ricostruito in 3 giorni. Quindi l'opzione numero uno dici, è pazzo, è un matto che parla. Abbiamo visto che la seconda opzione era, è un bugiardo. E ti facevo in quell'occasione, mi ricordo benissimo, un esempio. Immagina un uomo di 32, 33, 34 anni, giovane, che inizia a parlarti di queste cose e ti dice, io sono Dio. Immagina, cosa diresti? Sta mentendo. Quella era la seconda opzione che ti davo. E ti ho dato una terza opzione in quell'occasione, lo ricordo bene. E ti ho detto, la terza opzione è che sta dicendo la verità. Che in realtà tutto ciò che sta dicendo su se stesso è vero. Ora, immagina che Gesù Cristo sia stato un bugiardo. Pochi bugiardi sarebbero disposti a portare la loro menzogna fino al punto di consegnarsi alla morte. E che morte, eh? Come dice Filippesi 2, una morte di croce, dolorosissima, con una tortura insopportabile per chiunque di noi. Per una bugia. Ora, per follia. Sto parlando a te, amico, che hai dei dubbi sul cristianesimo, che hai dei dubbi sulla resurrezione del Signore, che ancora non hai lasciato che la luce penetri la tua fede, penetri la tua mente, penetri il tuo cuore, scusa, che penetri il tuo cuore, la tua mente. Sto parlando a te. Immagina che per follia lui dia la vita e dici, era un pazzo. Nel suo caso, quindi, lo capisci, è pazzo. Una persona folle non ha controllo su se stessa e non le importa davvero del suo futuro. Questo spiegherebbe la follia, spiegherebbe il Cristo che dà la vita. Ma se analizziamo attentamente la storia dell'umanità, se esaminiamo con cura le sacre scritture, ci rendiamo conto chiaramente che fin dall'inizio dei tempi ci sono state innumerevoli persone, uomini e donne di fede incrollabile, disposte anch'esse a sacrificare la propria vita, a dare il loro massimo per quel Cristo, per la sua causa e per i suoi insegnamenti divini. Che sono state disposte a dare la vita piuttosto che negare ciò che avevano visto e udito. Quindi, se sei uno di quelli che pensa che Cristo fosse un pazzo e che per questo si sia lasciato uccidere, come lo spieghi? Come puoi spiegare le centinaia, le migliaia? Perché non sono stati uno o due, sono stati migliaia. E oso affermare che nel corso di 20 secoli di storia sono stati milioni. Coloro che sono stati disposti a morire piuttosto che negare questa realtà. Guarda cosa ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 21 e 22. È Pietro che parla agli Apostoli. Bisogna ricordare che Giuda non era più con loro. E guardate cosa dice Pietro. Perciò è necessario che uno degli uomini, che sono stati con noi per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto con noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu portato via da noi in cielo, uno di loro deve essere con noi testimone della sua resurrezione. Uno di loro deve essere con noi testimone della sua resurrezione. Ed è qui che si sviluppa il passo in cui gli apostoli scelgono Mattia come successore di Giuda. Testimone della sua resurrezione. Questo è ciò che fanno principalmente gli apostoli, testimoniare la resurrezione del Signore. E lo portarono fino alla morte, ricorda Stefano, il protomartire. Ma ricorda tutti quegli esempi che sono rimasti nella storia di uomini che hanno preferito morire, persino nel circo romano, tra le belve, o crocifissi, o torturati, piuttosto che negare ciò che avevano visto e udito, prima di negare la testimonianza che avevano ricevuto dagli apostoli. Se credi che Cristo abbia dato la vita per follia, e che in realtà non fosse ciò che diceva di essere, Come spieghi che altri fossero disposti a rinunciare così facilmente alla propria vita? E con tanta leggerezza che si lasciavano letteralmente uccidere. Questo si spiega solo con il fatto che Cristo è veramente risorto e che loro lo hanno veramente visto. Facciamo di nuovo una breve pausa, torneremo tra qualche minuto. Resta con noi qui su Maria Visione, nel programma di Apologetica Ragioni della nostra speranza. Condividiamo insieme questo tema della risurrezione del Signore. Torniamo subito.
1: Sono stati accuratamente addestrati e difenderanno.

0: I peccati difenderanno la verità, una verità profonda e innegabile, e non verrà loro tolto il fuoco ardente e inestinguibile che scorre impetuosamente nel loro sangue, un fuoco che li anima e li guida costantemente. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re!
1: Amici, che bello che siete ancora con noi, qui ad Apologetica, ragioni della nostra speranza. Grazie per essere rimasti così tanto tempo con noi. Siamo quasi alla fine del programma sulla resurrezione di Cristo. Verità o mito? Credo che tutto quello che abbiamo visto finora, beh, tutto, indica e ci guida chiaramente verso la verità. Cristo, davvero, è risorto. E parlavamo nel blocco precedente di come ci siano stati, ci sono stati e continuano ad esserci, eh? Fino ad oggi ci sono uomini e donne disposti a morire piuttosto che negare la resurrezione di Cristo. Ci sono ancora martiri. Dovremmo analizzare la storia degli ultimi 2000 anni per renderci conto e chiederci davvero, interrogarci, come mai ci sono stati uomini e donne disposti a dare la propria vita, a donarla, a regalarla, molte volte in modo molto brutale, con torture, punizioni, sofferenze, piuttosto che negare Cristo risorto.
2: Perché?
1: Qual è la loro motivazione? La motivazione non è altro che il fatto che sanno che Cristo è risorto e sanno che Cristo ha promesso la resurrezione per tutti coloro che avessero creduto immuni. Quindi possiamo essere certi, grazie mille, possiamo essere certi che la resurrezione è stata davvero un fatto che ha avuto luogo nella storia. Uno dei miei autori preferiti, C.S. Lewis, tra le altre cose, molto famoso per aver scritto Le Cronache di Narnia, ha un libro favoloso che si chiama Il puro cristianesimo, che ti consiglio. E in esso dice che le persone che hanno il maggiore impatto su questo mondo, le persone che influenzano di più questa vita, sono quelle che pensano più costantemente all'altra, al mondo che verrà, alla vita eterna. E questo lo possiamo vedere chiaramente nella testimonianza degli apostoli. Un gruppo di 12 uomini, per la maggior parte ignoranti, poveri, che non valevano nulla agli occhi del mondo. Guarda il lavoro che hanno intrapreso. Ovviamente avevano il grande aiuto dello Spirito Santo. Tuttavia, guarda, loro pensavano tutto il tempo alla vita futura, alla vita eterna, alla vita che Cristo aveva promesso loro. E quale garanzia avevano per credere in queste promesse? Che lo avevano visto risorto, che lo avevano visto glorioso. Lui aveva promesso loro che se avessero dato la vita per lui, lui gliel'avrebbe restituita. E lui stesso fu la prova, la garanzia di quelle promesse. Quindi poterono lanciarsi senza alcun timore a donare tutto. Tutto, persino le proprie vite, perché sapevano che donare la vita per Cristo in realtà significa guadagnarla per sempre. Anche una persona che stimo molto e che amo profondamente dice sempre una cosa. Bisogna avere sempre un piede qui e un piede là. Cioè, bisogna essere presenti in questo mondo, sì, ma soprattutto bisogna avere anche una parte di noi che costantemente anela alla vita eterna, che desidera quella risurrezione. E qui vorrei fare un punto per concludere. Noi cattolici, durante la Santa Messa, dopo la consacrazione, il sacerdote ci

Invita tutti, come popolo unito, ad annunciare e proclamare qualcosa. Te lo ricordi? Siamo tutti in ginocchio e all'improvviso ci alziamo in piedi. E stando in piedi, come il risorto, perché il risorto significa proprio questo,

0: tra la risurrezione di Cristo e l'Eucaristia, la sua presenza reale nel sacramento dell'altare. Corpo, sangue, anima e divinità, lì sotto le apparenze del pane e del vino. Qualcosa che non troverai in nessun'altra parte del mondo, se non nella Chiesa Cattolica. Ti invito, fratello. Se sei cattolico e sei andato altrove, hai abbandonato la tua fede, sei caduto in una setta, sei finito in una chiesa protestante, torna, torna a casa. Ti stiamo aspettando. Cristo ha bisogno di te e Cristo ti vuole. Nella chiesa che lui ha fondato, nell'unica dove puoi incontrarlo risorto nell'Eucaristia. Nell'unica chiesa dove la potenza della resurrezione di Cristo si vive nei sacramenti che lui stesso ha istituito. Ritorna alla Chiesa Cappadocia. Se non sei cattolico, vieni. Ti stiamo aspettando, Cristo ti sta aspettando. Se sei cattolico e non vivi i sacramenti, se sei cattolico e non vivi come un risorto, se non hai quella vita nuova, se non sperimenti il fuoco interiore, che è lo Spirito Santo, che ti comunica le verità della fede, che ti comunica la resurrezione del Signore, reinserisciti di nuovo in quella vita sacramentale. La confessione è sempre lì perché il Signore te l'ha data. Ce l'ha lasciata proprio perché tu possa sentire la forza della sua resurrezione, la forza del regno di Cristo, il potere di Cristo lei nella tua vita. Ti esorto, ti invito oggi stesso, incontra Gesù nell'Eucarestia, incontra lì il Gesù risorto. Ricorda ciò che dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui sta la forza della predicazione degli apostoli. Qui sta la forza della predicazione di tutti i martiri. Qui sta la forza di tutti coloro che hanno dato la vita. La donavano volentieri, perché sapevano che mangiavano la carne e bevevano il sangue del Signore nella messa, che è sempre esistita. E quindi confidavano di avere già la vita eterna e che il Signore li avrebbe risuscitati nell'ultimo giorno. Tu dirai, come può essere possibile questo? Come può essere possibile che il Signore sia realmente presente nell'Eucaristia? Un giorno faremo un programma speciale su questo argomento. Nel frattempo vi lascio con le parole della Scrittura. Romani 11:33. Paolo racconta ai Romani. Oh, abisso di ricchezza, saggezza e conoscenza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi disegni e imperscrutabili le sue vie. Paolo si meraviglia. Si meraviglia, loda la ricchezza, la sapienza del Signore. E guarda cosa ci dice lo stesso Paolo agli Efesini. 3:10. A me, il più piccolo di tutti i santi, è stata concessa questa grazia, quella di annunciare ai pagani l'insondabile ricchezza di Cristo e di chiarire come sia stato dispensato il mistero. Nascosto da secoli in Dio creatore dell'universo, affinché la moltiforme sapienza di Dio sia ora manifestata ai principati e alle potestà nei cieli, mediante la Chiesa, secondo il disegno eterno realizzato in Cristo. Gesù, nostro Signore, ripeterò questa parte. Paolo dice che la multiforme sapienza di Dio sarà manifestata ai principati e alle potestà nel cielo. La multiforme sapienza di Dio che Paolo lodava in Romani 11. La multiforme sapienza di Dio sarà manifestata ai principati e alle potestà nel cielo. E come verrà loro manifestata? Attraverso la Chiesa. Efesini 3:10. Mediante la Chiesa. Mediante la Chiesa che Cristo ci ha lasciato. Questi misteri della multiforme sapienza di Dio parlano di tantissime cose, ma tra questi si parla dell'Eucaristia. La multiforme sapienza di Dio, rivelata sulla terra e nei cieli mediante la Chiesa. Vieni in Chiesa, avvicinati, riconciliati con esso. Lì ti sta aspettando il Signore nell'Eucaristia per mostrarti tutto il suo amore e tutta la potenza della sua risurrezione.
1: I pronti guerrieri impugnano la loro spada e si arruolano per combattere. Per questo motivo sono stati accuratamente addestrati e difenderanno con fermezza la verità, che non gli sarà mai tolta in nessun modo. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma profondamente la terra intera. Viva Cristo Re! Il nostro amato sovrano, il

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche a tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito,

assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del

Spirito seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo

seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi.

Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima

Santissima Sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore, nostro, perché sei Tu ciò che sei, e perché Ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la Tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare, nel Tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colpa siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito.

Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore.

0: Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto. Che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria

0: Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico, Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano: rabbia o furia, con pazienza; frivolezza contro preoccupazione per gli altri; discordia che si ferma con concordia che unisce; il desiderio di discussione con la pratica della pace; e concevici, perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e E tu, principe della milizia celeste, con il potere di

divino scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo.

Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato, di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.

0: Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce.

Preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di Te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di Te con la gioia di credere in Te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la Tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella Tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel Suo volto, nella ferita sulla Sua spalla e sulla Sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli.

0: Angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del Purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con

me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procurarvi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Che lo Spirito Santo ci illumini come fuoco di amore, scenda su di noi, perché ciascuno di noi, alla luce dello Spirito Santo, sotto la guida della Beata Vergine Maria e di San Michele Arcangelo, possiamo anche noi dire sì. Come anche San Paolo, quando il Signore gli apparse, lui che era persecutore dei cristiani, a quel momento ha visto tutta la verità, si lasciò battere. Si fece battezzare e si mise totalmente a disposizione della volontà di Dio, e che il Signore gli fece vedere quel momento, quella era la sua missione, e lui, ricevendo il Vangelo, andò a predicare e Barnaba si associò alla sua missione, e sotto la guida dello Spirito Santo, ecco, si sono lasciati trasformare loro stessi per predicare il Vangelo in tutte le parti. Così anche noi. Dobbiamo dire, come San Paolo Barnabè, sì alla nostra missione, sotto la guida della Beata Vergine Maria, ma anche sotto la guida degli angeli. Perché nella misura in cui noi diremo sì alla volontà di Dio nella nostra vita, Dio che si rivela a noi attraverso il suo Vangelo, attraverso tutta la luce di Gesù, che ci vuole trasformare totalmente per realizzare la volontà di Dio nella sua vita, predicare il Vangelo, far che la verità di Gesù sia conosciuta da tutti, e come ci illuminerà lo Spirito Santo sotto la guida della Beata Vergine Maria e la guida di San Michele Arcangelo, sapendo che la nostra vita è in mezzo a una grande battaglia e che noi dobbiamo fare vincere la Madonna, San Michele e gli angeli contro Satana, le potenze oscure del male, e questo entrando nella volontà di Dio, dicendo sì come Maria, perché possiamo realizzare sulla terra la volontà di Dio. Per questo il nostro gruppo, dopo la Santa Messa, si consacrerà a San Michele per chiedere questa grazia di realizzare la volontà di Dio nella sua vita.